0: trasformato in un vulcano. Damian spiega che la sua squadra ha spento 15 focolai dai tronchi fumanti. La Francia ha schierato un esercito di 2.500 vigili del fuoco e altrettanti militari e poliziotti. Ma sono i volontari come Damian che impediscono la propagazione dell'incendio con qualunque mezzo. Arlette, 79 anni, si è rifiutata di obbedire all'ordine di evacuazione. Colonne di fumo la sovrastano e minacciano la sua fattoria. Dice che se non fosse rimasta sarebbe bruciato tutto e il fuoco avrebbe ucciso pecore, polli e anatre. Lei non dorme da giorni per vigilare e resiste. Questa sembra una scena di guerra. È uno dei quartieri di Le Porge, un centro della Gironda tra i più colpiti da cui è iniziata questa emergenza. Questo quartiere è stato divorato dalle fiamme. Gli abitanti evacuati, costretti a lasciare le loro case, sono rifugiati climatici nel cuore d'Europa, come loro 220.000 francesi. E sotto la cenere cova la rabbia.
1: Je suis femme de pompier.
0: Il marito e il figlio di Claire sono pompieri. Dice che si sentono abbandonati dallo Stato, che ha scelto di salvare Cap Ferret, dove ci sono le case delle celebrità, e ha sacrificato il suo villaggio.
2: Anche in Spagna grandi incendi, tra cui nella regione di Madrid, dove questa settimana è prevista anche una nuova ondata di calore. Vediamo con Marina Lalovic.
3: I boschi bruciano ancora, il fumo arriva a ridosso dei centri abitati. In Spagna l'emergenza continua e si concentra nella regione di Madrid, Avila e Toledo, ma gli incendi colpiscono anche l'area di Valencia. Sono oltre 60.000 persone ancora evacuate, centinaia nelle palestre come questa ad Avila. Altri rimangono nei parchi, evacuati e stanchi.
4: Quattro días. Estamos desde el viernes.
3: Siamo qui già da 4 giorni, da venerdì. Abbiamo lasciato le nostre case senza nulla. Speriamo di tornare presto. Ma molti hanno perso tutto.
5: Tanta distruzione.
3: Tanta distruzione. Ora stare fuori casa è diventato complicato. È un caos, dice disperata questa donna. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, parla di 8 grandi incendi boschivi ancora attivi e aggiunge ottimista. Si vede la luce alla fine del tunnel, ma critica quello che definisce il negazionismo climatico che impedisce di prevenire disastri ambientali di questa portata. Un cauto ottimismo mentre si attende una nuova ondata di caldo.
2: E anche il nostro paese è alle prese con i roghi. Ieri in fiamme la costa molisana tra Termoli e Campomarino ha causato anche lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. In Sicilia commozione a Caltanissetta per i funerali di Alessandro Marchi, il vigile del fuoco deceduto durante le operazioni di spegnimento di un incendio a San Cataldo il 22 luglio scorso. Fabio Butera.
6: L'elmetto sulla bara e i colleghi in divisa arrivati da tutta la Sicilia. A Caltanissetta è il lutto cittadino nel giorno dell'ultimo saluto nella cattedrale gremita ad Alessandro Marchi, il vigile del fuoco di 59 anni che ha perso la vita in servizio il 22 luglio scorso, colpito da un malore mentre spegneva un incendio nel territorio di San Cataldo, dove era residente. Al culmine dei 4 giorni intensi di roghi, spesso di natura dolosa, che hanno interessato tutte le province della regione. Dall'altare le parole di padre Onofrio Castelli sono rivolte a tutti coloro che rischiano la propria vita per il loro dovere in divisa. I messaggi di cordoglio arrivati dal Presidente della Repubblica e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. I gonfaloni delle istituzioni riempiono la cattedrale in un abbraccio alla moglie Giusia e ai 3 figli minorenni.
7: È morto un padre affettuoso, un marito presente, una persona sempre disponibile con tutti, con lei e con gli amici. Noi abbiamo avuto l'onore di passare alcuni dei nostri anni insieme ad Alessandro, che resterà comunque un esempio per tutti noi.
6: Alla fine della messa, il saluto al feretro accompagnato dal suono delle sirene.
2: Ultima pagina, parliamo adesso di obesità infantile, un'emergenza per il nostro paese secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Siamo infatti secondi in Europa per bambini sotto i 10 anni già in sovrappeso. Il servizio è di Matteo Parlato.
8: Nella patria del buon cibo e della cosiddetta dieta mediterranea, i bambini mangiano sempre peggio. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'Italia è al secondo posto in Europa.

0: Europa per bambini troppo grassi. Il 37% degli italiani tra 7 e 9 anni ha problemi che vanno dal sovrappeso all'obesità. Peggio di noi solo i piccoli ciprioti. Questo è il risultato di uno studio condotto tra il 2022 e il 2024 e pubblicato dall'OMS. Un dato ripreso anche da un'inchiesta della TV britannica BBC, che si focalizza sull'abbandono della dieta mediterranea in Italia. Il problema sarebbe riconducibile a un regime alimentare praticamente incentrato su pane, pasta, pizza e prodotti super processati, a scapito di verdura, frutta, legumi, pesce e un consumo moderato di carne, come vuole la tradizione della dieta mediterranea, riconosciuta come bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Il problema è particolarmente grave al sud, la culla di quella dieta famosa in tutto il mondo. In alcune zone della campagna, oltre il 40% dei bambini fra gli 8 e i 9 anni è infatti in sovrappeso.
1: I laureati guadagnano mediamente di più di chi non ha un titolo equivalente. La differenza media nelle retribuzioni è di ben 37%. Questo è uno dei contenuti nel rapporto dell'osservatorio Job Pricing sul valore della laurea. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
2: Iscriversi all'università o cercarsi un lavoro è il dilemma di molti ragazzi che proprio in questo periodo si trovano di fronte a una scelta di vita importante. Vale ancora la pena puntare al famoso pezzo di carta? Ebbene, la risposta è affermativa. La laurea continua a rappresentare un vantaggio economico e professionale. Nel 2025, infatti, i dottori registrano un RAEL, ovvero la retribuzione annua lorda, di oltre 42.000 euro contro i 31.000 di chi non ha il titolo, una differenza del 37%. I dati sono contenuti nel nuovo University Report dell'osservatorio Job Pricing, che periodicamente giudica il valore dell'istruzione nel mercato del lavoro italiano, intrecciando aspetti economici, facoltà, tempo passato negli atenei e carriera. Secondo il report, il ritorno economico si manifesta soprattutto nel medio-lungo periodo. Nella fascia d'età 25-34 anni, chi ha una laurea guadagna mediamente il 21% in più, un divario che sale fino a raggiungere il 68%

0: registrazione, c'è la sua squadra, i tecnici, le coriste. Il progetto è un album leggendario che non verrà mai finito, immaginato da una delle più belle voci della storia del pop. Tra il 92 e il 93 Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony. Nasce per questo il progetto segreto, un album indipendente finanziato dalla Warner, firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano, chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica deve fare i conti con la vita reale. Nel 93, quando George Michael trascorre ancora molto tempo qui, nella sua residenza di South Kensington, il suo compagno Anselmo Feleppa si ammala di AIDS e muore. E per il cantante il mondo si ferma. Il progetto Trojan Souls viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti e qualche demo. Andros Giorgio, cugino di George Michael, ha pubblicato sulla piattaforma Trojan Souls filmati inediti, registrati con la sua telecamera. Uno sguardo particolare a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato.
1: E dunque su queste note lanciamo la nostra rubrica dedicata all'arte con Costantino D'Orazio, ma restate con noi a seguire la segna stampa. Pablo Rojas.
2: L'origine di alcuni toponimi si perde nella notte dei tempi. Quello dell'abbazia di Casamari è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete Mariane, riferito alla dea Cerere, di cui doveva esserci un tempio. Il nome Casamari, però, ricorda il fatto che proprio a Cerete Mariane avesse avuto i natali Gaio Mario. Era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti, che ancora oggi conservano perfettamente questo luogo, che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli spazi maestosi che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense. Grandi pilastri con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova della spiritualità essenziale di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari che ancora oggi sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

L'undicesimo Albani che manifestò un interesse particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono tornate alla luce. Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizioni perfette. In realtà però si tratta del risultato di un restauro che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e, per esempio, una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma Barberini. Le colonne sono quelle originali, sono tutte decorate con elementi vegetali, a parte alcune dove si possono riconoscere dei volti scolpiti, uno coronato. La tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, che qui ha soggiornato nel 200. Negli altri due forse dei membri della sua corte, tra i quali Pier delle Vigne, il segno di ospiti illustri che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di una committenza di Papa Clemente XI

Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud, invece, solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.

farci raccontare il

Netanyahu vede Trump a Washington, tra noi nessuna crepa, Teheran non avrà il nucleare, alla Casa Bianca anche Zelensky con il leader ucraino, dialogo su Patriot e diplomazia. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come usarli, dice il ministro Tajani, opposizioni all'attacco. Ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'area a caldo e 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi la presentazione alla stampa, Malagò, il mio no a Pirlo, una valutazione di opportunità. Nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica il miglior film della saga. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi, allerta gialla per il maltempo in Sicilia.

Mercoledì 29 luglio, ben ritrovati con la rassegna stampa di RaiNews 24 e buongiorno. Cominciamo a leggere i quotidiani di oggi, sempre dal Corriere della Sera, che apre, come tanti altri giornali, sulla lite che c'è stata sui fondi per la difesa. Tajani dice prenotati 14,9 miliardi del safe, la Lega replica, decida l'Aula. Missioni all'estero. Campo largo diviso, quindi divisioni che vengono rilevate sia a destra che a sinistra, e di questo, su questo ci sono vari approfondimenti all'interno dei quotidiani di oggi. E poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. Non c'è ovviamente soltanto la politica interna, c'è ancora tanto sul calcio dopo la decisione della Federazione Calcio di nominare Mancini tecnico della nazionale. Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, ma la GOM mi assumo tutte le responsabilità. E poi alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati, è l'approfondimento, l'editoriale, la riflessione di Paolo Condò all'interno. Che cos'altro c'è? C'è una fotografia relativa al terremoto in Giappone e poi la politica estera con Marta Serafini, io l'uomo dei droni, dietro Fedorov parla il braccio destro, in coda ai titoli della prima pagina del Corriere della Sera, ancora il caso Fakir, la famiglia dice fiducia nella polizia, mentre Nicola Saldutti firma l'editoriale, la spinta decisiva sui salari, i nuovi contratti. Andiamo su Repubblica, anche in questo caso la scelta è quella del riarmo che spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. E quindi capite bene che, essendo tre partiti che appartengono a due coalizioni diverse, i problemi ce li hanno sia nella maggioranza che nel campo largo. C'è ancora oggi, tanto sull'Ilva, in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. La scossa in Giappone, anche su Repubblica, crolli e morti, si cerca tra le macerie, e la fotografia grande di Mancini. CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Gli anarchici e il fallimento del decreto sicurezza. Questo è invece l'articolo firmato da Giuliano Foschini che trovate a pagina 11. Non manca ovviamente una fotografia di Trump con Zelensky dopo l'incontro di ieri, mano tesa al presidente ucraino, nuove sanzioni USA alla Russia. Quindi un nuovo ciclo probabilmente si apre nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'episodio di ormai un anno fa, freddissimo, di Zelensky alla Casa Bianca, in qualche modo anche deriso. Adesso i rapporti sembrano essere molto più sereni. Tommaso Ciriaco invece intervista Antonio Tajani che dice Israele fermi i coloni, affronta anche altri temi e dice energia a rischio. Lo vedremo tra pochissimo. Prima però andiamo avanti con le prime pagine. Decide il quotidiano romano Il Messaggero di aprire con una fotografia dei tre protagonisti del calcio italiano di ieri, quindi Malagò da una parte, Mancini e Ranieri. Il titolo è Questa è l'Italia di Malagò. Sotto Tajani, protagonista anche lui ieri su un altro fronte, quello della politica interna e estera, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea, stop della Lega, frenata anche da Fratelli d'Italia. Quindi vedete che qui della maggioranza viene citato anche il partito di Giorgia Meloni come tiepido contrario o comunque frenante rispetto all'ipotesi di utilizzare questi fondi. Abbiamo parlato di calcio, allora anticipiamo la lettura sia della Gazzetta dello Sport che ritrae Malagò e Mancini in tenuta sportiva e si nota il logo del Circolo Canottieri Aniene. Amici miei è il titolo. Malagò ha scelto, Mancini CT e Ranieri direttore tecnico. Così la Gazzetta dello Sport, mentre Tutto Sport dedica sì ovviamente spazio a Mancini. Sciogli il gelo, è l'appello che arriva dal quotidiano sportivo, ma
Matteo si offre a Juve e Napoli è il titolo che campeggia sulla prima pagina con una grande fotografia. Siamo arrivati a Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, il proclama di guerra dei Notav, quindi ancora gli scontri che ci sono stati nei cantieri in Piemonte, ma oltre alla fotografia di Mancini c'è anche legge elettorale, Unione Europea e intercettazioni, scintille a destra, quindi vengono sottolineate, evidenziate quelle che sono le divisioni all'interno della maggioranza. Firma l'analisi ad Alberto Signore, all'interno però c'è anche un articolo di Giuseppe Alberto Falci che parla invece dei guai all'interno del centro-sinistra e vedremo più avanti anche quello. Tommaso Cerno invece firma l'editoriale da questo titolo, pacifisti soltanto con lo Stato, e quindi anche in questo caso si parla sia di safe che di difesa. Leggiamo le prime righe. Vasta è la platea di chi a sinistra soffre di orticaria semantica. Ieri mattina ne abbiamo avuto la prova definitiva. È bastato pronunciare la parola safe, sicuro, sicurezza, perché ha poca dimestichezza con l'inglese, per scatenare il riflesso pavloviano dei professionisti del dissenso. Guai a parlare di difesa, guai a investire per proteggere la democrazia in un mondo che la odia. Per loro ogni centesimo speso per la vita umana è uno spreco bellicista. Peccato che questo pacifismo a targhe alterne valga solo quando c'è di mezzo lo Stato. Poi continua ovviamente l'analisi di Cerno. Libero apre su i Notav, liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, appunto, eppure gli identificati sono 3.300. Il direttore in questo caso è Alessandro Sallussi e scrive un editoriale dal titolo La timidezza a giorni alterni delle procure, e allora anche in questo caso leggiamo le prime righe. L'appello di Giorgia Meloni rivolto alla magistratura all'indomani dei violenti scontri tra Notav e forze dell'ordine in Val di Susa, perché si faccia il massimo per punire i colpevoli, non pare aver sortito l'effetto sperato. Dei solo quattro fermati, due ieri sono stati scarcerati e rispediti a casa loro in Germania. Non si capisce se anche con le scuse per il disturbo loro recato. Quindi una polemica con la magistratura arriva da Sallusti. Il Tempo invece dedica la fotografia, facendo un mashup, diciamo così, con Amici miei e la supercazzola di Arcuri, così titola il quotidiano diretto da Capezzone, che poi firma un editoriale. Si ributtano sul fascismo, Lepore, ma che stai addi. Sul Tempo la consueta vignetta di Federico Palmaroli in arte Osho, la notizia che commenta è Malagò fa tutto da solo, Mancini CT e Ranieri DT. E allora la scritta sulla foto di Malagò è questa: meno male che ha accettato, se no mi toccava chiamare Draghi. Andiamo avanti con La Verità. In Europa 80.000 islamici radicalizzati, è un cavallo di battaglia quello di Belpietro, ma anche la fotografia di Arcuri che fa melina, secondo la lettura del quotidiano. La Verità sulle mascherine, si becca la smentita in tempo reale. Il Manifesto, rituale di guerra. C'è la fotografia di Donald Trump che elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Gram, e ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran. Aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Il Sole 24 Ore. Super bonus, un euro su due al nord. Mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti. Impegnati 118 miliardi su 48 su 481 mila edifici, Lombardia in testa con 23,2 miliardi appunto di euro. L'altro titolo è il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo, e quindi il caro vita incide su scelte della nostra esistenza, oltre che su quelle alimentari e di consumo quotidianamente. Sono sul Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Quindi la lotta alla criminalità organizzata e un esame di come si sta riorganizzando la mafia è il tema scelto dal quotidiano diretto da Marco Travaglio, che poi dedica anche una notizia a Cipriani, che è contro il Fatto ed è tipica lite temeraria, così viene
definita e poi i test per i PM, fuori egomani, narcisi e rigidi, ecco la psicoselezione e il DAP, il capo era con Delmastro alla bisteccheria. Queste le altre notizie a cui viene data evidenza sul Fatto Quotidiano, mentre il Domani apre su questo. Niente benzina, ma sì al riarmo sui soldi UE. La destra è spaccata. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia, la Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum, quindi da una parte Fratelli d'Italia che vuole ampliare la possibilità di intercettare, soprattutto per intercettare quei colletti bianchi affini alla mafia, mentre Forza Italia si pronuncia garantista e quindi dice che non voterà in aula questo emendamento e questa modifica. L'editoriale sulla Verità è affidato a Christian Raimo, lo scrittore e professore, quando sicurezza non significava solo polizia. Il Riformista, la sinistra spaesata, il campo largo non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, mentre nel cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah, e i riformisti del PD firmano un surreale documento su Israele. La foto è quella del campo largo quasi al completo con Maggi, Schlein, Fratoianni, Bonelli e Conte. A Maggi è stata fatta un'intervista su Repubblica, andiamo a vedere tra poco, come andremo a vedere anche quella al ministro Tajani, sempre sullo stesso quotidiano. Questa invece è l'apertura di Avvenire. L'industria perduta per l'ex Ilva, vendita più difficile. Il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Il Foglio, allora, il Foglio come sempre dedica molto spazio alla politica, Forza Safe è uno dei titoli, Lega No Armi un altro, ma andiamo a vedere il resto del Carlino. Prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, ma anche in questo caso c'è una foto di Malagò con Mancini. L'Italia a Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore, dice il presidente della Federcalcio. Mentre il Gazzettino, siamo al nord, siamo a Venezia, l'Italia riparte da Mancini, scelto il nuovo CT, lo abbiamo detto più volte perché è su tutte le prime pagine, e poi Tajani, chiederemo i fondi UE, e anche questo è un argomento ripetuto ovunque, mentre a livello locale, regione, scontro aperto tra Zaiani e Stefaniani, anche se tra loro c'è sempre stata affinità. L'identità, per concludere, tasche vuote, culle vuote, lo abbiamo letto anche sul Sole 24 Ore, questo dato di come la povertà incide sulle nascite, e poi sì, Safe, chi può, un gioco di parole, la polemica è servita, ma andrei a vedere due opinioni contrapposte subito sul Safe che ci sono sul Corriere della Sera, due interviste diverse a Pina Picerno da una parte, uscita da poco dal Partito Democratico, vicepresidente del Parlamento Europeo, e dall'altra parte Claudio Borghi della Lega. E allora Pina Picerno dice questo: il tempo stringe, se noi rinunciamo i soldi vanno ad altri. Il governo ha annunciato che userà i fondi SAFE, chiede Maria Teresa Meli. Abbiamo ben oltrepassato le soglie del ridicolo, risponde la deputata europea. Il governo annuncia tante cose ogni giorno, ma a fine giornata torna a casa sempre a mani vuote. La Lega si è inalberata, fa notare la giornalista del Corriere. È l'esempio più grande della spirale nella quale è precipitato il bipopulismo, e utilizza una parola cara a Calenda, al quale Pina Picerno si sta avvicinando. Si annuncia, continua, si vede l'effetto che fa, spunta il populista di turno e si torna punto e a capo. Costringere l'Italia a questo continuo cuci e scuci può andar bene per la trama di una telenovela, ma non per il governo del paese. Sono le prime risposte di Pina Picerno in questa intervista. Invece vado a quella fatta a Borghi della Lega, che afferma: ne sappiamo poco, non pare conveniente, convinceremo tutti di questo. E allora Virginia Piccolillo in questo caso a intervistare l'esponente del Carroccio, che scrive così: è stato frainteso, ha la voce tra il sollevato e il sornione Borghi, senatore della Lega, dopo il chiarimento del vice premier Tajani sui 14,9 miliardi di fondi SAFE.
Quindi tutto chiarito? Beh, all'inizio si era capito che c'era la decisione, invece è solo una manifestazione di interesse. Ma la decisione prima o poi ci sarà e non sarà zero. Perché no, dice Borghi, se il safe non ci convince e non ci è utile non capisco perché dovremmo prenderne anche 1000 euro. Sarà zero come per la Germania, ovviamente poi continua, ma le posizioni sono ben definite. Avevo parlato di quelli che sono i diversi punti di vista all'interno delle due coalizioni, allora vado subito sul giornale a vedere almeno il titolo dell'articolo di Giuseppe Alberto Falci, che è questo: opposizione frantumata, sei linee diverse, sinistra in ordine sparso con posizioni inconciliabili, da Italia Viva ad AVS, Calenda apre, Vannacci no a Kiev. E allora leggiamo almeno una parte di questo articolo. È il titolo dell'ultima giornata a Montecitorio, quella opposizione in ordine sparso e Campolargo quasi esploso. In aula

Totalmente ogni singola forza presenta il suo testo, un grande classico quando si parla di politica estera ed è forse il motivo per cui in transatlantico il DC di rito meloniano Gianfranco Rotondi sorride, è la fotografia di quello che sono. Non hanno una linea in politica estera, sono anni che si vince senza una linea e poi si prova ad abbozzarla governando. Quindi queste le prime righe per quanto riguarda il centro-sinistra. Ad Alberto Signore invece nella pagina successiva del giornale o due più avanti parla dei veti incrociati all'interno del centro-destra, quindi tre fronti di scontro nella maggioranza. Vediamo quali sono. Tajani apre i prestiti UE sulle armi, muro della Lega, Senato, probabile l'inammissibilità dell'emendamento sugli ascolti, cioè sulle intercettazioni che abbiamo detto. Quindi non è solo la politica estera a far discutere la maggioranza. Vediamo anche in questo caso che cosa scrive il collega Adalberto Signore. L'esecutivo ha prenotato le risorse del Security Action for Europe, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa entro il 2030. Ma ancora non ha deciso quanto utilizzare di questi soldi. Probabilmente, Tajani dice, saranno di meno, 6, 7, 8, 9, insomma, non è in discussione l'utilizzo del SEF, ma il quantum. Perché se da una parte il governo non può sottrarsi, a meno di non fallire il target NATO sugli impegni militari, dall'altra il tema è vera e propria criptonite da un punto di vista elettorale. Non a caso, dopo l'audizione in Parlamento di Tajani del ministro della Difesa Guido Crosetto, la questione diventa l'ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. E di tensione anche all'interno dello stesso centrodestra. La Lega infatti prende subito le distanze, prima con il senatore Borghi e poi con una nota del partito che suona come un avvertimento sull'uso dei fondi SAFE. L'ultima parola spetta al Parlamento, dove evidentemente il carroccio è pronto a votare no. Da destra invece arriva l'attacco di Futuro Nazionale. Sono contrarissimo al SAFE, basta fare gli interessi delle multinazionali, dice Roberto Vannacci. Insomma, sono due facce della stessa medaglia, perché è evidente che la Lega dall'interno e Futuro Nazionale dall'esterno costringono Fratelli d'Italia a muoversi con cautela su un dossier che è elettoralmente esplosivo. Non a caso Crosetto si limita a considerazioni più tecniche che di merito. Per come è stato impostato, dice il ministro della Difesa, il SEF è uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio. Vediamo però quali sono gli altri fronti di cui parla Adalberto Signore. Non c'è solo il SEF, sulla legge elettorale infatti nei prossimi giorni si profila l'ennesimo braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, non solo sui tempi dell'esame in Senato, ma anche sugli emendamenti da presentare, mentre lo scontro sulle intercettazioni potrebbe essere rinviato a data da destinarsi. Gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia al decreto Giustizia Migranti per ampliare l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate, oggi potrebbero infatti essere dichiarati inammissibili per estraneità di materia dal Presidente del Senato, La Russa. Quindi siamo affidati oggi al Presidente, alla seconda carica dello Stato. Vedo una sua fotografia, quindi salto direttamente al Corriere, perché proprio di questo parla anche il quotidiano milanese. Lo scoglio intercettazioni, aspettando appunto la mossa di La Russa, ma già che sono qui vi leggo uno stralcio dell'articolo di Simone Canettieri su una cena al tiro a volo, noto circolo romano, dopo i franchi tiratori. Quindi Tajani che cerca di ricompattare il suo partito e promette sarete tutti candidati, perché il tema evidentemente è quello delle candidature, delle liste che andranno redatte prima delle politiche. Tajani in questo momento ha lo scettro e quindi la possibilità e il potere di decidere chi sarà candidato e quindi di fatto chi andrà in Parlamento, poi da capire quale sarà la legge elettorale, e ha riunito i suoi. E Canettieri riporta una retroscena, si chiede, Forza Italia ha problemi con i franchi tiratori, Tajani porta tutto il partito al circolo del tiro a volo, ritrovo antico ed esclusivo nel cuore dei Parioli, famoso fino agli anni 80 per il tiro ai volatili a suon di schioppettate. E anche dentro Forza Italia nessuno vuole finire impallinato in vista del prossimo giro elettorale. Non a caso il leader dirà ai presenti, prima di andarsene, sarete tutti candidati. Ministri Zangrillo e Casellati, sottosegretari assortiti, i gruppi parlamentari di Camera e Senato, ma anche di Bruxelles. Siamo una famiglia, non una caserma, dice il leader azzurro, pronto a scacciare come fantasmi le chiacchiere a volte maligne dei retroscena.
Si possono avere opinioni a volte diverse, ma alla fine prevale il bene del partito, così

italiani suoi al circolo del tiro a volo, ma a questo punto non voglio fare una taglia Neide, ma è effettivamente uno dei protagonisti della giornata di ieri e quindi tutto questo si ripercuote sulla narrazione di oggi sui quotidiani e volevo andare proprio per questo a vedere l'intervista su Repubblica proprio al leader azzurro. Questa invece è quella a Orazio Schillaci, quindi mentre individuo la pagina giusta, faccio una sorta di carrellata su quelle che sono le interviste da segnalare oggi. Quindi nel 2027 un miliardo per l'assistenza dei fragili negli ospedali, prenderemo infermieri dall'India, questo per quanto riguarda la salute, e poi ecco invece l'intervista al ministro degli esteri che parte proprio da quella che è la sua competenza primaria in quanto titolare della Farnesina. E parla di Netanyahu, lo invita a bloccare le violenze dei coloni, tema molto sensibile, e Putin dice è costretto alla pace. I sommarietti scelti dal quotidiano e immagino dall'autore dell'intervista che è Tommaso Ciriaco sono questi. In molti già parlano di un governo di unità nazionale in Israele e questa novità potrebbe cambiare il quadro. Poi sui fondi SAFE la decisione politica sarà presa a settembre. Su 14,9 miliardi ne utilizzeremo tra 6 e 9 nel 2027. Ancora, Trump ha smesso di attaccare l'Italia sui social. Quando diciamo no, è no. Su Papa, Iran e Groenlandia sono i tre temi su cui effettivamente il governo italiano si è contrapposto a quello americano, suscitando in lui fastidio e reazioni anche aggressive. C'è qualche domanda, ancora abbiamo il tempo di leggerla con le risposte e quindi l'Italia varerà un pacchetto di aiuti per l'Ucraina? Abbiamo già dato tutto quello che si poteva dare, ma non è escluso. Continuiamo a sostenere Kiev. Resta scettico su un accordo? Non sono convinto che Putin voglia fare in fretta, ma alla fine sarà costretto alla pace. Più passa il tempo, peggio è. Tra l'altro, non fornendo risposte agli americani, sta perdendo il loro consenso. Se dovessimo sintetizzare l'approccio del governo dopo gli schiaffi subiti da Trump, potremmo dire d'ora in poi amici, ma a distanza di sicurezza dal tycoon? Il vertice NATO ad Ankara è andato bene, risponde Tajani. Trump non ha attaccato gli alleati e ha smesso di dichiarare contro l'Italia sui social. L'ambasciatore Fertitta ha lavorato per ricucire, svolgendo un ruolo prezioso. E a proposito, posso annunciare che venerdì a Brindisi sigleremo un patto con gli americani sulle materie prime, che poi finalizzerò io con Rubio. Quanto al resto, lascia in sospeso. Dica, afferma Ciriaco. E Tajani conclude. Quando diciamo no sul Papa, sulla Groenlandia e sulla guerra in Iran, crediamo inoltre nella difesa europea. Significa che non possiamo solo chiedere, dobbiamo impegnarci a difendere l'Europa anche da soli. Se vogliamo essere interlocutori paritari degli USA, dobbiamo investire di più. E allora, già che sono su Repubblica, c'era anche un'intervista, e ve la segnalo, è quella a Riccardo Magi. L'esecutivo non ha una linea, prova a mascherare le sue divisioni. Lo ha sentito Matteo Pucciarelli sul prestito SAFE innanzitutto, gli chiede come pensa che andrà a finire questa vicenda del prestito, difficile da dire, risponde il segretario di Più Europa, e poi c'è un po' il gioco delle tre carte in corso, si opzionano i soldi ma non è detto che si spendano, intanto l'Europa chiede subito una decisione, secondo lei dovrebbe passare dal Parlamento come chiede la Lega? C'è una scadenza imminente e nota da rispettare. Entro fine luglio va bene che il Parlamento possa esprimersi, ma ci deve essere una decisione del Governo. Con quale posizione l'esecutivo arriva alle Camere? In questa fase finale della legislatura ci si rimette al Parlamento in realtà per nascondere le spaccature che ci sono dentro alla maggioranza. E allora vado alla conclusione di questa rassegna stampa con una serie di interviste, brevemente quella al figlio di Roberto Mancini. Papà è tornato per vincere il titolo e ripulire l'immagine del suo addio, è sul Corriere della Sera. Vedo sulla stampa invece la collega Raffaella Griggi che è stata nominata nuova conduttrice di Chi l'ha visto. Arriva l'inviata Griggi, scrive la stampa e lei ha affermato: onorata e stupita, io non ho sponsor. Mio papà è morto un mese fa all'improvviso, lasciando un vuoto nel mio cuore. Secondo me c'è il suo zampino dietro a questa insperata promozione. E
per concludere invece l'intervista anche su Repubblica al regista di teatro ed opera Mario Martone, che dice: Venezia, le rose e l'anello di Patti Smith, talismano della mia vita. Così si conclude la rassegna stampa odierna. Restituisco la linea alla regia subito dopo il telegiornale. Da parte mia, una buona giornata.

Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud, invece, solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.

Thank you.

0: Alle 7:30 minuti ripartiamo con le principali notizie questa mattina, a incominciare dall'incontro ieri alla Casa Bianca tra Trump, Netanyahu, Zelensky, naturalmente in incontri separati, definiti positivi e produttivi. Un incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, il commento del premier israeliano. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot e poi naturalmente di diplomazia. Ha reso noto Zelensky. Il governo ha prenotato i 14,1 miliardi del Fondo Europeo Safe, che offre 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Il governo deciderà dunque entro l'anno se, come, quanto usarli, ha detto Tajani. Nessuna spesa militare aggiuntiva, ha assicurato il ministro della Difesa Crosetto, ma la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano. È in arrivo la quarta ondata di calore, picco atteso per domani. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. A Campobasso, bollino rosso, arancione a Messina, Perugia, Rieti. E poi da registrare l'allerta gialla per maltempo in Sicilia. Lo sport con il calcio, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico incaricato del rilancio dell'Italia insieme a Claudio Ranieri come direttore tecnico. Oggi la presentazione alla stampa, il mio no a Pirlo, ha spiegato invece Malagò, per una valutazione di opportunità. E per l'allenatore di Iesi si tratta di un ritorno alla guida tecnica azzurra dopo le dimissioni per la panchina dell'Arabia Saudita. E dunque andiamo a Washington con i vertici incrociati sui due principali fronti di guerra internazionali. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti nello studio ovale, dunque dicevamo, dal presidente americano Trump, con due incontri poi definiti positivi e produttivi. L'inviato ci riassume com'è andata, Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9:30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falcon e O'Connor, Graham si era

0: convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore newyorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
1: Intanto l'Iran ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz e poi nella notte ha lanciato missili verso una base americana in Giordania, missili intercettati secondo quanto riferito da media americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz, con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sa'ar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza 2 uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
1: E dunque, lo abbiamo sentito a Washington, lungo incontro tra Trump e Netanyahu, ma intanto il governo israeliano continua a premere sulla Cisgiordania anche in violazione degli accordi internazionali. L'inviata Lucia Goracci.
3: I posti di blocco dell'esercito israeliano chiudono in una morsa la Cisgiordania. L'ambulanza chiede strada. Gli uomini si sbracciano. Nulla da fare. Dunia è arrivata alle 12.30. Ha partorito un'ora dopo.
4: Il marito è già in Beit Furiek.
3: Viene da Beit Furek, moriva di dolore. Le acque le si erano rotte chissà da quanto, erano verdi. È dovuta arrivare a piedi. Ha continuato a perdere liquidi. Sono arrivati esausti, lei e il bambino. La sua ambulanza era rimasta ferma 2 ore al checkpoint. Il Dore Mi Fa Sol del destino ha voluto che Dunia partorisse il giorno dell'assalto dei coloni al villaggio di Tel, l'inizio di tutto. Così quando lei entrava in stanza e il suo bambino nell'incubatrice, i soldati facevano irruzione in ospedale. Ha paura a mostrarsi. È fuori pericolo. Altro checkpoint, altro giorno, altra donna, meno fortunata però. Ha perso il bambino. Quando finirà tutto questo? Quando finirà? Mai finirà. Non finirà mai. Mai. No che non finisce. Anzi, si allarga. Il ministro della difesa Katz ordina l'occupazione di nuovi campi profughi. Operazione antiterrorismo la chiamano, ma non sembra risparmiare nessuno.
1: E dunque lasciamo l'estero e ci occupiamo invece dei principali dossier che impegnano il governo, i dossier economici e gli investimenti nella difesa in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. Ieri Tajani ha fatto sapere che il governo ha prenotato i 14,9 miliardi dei fondi SAFE, ne useremo tra i 6 e gli 8, ha detto, naturalmente deciderà il Parlamento, c'è stata anche la precisazione del Ministro della Difesa Crosetto, è solo un'alternativa ai bot, si tratta di una scelta tecnica sulla base della convenienza, ha detto. Seguiamo Alberto Gioffreda.
5: Utilizzeremo i fondi del SAFE. Un'accelerazione, poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo ad

0: annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita all'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
1: Sulle spese per la difesa è confronto acceso in maggioranza, scontro tra gli schieramenti, in primo piano nel dibattito anche l'intervento sul prezzo del gasolio. Alberto Puoti.
2: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene, perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
3: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
4: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
2: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
1: Ed ora l'appuntamento con Basta la salute, il nostro appuntamento con la medicina di Gerardo D'Amico. Vediamo.

0: Con l'analisi di laboratorio noi riusciamo ad investigare e a scoprire moltissimo sul nostro stato di salute, come sta il fegato, come stanno i reni, come sta la tiroide, se abbiamo il diabete o il colesterolo, LDL troppo alto, i trigliceridi che fanno placche e quindi possono impattare sul cuore e moltissimo altro, professore.
1: Possiamo guidare la terapia, possiamo guidare la terapia delle malattie infettive, possiamo prevenire le malattie infettive. Non dimentichiamo che ormai è chiaro che ci sono virus che causano tumori,
0: esatto,
1: per i quali abbiamo vaccini. Se noi facciamo prevenzione attraverso i prelievi, facciamo diagnostica e facciamo prevenzione.
0: Quando bisogna farle queste analisi? Chi le deve fare e ogni quanto tempo?
1: Quando si supera una certa età è opportuno che certe analisi vengano ripetute periodicamente, anche una volta all'anno, perché serve prevenire più che curare. Non dimentichiamo, per il bene delle persone e per il bene del nostro paese.
0: Ci sono però delle cose che l'analisi del sangue non ci può dire e c'è bisogno della diagnostica di una risonanza, di un TAC. Quando, professore?
1: Sicuramente non a monte, a valle. Nel momento in cui noi abbiamo un'evidenza di qualcosa che non va, che può derivare dalle analisi stesse, ma può derivare da un pregresso della persona, perché la persona potrebbe aver avuto una patologia e quindi bisogna seguirla, il cosiddetto follow up. Ecco che in questi casi la diagnostica strumentale, la diagnostica per immagini, come si chiama oggi, diventa fondamentale.
0: Su indicazione del medico, se ho il mal di schiena, vale la pena andarmi a fare la risonanza o la TAC per sapere che cosa?
1: Ma se mi permette, direi proprio di no,
0: esatto.
1: Nel senso che o ricreiamo questa filiera per cui il medico ha una competenza che permette di dire chi deve fare e chi non deve fare, o altrimenti sprechiamo risorse.
0: Che cos'è che le analisi e la diagnostica invece non riescono a dirci?
1: Ciò che è molto molto piccolo, per esempio esami strumentali anche diagnostici, tumori sotto il millimetro hanno difficoltà a vederlo, però non dimentichiamo che oggi gli strumenti diagnostici strumentali fanno vedere cose meravigliose. Non ci dicono situazioni molto preliminari, però attenzione, per esempio, ritorniamo ai virus che danno tumori. Una donna che abbia una presenza dell'HPV, del virus del papilloma, anche senza lesioni, è un rischio di potenziale evoluzione. Quindi ci dice che
0: saperlo
1: c'è il virus.
0: Saperlo vuol dire poterlo prevenire.
1: Sì.
0: Professore, c'è una differenza fra quello che fate qui nei laboratori del Bambino Gesù, iperattrezzati, e quello che invece troviamo in farmacia o addirittura al supermercato con i test fai da te?
1: La differenza è enorme, nel senso che chiaramente le analisi strumentali, le analisi di laboratorio fatte in un laboratorio sofisticato hanno sistemi di controllo tali per cui c'è un'evidenza chiara che il dato ha una credibilità. È evidente che tutto ciò che viene preso e fatto al di fuori di laboratori attrezzati sarà sicuramente utile per un primo screening, però va necessariamente riverificato.
0: Professore, ci sono i falsi positivi e soprattutto, molto più gravi, i falsi negativi. Quando il test che compro al supermercato mi dice no, tutto a posto, ed invece c'è qualcosa, noi come facciamo ad avere una sicurezza, una certezza?
1: Lei ha discriminato perfettamente un concetto fondamentale. Lo screening non deve dare falsi negativi. Lo screening mi dice che non ho niente e invece ho qualcosa, sono perso, perché non farò più controlli. Quindi uno screening non deve avere falsi negativi.
0: Ci sono poi delle indagini che, se consigliate dal medico, inserite in un percorso diagnostico, hanno un loro senso. Mi riferisco alla biopsia liquida, mi riferisco alle indagini genetiche, ma hanno un qualche forma di razionalità se noi, di nostra iniziativa, magari senza nessuna familiarità, ci facciamo una mappatura genetica?
1: Che le devo dire? Secondo me no, nel senso che poi a un certo punto dobbiamo anche sapere usare le risorse che ci vengono date dalla tecnologia in modo intelligente. Fare screening per screening su tutto con i costi che ha oggi, con gli impegni che ha oggi, non credo che abbia molto senso. Chiaro che una persona che ha una storia...
0: E medicalizza la vita anche, perché una volta che ti arriva la mappa genetica a casa e ti dice che hai il 35% di rischio di sviluppare un tumore o l'Alzheimer, quello che vuol dire? Come va letto?
1: Non glielo saprei dire, perché nessuno oggi lo sa dire che cosa in pratica si dovrebbe fare in questi casi. Ecco perché la sua osservazione sulla medicalizzazione della vita, al di là degli aspetti anche psicologici, di tensione, cioè vanno letti con intelligenza e quindi vanno fatti nei momenti giusti.
0: Come pure, professore, molte assicurazioni soprattutto offrono i pacchetti TAC Total Body, la PET scan addirittura Total Body alla ricerca... Serve a qualcosa questo, professore?
1: A fini assicurativi probabilmente sì, a fini sanitari non ne sono tanto sicuro.
0: L'essenzialità dei laboratori, quelli importanti come il suo, per la medicina di precisione.
1: Oggi la medicina di precisione è uno delle nuove frontiere con cui dobbiamo convivere. Io non voglio più curare malattie infettive con antibiotici a largo spettro, non voglio più curare tumori con farmaci a largo spettro. Oggi abbiamo gli strumenti per trattare le patologie di quella persona con quelle caratteristiche, perché abbiamo i farmaci per farlo, ma senza il laboratorio questo non si può fare.

0: Ogni anno in Italia nascono attorno ai 1500 bambini con problemi di udito. Nella maggior parte dei casi si tratta di ipoacusia, quindi di un calo nella capacità uditoria. Professore, in altri però stiamo parlando di vera e propria sordità, che voi potete intercettare sin dalla nascita.
1: Sì, in effetti per fortuna in Italia esiste lo screening uditivo neonatale universale, per cui tutti i bambini già al punto nascita vengono sottoposti a un semplicissimo esame, le otto emissioni, che ci permette di depistare quelli che possono essere o meno soggetti a un'ipoacusia.
0: E se questo esame risulta positivo, che succede, professore?
1: Questi bambini vengono in tempi brevi sottoposti ai potenziali evocati, che è un esame più sofisticato che ci permette realmente di conoscere l'entità di questa perdita uditiva.
0: Professore, una volta stabilito che c'è il problema, quindi che il bambino non sente come dovrebbe, quali sono le strade che voi avete a disposizione?
1: Allora, già al terzo mese noi possiamo provare una protesi acustica e già al sesto o settimo mese verificare se questa protesi acustica è efficace a permettere al bambino uno sviluppo uditivo e linguistico adeguato.
0: Perché non sentire purtroppo impatta anche il linguaggio, professore.
1: Certamente, non sentire fa sì che il linguaggio non si possa sviluppare.
0: Proprio come capita con gli adulti, anche per i bambini la protesi deve essere personalizzata per quel tipo di difetto.
1: E infatti in questo momento vediamo una bambina portatrice di protesi acustica che sta eseguendo con la nostra dottoressa e con i nostri tecnici un esame audiometrico specifico appunto per i bambini in cui si valuta il reale guadagno protesico, ovvero quanto in realtà questa protesi funziona davvero. Questa è la stanza della musica, che per noi è importante perché la musica è per noi uno strumento di riabilitazione nel bambino ipoacusico, portatore di protesi acustica o di impianto cocleare, che viene associata alla riabilitazione logopedica normalmente eseguita come aiuto al bambino non solo a sentire ma anche a sviluppare un linguaggio adeguato. Dura almeno 6 mesi e i bambini vengono sottoposti settimanalmente a 2 o 3 sedute di musicoterapia che si aggiunge a quella logopedica.
0: Le necessità delle persone che arrivano nel nostro paese da immigrati sono tante, soprattutto per quel che riguarda la salute, oltre a quelle per l'istruzione. Non sempre trovano nei canali, quelli statali, quelli ufficiali, diciamo, una risposta. E c'è il terzo settore, ci sono le associazioni che suppliscono, come in questo caso. Qui siamo a fianco al Colosseo, nel cuore della capitale, dove, padre, i comboniani fanno...
2: Ha un'associazione che serve i migranti con diversi servizi, tra quali c'è far imparare l'italiano perché è necessario.
0: Come fanno adesso come questi fanno ragazzi?
2: E noi abbiamo quasi 300 studenti per l'italiano. Poi abbiamo il problema viveri e noi ogni giovedì distribuiamo più di 100 pacchi viveri. Il servizio più richiesto è quello dei dentisti perché è gratuito e grazie
0: a... È un problema anche per gli italiani residenti, quindi
2: sì,
0: a maggior ragione.
2: Noi abbiamo la fortuna poi dell'aiuto dell'elemosiniere del Papa, che riusciamo con quello anche a fare delle piccole protesi. Poi abbiamo altri servizi come il ritorno volontario di chi desidera ritornare nei propri paesi. E poi abbiamo iniziato anche un corso di preparazione per la patente d'auto.
0: Questi medici che qua stanno lavorando in questo momento sono?
2: Sono tutti volontari. Ne abbiamo 25. Abbiamo dei responsabili di settore.
0: E quindi bisogna ringraziarli doppiamente per il lavoro che fanno. E
2: perché dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio o sera, abbiamo sempre aperto questo e
0: padre,
2: abbiamo più di 150 più di 150 pazienti
0: ogni settimana che vengono.
2: Sì.
0: Che tipo di cure riuscite a dare?
3: Sono delle cure di primo livello, quindi conservative, endodontiche e chirurgiche, e ci sono anche delle prestazioni di protesi sia fissa che mobile, quindi un livello molto elevato.

0: elevato, seppur di primo livello.
1: Senta padre, per poter accedere a questo servizio come si fa?
2: Allora si viene, si fa un'iscrizione che è tutta gratuita, l'iscrizione in cui veniamo a conoscenza delle loro necessità.
3: È una bufala che, comprando un prodotto con zero grassi aggiunti o senza zuccheri aggiunti, stiamo dando un prodotto di più qualità e magari con meno calorie. In realtà è solo un prodotto eccessivamente manipolato, perché per togliere grassi e zuccheri dobbiamo aggiungere tanti additivi. Quindi, togliendo i grassi, diminuisce il senso di sazietà e i bambini hanno subito dopo di nuovo fame, e togliendo gli zuccheri li abituiamo a un gusto troppo dolce. Tra le altre cose è una bufala anche riuscire a idratare i nostri bambini dopo un'attività sportiva con sport drink o energy drink, perché sono bevande che o contengono troppo zucchero, quindi si vanifica un'ora di attività sportiva, oppure dolcificanti artificiali che in realtà abituano i nostri bambini ad un gusto troppo dolce e quindi li allontanano dalla idratazione con un'acqua mediamente mineralizzata e con una banana ricca di potassio e quindi di recupero anche dei sali minerali.
1: I denti servono agli animali per tante cose, non solo per mangiare, per difendersi. I veterinari, per esempio, utilizzano proprio lo stato della dentatura per stabilire un'età presuntiva del cane, del gatto. Come mantenere i denti sani, dottore? Per esempio in questo bellissimo cagnone, che però ha 12 anni ed infatti si vede dai denti.
4: Sì, sì. Allora, questo è un cagnolone che comincia ad avere dei problemi di denti, ha un po' di tartaro. Noi tendiamo a sottovalutare, soprattutto quando sentiamo un po' di cattivo odore, perché lo consideriamo normale, mentre invece il prevenire problemi più grandi è importante attraverso la rimozione regolare di questo tartaro. E questo può avvenire ogni 6 mesi o anche più frequentemente in base alla predisposizione del cane. Alcuni cani hanno la...
1: E però bisogna farlo in anestesia, perché chiaramente non è che loro sono collaborativi e restano. Con gli animali, i gatti, i cani, è possibile un'igiene anche quotidiana?
4: Sì, sì, sì, assolutamente. Vendono proprio delle, si può usare uno spazzolino, quello che usiamo per noi, lo possiamo usare per loro, o vendono dei ditali, no? Con proprio delle spazzoline con cui possiamo giocare, possiamo aggiungere anche delle paste che non hanno una particolare azione sul dente, però l'azione fisica del nostro massaggio consente di rimuovere il cibo e prevenire la scollatura della gengiva dal dente e l'ingresso di batteri, formazioni di tasche che possono compromettere la salute del dente, ma anche addirittura a volte delle fistole oronasali, quindi il cibo che passa nel naso, con problematiche di salute anche molto molto
1: importanti. Gravi. Sul web vendono delle paste da far mangiare al cane o a strusciare sui denti per eliminare il tartaro, prodotti miracolosi.
4: Allora, miracolosi? Non credo ci sia niente di miracoloso. L'azione è sempre minima, perché altrimenti potrebbe danneggiare lo smalto.
1: Molti pensano, soprattutto per i cani, che mangiare le ossa rinforzi i denti e appunto prevenga poi la placca.
4: Questo era un discorso che poteva andare bene un centinaio d'anni fa, mentre invece oggi noi sappiamo che dando le ossa ai cani possiamo avere tantissimi problemi, perché innanzitutto possono rompersi anche il dente, e succede purtroppo, e poi ingerendo ossa possono avere dei blocchi intestinali che spesso diventano chirurgici.
1: O addirittura bucarsi l'intestino anche.
4: Certo, certo.
1: Non li trascuriamo i denti dei nostri animali.

0: Buongiorno e ben trovati all'appuntamento meteo. L'alta pressione tende ad espandersi sul paese, questo comporta tempo stabile. Come possiamo vedere dalle immagini, sono poche le nubi che interessano il territorio, tenderanno a formarsi nelle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone montuose e specie sulla Sicilia, dove ci sarà spazio per un po' di stabilità più intensa, specie sul settore settentrionale dell'isola. Andando a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi, appunto, vediamo che le nubi tenderanno a formarsi soprattutto in prossimità delle zone montuose in un contesto di tempo stabile, tendono a formarsi specie nelle ore centrali, dove sul nord-est ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Saranno comunque fenomeni che tenderanno a dissolversi nel corso della serata. Andando a vedere la ventilazione, ci sarà una ventilazione piuttosto debole, specie sul settore occidentale del paese, quindi sul Mar Tirreno. I mari saranno conseguentemente poco mossi o mossi, mentre un po' più frizzante la ventilazione sul canale d'Otranto, specie sul Salento da nord. Concludiamo con le temperature, elemento caratterizzante di questo momento, dove tenderanno lievemente ad aumentare per la giornata di oggi. Si arriverà al centro-nord intorno ai 38-39 gradi, con Firenze, la città più calda, intorno ai 38-39, così come Roma arriverà intorno ai 37 gradi. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, mercoledì 29 luglio, pronti?
0: Occhi puntati sul doppio incontro ieri alla Casa Bianca, Trump ha ricevuto Zelensky e Netanyahu, intanto in Iran l'Iran ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz e poi la tensione tra i partiti sui fondi europei per la difesa dopo l'annuncio di Tajani sui 14,9 miliardi del cosiddetto SAFE. Poi avremo anche un'intervista al ministro Zangrillo sulla riforma della pubblica amministrazione ma anche su tutta l'attualità politica.
1: Non solo, altre notizie e parleremo della quarta ondata di caldo. Secondo gli esperti, secondo le stime, sarebbe l'ondata più forte, più intensa, più faticosa di tutta l'estate. Vi racconteremo tra pochissimo tutti gli aggiornamenti e infine un'intervista in chiusura. Visto che l'Italia ha appena trionfato ai mondiali di scherma, avremo una grande campionessa, Valentina Vezzali. Insomma, tante cose anche oggi, giusto Giulia?
0: Siamo prontissimi, a tra poco!
1: A fra poco!

0: quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti. Puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
3: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
4: This is Major Tom to Ground Control.
5: Schweppes Tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
6: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
10: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pads. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Punta verso la linea nemica. Rigore!
13: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
14: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
15: Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma ce l'avete Team Vision?
16: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
15: Era fuori.
14: Tu sei fuori.
15: Magari, sono 33 anni che non esco.
16: Vieni nei negozi.
17: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, può esserci Eumil Gocce Oculari. Idrata e rinfresca ogni volta che cerchi un rapido sollievo. Eumil, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
18: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
19: Di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e CCT. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle.
20: Negli ultimi due mesi il prezzo è stabile sui 2 euro e insomma, ha un grosso impatto.
21: Utilizziamo la macchina per lavoro? Assolutamente sì, c'è stato un rincaro di circa del 20-30%.
0: prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump.
8: È stata una conversazione con piena collaborazione, con supporto reciproco, con la comprensione dell'obiettivo comune di garantire che l'Iran non abbia armi nucleari.
22: Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra.
23: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto nella nostra copertina in primo piano, gli incontri di ieri alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky, Netanyahu e poi la questione dei fondi europei per la difesa che fa discutere i partiti. Ne parliamo con i nostri ospiti, qui in studio con me Francesco Pionati, editorialista del Tempo. Ciao. Buongiorno e bentornato. Il generale Paolo Capitini, docente buongiorno. Di storia militare, buongiorno. E in collegamento la politologa e saggista Nadia Orbinati, buongiorno.
24: Buongiorno, buongiorno.
23: Ecco Francesco, abbiamo visto questo doppio incontro alla Casa Bianca, prima Zelensky, poi Netanyahu, incontri che sono stati a porte chiuse, Trump ha detto sono stati entrambi insomma ottimi incontri, però

0: c'è chi ha sottolineato un po' una differenza, nel senso che Zelensky sembrerebbe riacquistare credito alla Casa Bianca, mentre i rapporti con Netanyahu sono più scricchiolanti. Sei d'accordo?
1: Forse sul, in questo fatto specifico che è avvenuto ieri, questi incontri, può darsi, però sostanzialmente Israele ha un rapporto viscerale con gli Stati Uniti, è come se fosse un ennesimo stato degli Stati Uniti proiettato in un altro continente. Quindi credo che per ora ci sia una veduta comunque comune, molto simile, soprattutto nei confronti dell'Iran. È chiaro che la minaccia iraniana per Israele è una cosa, per gli Stati Uniti è un'altra. Quindi Israele lo vive come un fatto drammatico. Tra l'altro gli iraniani non nascondono nella loro Costituzione di puntare come obiettivo strategico all'eliminazione ancora oggi di Israele. Per gli Stati Uniti la cosa è differente. E sul piano europeo invece l'incontro con Zelensky è stato molto positivo, c'è un riavvicinamento perché si è capito che ormai la Russia, diciamo, non decelera, continua a bombardare con i missili le abitazioni civili della capitale, quindi ci vuole...
0: Quantomeno a livello stilistico sembrano un po' lontani quei tempi in cui Trump prendeva in giro Zelensky per come si vestiva.
1: Assolutamente lontanissimi, perché ha visto che Zelensky è duro da scorticare, come si dice. L'Ucraina sta resistendo a una che era prima una grande potenza militare, oggi è molto ridimensionata la Russia, e quindi credo che abbia capito che un sostegno, la via della pace a volte avviene, come ci può insegnare il generale, manifestando la forza dai romani in poi, e credo che questo lo stia capendo Trump, cioè che deve dare un sostegno un po' più esplicito. Tra l'altro loro hanno chiesto la concessione per costruirsi Patriot in patria.
0: È stato uno degli argomenti,
1: esatto,
0: principali.
1: E può essere questo un elemento di pressione, se no questa è una guerra che non ha sbocchi.
0: Marco, allora vogliamo vedere proprio le ultime su questi incontri di ieri?
2: Lo facciamo, sì, lo facciamo. Buongiorno Giulia, con la clip E4. Vediamo le ultimissime grazie a TG1. E quindi la forte intesa, la ritrovata intesa tra Trump e Zelensky, e anche in questo caso un ottimo allineamento, secondo Netanyahu, tra lui stesso e Trump. Vediamo gli ultimi aggiornamenti, lo facciamo in questo filmato.
3: L'arrivo alla Casa Bianca, dall'ingresso secondario, niente formalità da visita ufficiale. Prima Volodymyr Zelensky, poi quando il presidente ucraino esce è la volta di Benjamin Netanyahu. Visite a porte chiuse, la stampa resta fuori. Zelensky posta queste foto sui social. Con Trump scrive di aver discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, in particolare delle licenze per la costruzione degli intercettori Patriot. Per Kiev una priorità, ma anche di come rilanciare le trattative di pace che languono. Solo foto anche dell'incontro con il premier israeliano, il primo dall'inizio della guerra con l'Iran. Per Netanyahu l'occasione di riaffermare l'unità di intenti con l'alleato Trump in vista della prova elettorale che lo attende in autunno. Ma le divergenze pesano. Questa mattina ai microfoni di Fox News il presidente statunitense aveva lasciato trasparire irritazione nei confronti di Netanyahu e dei suoi rapporti di intelligence sul nucleare iraniano. Le prove di Bibi non mi servono, vuole solo che resti coinvolto, aveva detto. Ribadendo però che se la diplomazia non avrà successo, distruggerà ponti e centrali energetiche a Teheran. Terminate le visite, dalla Casa Bianca un commento stringato. Gli incontri sono stati positivi e produttivi.
0: Incontri positivi e produttivi. Nadia Orbinati, abbiamo visto insomma anche nel servizio un Netanyahu molto proiettato ovviamente verso le elezioni che lo aspettano, quindi in un certo senso deve mostrare di discutere allo stesso livello un po' con Donald Trump. Ci sta riuscendo secondo te?
4: Ma a me non sembra che il problema sia la relazione Donald Trump-Netanyahu. Netanyahu e Donald Trump hanno buone relazioni, nonostante quello che trapeli sulla stampa, che non è tanto sostanziale. Quello che è interessante in questo momento, secondo me, è la unificazione o l'incontro o la convergenza tra due guerre, e quindi l'unificazione delle guerre all'interno di una logica che per l'Europa

0: cantautrice napoletana, protagonista ieri sera di un concerto a Roma. Sentiamo Martina Proietti.
1: La musica diventa un ponte tra passato e presente nel live di La Niña, artista napoletana e una delle voci più originali della scena contemporanea. Sul palco del Roma Summer Fest, l'Auditorium, Parco della Musica, porta uno spettacolo che intreccia tradizione e sperimentazione, dando una nuova vita alle proprie radici.
2: Con questo disco, che non a caso è pieno di animali, l'osservazione del mondo animale, della natura, mi ha insegnato proprio questo, che molto spesso le risposte sono lì, prima che nella spiegazione da cui siamo ossessionati noi esseri umani.
1: La tradizione incontra l'elettronica, i canti antichi si fondono con i suoni della natura. In scaletta i brani di Foresta, il disco che dà il titolo al tour e che ha conquistato la targa Tenco come miglior album in dialetto. Sul palco anche l'ultimo singolo, Rare che Radici, dedicato al tema dell'immigrazione e dell'identità, un manifesto artistico e culturale che La Niña porterà nei teatri italiani fino a settembre.
2: Ho lavorato moltissimo sul rendere questo concerto un luogo in cui le persone potessero vivere qualcosa che è più simile ad un rituale.
0: La prossima edizione del TG3 alle 14:20, grazie per averci seguito e buona giornata.

0: sono la moglie di Odisseo.
1: È morto.
0: Non per me.
1: Nessuno è mai tornato.
2: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
3: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
1: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
4: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
0: Sceglierò presto.
2: Quando?
0: Quando avrò finito la tela.
4: Chi sei tu?
3: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15, Rai 3.
5: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
6: Vi aspettiamo.
5: Con Camila Rasnovich, Kilimangiaro Estate. Domani alle 21:15, Rai 3.
7: La Fenice in Piazza San Marco. Morricone Night, suite veneziana. Questa sera, 23:45, Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Quante storie, i figli perduti è il titolo che abbiamo scelto per la puntata di oggi. Figlia mia è il titolo del saggio che Carlo Greppi, storico, ha dedicato a Franca Jara desaparecida. Carlo Greppi, bentornato.
1: Grazie, grazie mille.
0: È un libro documentatissimo, figlio di veramente anni di studi e di ricerche su una figura che personalmente io non conoscevo, insomma straordinaria, una delle migliaia di giovani, in questo caso giovanissima, ragazza brillante, figlia di due genitori, Vera e Giorgio, che hanno a loro volta una storia dolorosissima e che è una storia dentro la storia che meritava di essere raccontata. Insomma, Carlo Greppi l'ha fatto da par suo. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te Giorgio, a Carlo Greppi e a quanti e quante ci stanno seguendo.
0: Forse la prima domanda è quasi metodologica, Greppi, e cioè anni di studio, si capisce che lei è stato molto preso da questa vicenda. Che cosa ha fatto scattare la ricerca e perché su Franca Jarak?
1: Bella domanda, perché la scintilla è molto lontana nel tempo. Ormai 17 anni fa io conobbi Vera, la mamma di Franca, ero nel pubblico di un incontro in un circolo Arci di Torino, città in cui vivo. Io ero un ragazzo, uno studente universitario, ancora non facevo lo storico, e rimasi folgorato A, dalla tragicità di questa storia, appunto di questa famiglia inseguita dalla grande storia, e B, dalla figura di questa madre tenace, dolce, radicale, che in qualche modo infondeva energie a chiunque guardasse. E mi è rimasta nella testa e nel cuore questa storia, che all'epoca conoscevo per sommi capi, evidentemente.
0: E tra l'altro, grazie a Carlo Greppi, noi abbiamo raggiunto Vera Jarak, che ha 97 anni, è cieca, lucidissima, e l'abbiamo intervistata. E apriremo e chiuderemo questa intervista con le sue parole. Vera, perché sua figlia Franca è finita nel mirino della dittatura argentina?
3: Mia figlia era una bravissima.

0: bravissima studentessa, con spirito critico, molto impegnata a difendere la giustizia per tutti. Aveva già finito la scuola secondaria. Il suo progetto era avere un mestiere, aveva a che vedere con la stampa ed è stata presa con un gruppo di lavoratori. Quando l'hanno presa erano già venute delle cose terribili, ed è stata presa con questo gruppo. È durata poco, ma io tutto questo, il suo destino, tutto quanto è successo poi, e come è durata pochissimo la sua vita, l'ho saputo 20 anni dopo.
1: Quali sono stati i momenti più difficili durante i primi anni della ricerca di Franca?
0: I momenti più terribili. Prima di tutto, quando è scomparsa, che abbiamo fatto le denunce, e tutti quei passi ci hanno dato una briciola di speranza, ma per qualche anno. E poi non abbiamo avuto più speranza perché sapevamo quello che stava succedendo. Ogni tanto usciva qualcuno e raccontava. Ho saputo io, perché mio marito già non c'era più, fu uccisa con un volo della morte. Molte migliaia fra questi 30.000 o più desaparecidos sono stati uccisi in questa maniera.
1: Greppi, chi è stata Franca Janak?
2: Franca, lo diceva benissimo sua mamma Vera, era una ragazza brillante, eccezionale. Questo ovviamente nulla toglie agli altri 30.000 desaparecidos, ovviamente. Però era destinata, secondo tutti, a fare grandi cose. Acquisisce molto in fretta questa grande lucidità sul suo tempo e vuole fare qualcosa per cambiare l'Argentina in cui vive e il mondo in cui vive. Tant'è che appunto inizia a lavorare, a fare la grafica e che vuole fare l'insegnante, che io lo trovo straordinario, il fatto che una ragazza prima della scuola, prima della classe, sempre la migliore, come dire, nella sua cerchia, comunque abbia come obiettivo quello di dedicare la sua vita agli altri, alla formazione, insomma, a trasmettere qualcosa a chi arriverà dopo di lei. Fa una scelta di militanza decisa, radicale, come poi radicale diventerà sua madre, appunto, come diceva Vera, viene catturata con il suo gruppo il 25 giugno del 76.
1: Aveva 18 anni.
2: 18 anni e mezzo, sì.
1: E viene uccisa quasi subito.
2: La data esatta non c'è, questo è il dramma della sparizione forzata, del sequestro, dell'operazione.

0: di riaverla viva.
1: Ci sono delle lettere impressionanti struggenti. Da questo punto di vista, in questo figlia mia, Vera, la madre si unisce a un certo punto alla battaglia, alla lotta di quelle straordinarie figure che sono state le madri di Plaza de Mayo.
2: Las Madres de Plaza de Mayo, dalla testa fasciata nei fazzoletti bianchi, sono un simbolo della nuova Argentina. Se la democrazia che tanto faticosamente si cerca di ricostruire poggerà sul rigetto al terrorismo di Stato, il merito sarà soprattutto del dolore e dell'esempio civico de Las Madres. Las Madres continuano ad agitare i loro fazzoletti bianchi, aspettando ancora una risposta. Dove sono i loro figli? Dove sono sepolte le vittime della tortura scomparse nelle carceri segrete del regime militare? Chi li ha uccisi? Dice Ebe Bonafini. Quando chiedo agli altri di fare qualcosa, penso che cosa ho fatto io prima. Nemmeno io sono uscita per strada quando mio figlio mi raccontava che la gente scompariva, che c'erano prigionieri politici. Sono uscita quando è accaduto a me. Perciò è così importante la gente che ci accompagna oggi.
1: Questo non sapere è stato tremendo. Lei ha incontrato, è stato molto partecipe a questo libro, ha incontrato tante persone che hanno conosciuto Franca. In particolare uno le dice, e Franca ha avuto una memoria, perché ci sono state delle ragioni che hanno permesso, molti no.
0: Certo, e forse anche la fortuna, tra mille virgolette, per uno storico, quello di poter accedere, seppur a distanza di tempo, a questa vita straordinaria attraverso centinaia di fotografie. Abbiamo oltre 600 fotografie di Franca, alcune le abbiamo viste, attraverso lettere, quadri. Franca dipingeva, poesie, perché stava in una famiglia colta che dava tanto valore alla cultura e perché poi sua madre, appunto, fin da pochissimo dopo la sparizione, ha partecipato a questo processo di politicizzazione della maternità straordinario che è la lotta delle madres, e per cui come altre ha dedicato il successivo mezzo secolo alla memoria di sua figlia oltre che alla verità e alla giustizia, per cui ha creato anche un bacino di fonti, mi scuso per la freddezza, però lo storico lavora sulle fonti, attraverso le quali si può ricostruire la biografia di una diciottenne.
1: Tra l'altro, diciottenne, quella donna che abbiamo visto all'inizio, Vera, che rivedremo alla fine, è una donna che è fuggita dall'Italia per le leggi razziali. Sì. Pensate che vita che ha.
0: Come il marito, il futuro marito Giorgio, sì.
1: Perché loro erano ebrei e nel 38 lasciano.
0: Sì, e questo appunto, la famosa scintilla di questa ricerca nasce anche da questa considerazione, come se fosse appunto la storia che insegue questa famiglia che non ha fatto niente di male, anzi, con la sola colpa di esistere nel caso di Vera e Giorgio e di pretendere un mondo migliore in cui vivere nel caso di Franca, la loro unica figlia in un contesto in cui era molto raro trovare famiglie con un unico figlio, per cui proprio il loro grande amore, una famiglia straordinaria cresciuta davvero nella felicità e che si trova perseguitata come migliaia d'altre, appunto.
1: Uscire vivi dalle caserme del regime argentino, della giunta argentina, insomma, pochi ci sono riusciti. Sì, sì. Questa è la testimonianza di un sopravvissuto.
3: Tutti quelli che sono arrivati alla Perla sono stati torturati.
4: Come?
3: Beh, nel caso mio erano 4 o 5 persone che allo stesso tempo mi davano scosse elettriche. C'era uno che aveva un pezzo di legno, un altro che aveva una cinta, quelle che usano i militari, e un altro un pezzo di cavo elettrico, cioè tutto quello allo stesso tempo. E c'era un medico che si preoccupava per il mio cuore, insomma, ogni tanto mi controllava. Perché sono vivo io e gli altri non si sa. Credo che questa domanda devono risponderla loro. Fra di loro c'erano tantissime contraddizioni, come si godevano quando dicevano Dio esiste nel cielo, noi altri siamo i suoi rappresentanti in terra. Così che la vostra vita o la vostra morte dipende di noi.
1: Pochi sono sopravvissuti, pochi tra i carnefici hanno parlato, cioè c'è stato un muro di omertà spaventoso, e crediamo sia opportuno farvi vedere l'immagine di Adolfo Scilingo e poi riflettere su queste due testimonianze con Carlo Greppi.
5: Io ho i rimorsi che può avere qualsiasi essere umano che abbia ucciso 30 persone, se questo le pare normale. Attenzione, forse sarebbe stato diverso se fosse avvenuto durante una battaglia con l'alternativa o io o lui, no?

0: Fucile in mano, hubiese sido.
1: Fucile alla mano forse sarebbe stato diverso. Ma pensi che io ho ucciso in modo particolare? Ho buttato giù dall'aereo gente addormentata che non sapeva nemmeno chi l'uccideva. Come è potuto accadere? Prima di tutto eravamo assolutamente convinti di ciò che facevamo. Insomma, sarebbe mentire dire in questo momento io ho obbedito agli ordini perché sono stato costretto.
2: Ci aiuti a leggere queste due frammenti.
3: Ci danno la misura del dramma, della tragedia, del crimine che è stato consumato, anche della nostra capacità, della nostra possibilità di conoscerlo, perché appunto tolto Scilingo, che negli anni 90 inizia a parlare principalmente perché non gli suonava il fatto che gli avessero raccontato che quella era una guerra giusta e poi che tutti negassero di averla combattuta, per cui in realtà certo. È una specie di redderazione in interno, semplificando, ed è sostanzialmente l'unico che buca quel muro di omertà, di silenzio. Hanno fatto squadra in una maniera incredibile i repressori e tutt'oggi sono chiusi nel silenzio più tombale. E sono i sopravvissuti, oltre alle tracce materiali, insomma, a tanti altri materiali probatori che esistono, però a livello di presenza umana, sono i sopravvissuti quelli che ci hanno permesso e hanno permesso poi ai processi di ricostruire quello che è avvenuto. E appunto anche questa indeterminatezza totale, per cui si spariva, non si avevano più notizie, si avevano notizie contraddittorie, e poi a un certo punto non si era più, ecco.
2: Alice ci porta nell'archivio dei Desaparecidos.
4: Allora, io vi porto in un archivio che si chiama Archivio Desaparecido, storie di desaparecidos italiani in America Latina, un progetto del Centro di Giornalismo Permanente, che è un collettivo di giornalisti di tutta Italia. Qui sono raccolte... Ecco, no, volevo andare... Qui sono raccolte questa storie... sono andata in Cile, in Argentina, ecco... Un calcolo che fece il Corriere negli anni Ottanta calcolava a 297 desaparecidos italiani e di origine italiana. Ora noi non sappiamo con precisione, qui sono raccolte le testimonianze di una trentina di italiani che raccontano i loro scomparsi, e c'è proprio la nostra Vera. Non so se l'ho superata, ma volevo aprirla perché è, diciamo, ancora un'altra occasione per sentire una lunga intervista a Vera che noi abbiamo sentito.
2: Va ascoltata perché sono
4: che va ascoltata con il suo fazzoletto, come hanno tutte le madri di Plaza de Mayo, con la data di nascita di sua figlia. Quindi è un ennesimo strumento che ci aiuta a conoscere questa realtà così crudele che c'è stata negli anni 70.
2: E aggiungerei un altro aspetto tragico, Greppi, del quale si parla poco. Ci sono stati diversi bambini adottati sottratti,
3: sequestrati a loro volta e affidati a famiglie ritenute sicure, cioè del giro dei militari, si stima che siano circa 500, adesso ne hanno ritrovati oltre 130, con un lavoro immenso. Queste sono le abuelas, le nonne di Plaza de Mayo, e io a un certo punto nel libro scrivo: se non altro, Franca, essendo stata assassinata subito, lei è sequestrata il 25 giugno del 76, appunto verosimilmente poche settimane dopo è stata assassinata, se non altro non ha avuto modo di vedere questo orrore nell'orrore, perché immediatamente successivo, ecco.
2: 1976 viene uccisa Franca Jarak. Nel 1978, lo ricorderete, ci sono i mondiali in Argentina. Gianni Minà, questo è un documento che io non avevo mai visto, noi in redazione non avevamo mai visto, ma ha fatto impressione, va a intervistare il generale Videla.
5: Proprio pensando a quello che è o può essere un campionato del mondo, c'è un interrogativo che un giornalista ha il dovere di sottoporvi subito: la sicurezza. In Argentina questo problema ora è ancora più grande che altrove. Qui infatti si vive una guerriglia. Come pensate di risolvere questo problema in meno di 2 anni?
6: Caro signore, è evidente che l'Argentina, con diverse matrici, sta comunque vivendo in questo momento una lotta, una guerra contro ideologie estranee che vogliono allontanarci dalle nostre tradizioni, dal nostro essere, dal nostro modo di vivere. Insomma, siamo in guerra, senza alcun dubbio. Lei, o meglio il suo paese, ha avuto l'esperienza di una guerra ancora più grande. In una guerra succedono fatti che addolorano il sentimento umano, ma sono realtà della guerra, e dobbiamo accettare che abbiano dimensioni tragiche.
5: Lei dunque perseguirà questi fatti?
6: Certamente sì.
2: Caro Greppi, ovviamente in questo libro l'inquadramento storico è dettagliatissimo e precisissimo. Aiutiamo chi ci sta seguendo a capire il contesto argentino di quel 76-78.
3: Sì, sono gli anni 70 anche lì. ovviamente un po' come in Europa, ci sono delle organizzazioni della guerriglia che però il golpe annunciato, quando arriva il golpe annunciato il 24 marzo del 76, perché è stato 3 mesi prima proprio previsto da Videla stesso, sono fondamentalmente annichilite le organizzazioni della guerriglia, non sono un pericolo diciamo per la tenuta istituzionale dell'Argentina, ma sono il grande pretesto, tant'è che viene rivendicata appunto questa guerra sporca contro i sovversivi. Il problema è che chi è il sovversivo lo decidono loro, lo decidono ovviamente le unità speciali che di notte senza targa sequestrano chiunque, stragrande maggioranza ragazzi, ragazzini, ragazze e ragazzine, e si è tutti in pericolo, e così è, per cui tra una piccola percentuale dei sequestrati e degli assassinati fa effettivamente parte diciamo della lotta armata, diremmo qui, però molti no, molti hanno solo dei pallidi legami con le organizzazioni, a quel punto diventate clandestine chiaramente.
2: E vengono uccisi coi voli della morte.
3: Sì, in gran parte coi voli della morte, ci sono anche altri metodi altrettanto brutali come dinamitare i corpi facendoli esplodere perché vadano in mille pezzi. Sì, esatto, la ratio è sostanzialmente sempre non lasciare tracce.
2: Lei ha scelto tra l'altro di iniziare diversi capitoli, compreso l'inizio del libro, con i voli della morte.
3: Sì, ho chiesto aiuto anche a un amico fisico per capire proprio la dinamica di un volo, di un corpo umano, perché è chiaro che una ricerca come questa, una storia come questa, come in generale la storia che riguarda gli esseri umani e le tragedie che ci capitano, bisogna andarci sempre coi piedi di piombo, però bisogna anche ricordarsi di cosa stiamo parlando. Ecco, sentire Videla che dice queste cose fa capponare la pelle, perché sembra che stiamo parlando di due cose diverse. No? Lui dice sì, alla fine gli eccessi esistono, ma questa cosa andava fatta così. No,
2: tra l'altro è molto interessante quel passaggio in cui lei dice Videla... era come dire vaccinato, se di fronte a orrori del genere si può usare questa espressione, da quello che aveva fatto Pinochet, perché il mondo si era indignato per...
3: Certo. E per loro è stata, per i militari argentini in generale, per tutti i militari del Cono Sud, perché ricordiamo che c'era il Plan Condor, che era un'operazione congiunta sotto l'egida degli Stati Uniti per annichilire l'opposizione politica, si era fatto tesoro di quello che era capitato l'11 settembre 73, perché il golpe cileno avviene in mondovisione sostanzialmente, e tutto il mondo si indigna. E invece quando poi il 24 marzo 76, nell'ultimo diciamo punto anche a livello geografico dell'imbuto, oltre che a livello cronologico, cioè l'Argentina arriva al golpe, arriva in un clima completamente diverso e la gente non sa cosa sta capitando, eppure si sparisce continuamente, e poi pian piano le denunce arrivano, quella delle Madres è assolutamente la più importante, è quella che più ha eco dopo 2 anni, insomma, a partire dal 78, dopo 2 anni del golpe, a livello globale.
2: E la memoria di quei fatti in Argentina... Non so se anche lì sia usabile quell'aggettivo che usiamo qui molto in Italia, divisiva. Certo, le parole di Milei fanno riflettere.
0: Non fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753.
7: Accanto a sé come vicepresidente Milei ha voluto Victoria Villarruel, avvocato, famiglia di militari, attivista, da sempre impegnata a raccontare quella che viene chiamata la memoria completa, cioè che non ci furono solo vittime della dittatura, ma anche terrorismo di sinistra che uccise, sequestrò e fece scomparire. Le organizzazioni dei diritti e della memoria temono una riscrittura della storia, che passa anche attraverso slogan simbolici come quello di negare il numero dei 30.000 desaparecidos, vittime della guerra sporca. Una battaglia sulle cifre che nasconde in realtà un braccio di ferro sulle responsabilità storiche e su quelle personali.
2: E siamo sempre all'uso della storia, no?
3: Sì. È vergognoso, perché qua in Europa e anche in Latino America, anche in Argentina, si parla di negazionismo, però siamo ancora oltre, qua siamo al rivendicare quello che è accaduto. Chiaramente la memoria completa è un po' lo specchietto per le allodole, la battaglia sulle cifre pure, sono tutte provocazioni, insomma, di varia natura, però in fondo si stanno ripristinando gli argomenti dei militari, tant'è che Villarruel viene da una famiglia di militari e fanno più che l'occhiolino a chi in qualche modo già all'epoca giustificava la cosiddetta guerra sporca, e addirittura ci sono stati scandali perché c'è un dialogo costante con chi è in carcere, perché ricordiamo che l'Argentina ha fatto i conti con il passato come credo nessun paese ha mai fatto nella storia del Novecento, in questi 20 anni straordinari in cui si sono aperti i processi, ci sono stati 1200 condanne e appunto molti degli assassini di Franca sono in carcere in questo momento, insomma stanno comodi in carcere, però il governo ha instaurato un rapporto, diciamo, che punta palesemente a ribaltare completamente il giudizio storico e morale su quanto accaduto.
2: Tra poco vedremo le immagini, peraltro è un frammento molto toccante dell'intervista che abbiamo fatto a Vera Jarak, però forse dovremmo dire qualcosa, Greppi, su questi due straordinari genitori, perché è veramente straziante l'attesa e la ricerca per anni e anni, no? Tra l'altro anche un giornalista italiano di grande qualità, Rigoleri, gli dà una mano, no? Ricordiamolo.
3: Certo, noi adesso abbiamo visto e rivedremo Vera 97enne, tra l'altro ha compiuto 97 anni il giorno in cui è uscito il libro, abbiamo intravisto una Vera del 2020 nel sito Archivio Desaparecido, ma in questa ricerca ho avuto la fortuna, è stato veramente struggente, di poter come dire, decodificare il suo percorso dal 76-77 a ieri, come è nata una madre di Plaza de Mayo, di come è riuscita a fare di quel dolore qualcos'altro. A un certo punto lei scrive alla professoressa preferita di Franca, Teresa Orecchia, di aver imparato a convivere pacificamente con il dolore, non di non provare più dolore, ma di aver imparato a convivere. L'abbiamo visto nella camera di Franca, che lei usa come studio. Allora, è questa nuova Vera che sboccia, incorporando anche Franca, le sue battaglie, la sua radicalità. Viceversa, forse non dovrei dire viceversa, questo papà meraviglioso che era Giorgio, un papà con un cuore grande così, subito capisce che non rivedrà Franca, non per questo decide di non cercarla ovviamente, muore poi nel 91 dopo questi anni di grande sofferenza che in qualche modo nei quali in qualche modo non riesce a rialzarsi. Invece Vera decide che tutto il mondo è figlio suo, come molte madri fanno, e che la vita di Franca è servita perché ci sono tante altre lotte tutti i giorni da combattere. Questo è straordinario.
2: Non mi faccia scordare una cosa che mi ha veramente fatto impressione. Deborah Volpi, che ha curato questa trasmissione, mi manda un audio che le aveva mandato Carlo Greppi con l'ultima telefonata fra Franca e il padre.
3: Sì, che è, una cosa... è sconvolgente. Siamo l'11 luglio del 76, c'è questa prassi abbastanza diffusa di far telefonare i sequestrati per calmare i parenti, di modo che rallentino la ricerca, che li pensino vivi, e poi tendenzialmente poco dopo, il più delle volte, assassinarli. Giorgio, che oltre ad essere un papà meraviglioso era anche un genio, era un ingegnere ma con qualità artistiche di varia natura, aveva messo sotto controllo il suo telefono, aveva messo un affarino, come dice Vera, e per cui ha registrato, registrato tutte le telefonate entrata, tra cui questa, che diventa poi un materiale probatorio importante nei processi, perché Franca dice di essere alla Seguridad Federal, che non è vero, però è in mano, diciamo, delle forze di polizia o simili. E la cosa veramente commovente di questa telefonata è che si sentono padre e figlia che si rassicurano l'un l'altra.
2: E il testo è riportato anche in questo saggio, è veramente straziante. La testimonianza di Vera, insomma, quel frammento al quale facevamo riferimento poco fa. Anche quando non aveva più speranze di salvare sua figlia, ha scelto di portare avanti e mantenere viva la sua battaglia per la memoria. Qual è stata la motivazione più profonda che l'ha spinta a dedicare la sua vita a questa causa?
8: Io ero un ottimista incorreggibile e lo sono ancora oggi. Siamo pronti con tutte le nostre energie a fare il possibile perché i colpevoli, già condannati per i loro crimini, non continuino ad insistere di essere messi in libertà, no signore, o di che noi perdoniamo. Noi non perdoniamo, dobbiamo riuscire ai ragazzi, ma a tutte le generazioni, spiegare, raccontare, mai dimenticare, mai. E quando vengono i giorni più tristi, più difficili, bisogna darci forza a vicenda. E questo lo sappiamo fare, qualche volta sì, qualche volta no. Come diceva Violetta para la cantante chilena, c'è gracias a la vida che mi ha dato tanto. E io devo dire la stessa cosa. Malgrado tutte le disgrazie, grazie alla vita che mi ha dato tanto.
9: Gracias a la vida che mi ha dato tanto.
8: Adesso voi che mi vedete qua, in questa stanza, questa è la stanza di Franca. E il titolo del libro stesso lo dice, ed è un titolo che dice molte cose. Dice Franca, figlia mia. E Franca, questo Franca, figlia mia, è una delle cose che ricordo ultime di mia figlia Franca, che mi disse, mamma, tu sei la mia migliore amica. E queste parole sono rimaste nel mio cuore assieme a tutti i ricordi di Franca.
2: Greppi, un crimine che è una bestemmia contro l'umanità.
3: Sì.
2: È commosso.
3: Sì, sì, sì. No, vera è immensa. Lo dico anche da genitore. Non so chi di noi sarebbe in grado di rinascere così e di essere così generoso con tutti, col mondo, così, così sempre, sempre pronto a combattere una nuova battaglia.
2: Sì. Grazie per il lavoro che ha fatto, per il libro che ha scritto, per l'incontro che ci ha permesso di avere con Vera Jarak, figlia mia di Carlo Greppi, vita di Franca Jarak, Desaparecida, pubblicato dalla Terza. A presto.
3: Grazie.
2: Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
2: E alla prossima con Quante Storie.
10: C'è qualcuno qui sull'isola,
11: sì,
10: che ha vinto il jackpot alla lotteria.
11: Sono anni che gioco. Non è giusto.
12: Ma cos'è?
13: Badwell?
12: Sì, quindi?
13: È morto.
12: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
14: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
12: No.
14: Perfetto. La risolveremo all'antica.
15: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta, venerdì 21 e 15, Rai 3. Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. La notte della Taranta, prossimamente su Rai 3 e Rai Radio 2.
16: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: perché non l'ho fatto prima?
1: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
2: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivata a questo punto qua.
3: È un'altra cosa.
4: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
5: Che bello hotel.
6: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
5: Non hai usato Trivago.
7: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
6: Ah sì? Voglio vedere.
7: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
5: Perfino sul tuo preferito.
7: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
5: Non ha usato Trivago.
6: Non ho usato Trivago.
8: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
9: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico a 2,99 euro e t-shirt da uomo o donna a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sparco ostinato. Provali gratis.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi prendiamo le mosse da un libro che è un dialogo fra due amiche, due intellettuali, due femministe importanti per la nostra storia, per la storia del femminismo italiano, per l'analisi sul femminismo italiano. Sono Luciana Castellina e Ginevra Bompiani, benvenute entrambe.
1: Grazie.
0: Che hanno scritto assieme Il femminismo della mia vicina. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, alle nostre ospiti e a tutti quanti ci seguono da casa.
0: Comincerei raccontando a chi ci segue che cos'è questo dialogo. È l'incontro e una riflessione sulle vostre vite. Comincio da Luciana Castellina, giusto?
3: Beh, sono la più vecchia, quindi giusto. E quindi sono nata nell'epoca pre-femminista, perché il femminismo, poi, si dice che è nato nel 68, non è vero, il 68 è stato maschilista in un modo incredibile. Infatti si chiamavano le donne, venivano chiamate l'angelo del ciclostile, per dire che insomma c'erano nel movimento, ma però dovevano fare questo servizio. È stato scoperto molto più tardi, nel 70, e infatti si vede da quel libro che io sono pre-femminista, e l'ho scoperto tardi, è mia figlia che me l'ha insegnato, ho capito da mia figlia, perché poi spesso è vero che i figli insegnano ai genitori più che i genitori ai figli.
0: Luciana Castellina, per chi non la conosca, è una figura importante della sinistra italiana, è stata una figura importante del Partito Comunista Italiano, dell'UDI, Unione Donne Italiana, molto scritto, molto vissuto anche in termini di impegno e partecipazione politica. Ginevra Bompiani ha insegnato letteratura, è una saggista, è una scrittrice, è un'editrice e a sua volta è entrata nel movimento femminista non, diciamo, da sinistra, sarebbe scorretto, ma non dal comunismo, ma dal mondo radicale e poi da rivolta femminile.
1: Il mondo radicale è stato proprio
0: un frammento
1: brevissimo e occasionale. Qualcuno me ne ha parlato, sono entrata in questo movimento perché non c'erano ancora movimenti femministi, c'era l'UDI, dove non sarei entrata perché non sono comunista, e c'era questo movimento radicale. Ci siamo state credo 3 giorni, forse nemmeno. Subito abbiamo visto che non andava bene e in 4 ufficialmente ovunque scritto in 3, ma invece eravamo in 4, io sono stata poi cancellata. In 4 Carla Lonzi, Elvira Banotti, Carla Accardi e io siamo usciti e abbiamo formato Rivolta Femminile, che è stata la prima grande,
0: della quale parleremo,
1: grande movimento.
0: Avere qui Bompiani e Castellina significa poter ragionare sul femminismo storico, ma anche riflettere sulle forme del femminismo contemporaneo. E vedremo una serie di filmati che mostrano le difficoltà e le conquiste delle donne italiane, cominciando dal voto del 46.
4: Al Parlamento, il 15 gennaio 1946, trovò piena approvazione la legge sul voto alle donne, presentata da De Gasperi e Togliatti, fin nel 1945. E perché potesse compiere il suo dovere di elettrice con sicura consapevolezza, sorse l'Associazione Donne Elettrici. La donna esercitò questo suo diritto per la prima volta nelle elezioni amministrative del 1946 e subito dopo in occasione del referendum da cui nasce la nostra Repubblica. Sono elette al primo Parlamento dell'Italia Democratica, l'Assemblea Costituente, le prime 21 deputate. Attraverso le loro dirette rappresentanti, le donne raggiungono così la sede più alta e più appropriata per tradurre nella realtà quei principi ideali che erano stati alla base del movimento per la emancipazione femminile. A partire da questa data, le donne italiane hanno in Parlamento la parola, hanno una voce per esprimere direttamente le proprie opinioni.
0: E qui Luciana Castellina, credo sia interessante per chi ci segue raccontare il dibattito in seno al Partito Comunista, perché c'era chi diceva non le mandate a votare perché
3: per poi carità
0: hanno parlato...
3: che poi il parroco gli dice, esatto, che il confessore gli dice che deve votare per la Democrazia Cristiana. E invece è stata una grande esperienza. Io mi ricordo molto bene una cosa che è ancora un'immagine di quel voto. La mia nonna, che alle 6:30 della mattina si era tutta vestita e messa davanti alla porta per paura che ci dimenticassimo di portarla a votare, tanto era eccitata da questa questione del voto. E infatti poi era tanto eccitata che è andata a votare e poi dopo un po' di anni, a 96 anni, un giorno mi ha detto: mi sono iscritta al Partito Comunista per dignità. E quindi vabbè.
0: Togliatti invece spingeva le donne.
3: Togliatti aveva capito benissimo che era una follia, che il fatto che le donne partecipassero alla vita sociale, politica, era una cosa di cambiamento e di democratizzazione della società ben più importante che un po' di voti appresi alle elezioni. Però fu dura perché il patriarcato, perché le donne erano, sì, io mi vergognavo di essere donna, io confesso anche in questo libro. Donne, chi erano le donne? Quelle un po' meno, no? Un po' meno su tutto, un po' debolucce, un po' malaticce, un po' più stupide, insomma. Meglio far
0: e su questo devo dire sono passaggi di grande donna. Interesse quando ragionate sul tema che ha appena sollevato Luciana Castellina. Anche la voce di Ginevra Bompiani su questo devo dire è molto puntuta, se posso dire così. C'è un altro filmato sul rapporto fra le donne e il lavoro che volevamo mostrarvi.
4: La legge 26 agosto 1950 è una delle più complete di quant'altre al mondo difendono fisicamente, moralmente ed economicamente la madre che lavora. Essa si fonda su 5 punti fondamentali. L'astensione obbligatoria dal lavoro 8 settimane prima e 6 dopo il parto. La lavoratrice madre non può essere adibita al trasporto e al sollevamento dei pesi e in generale ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri. L'erogazione di una indennità giornaliera durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. La sicurezza del posto dall'inizio della gravidanza fino ad un anno dopo la nascita del bambino. Le camere di allattamento. Il problema, come sempre, è di farla rispettare da tutti e di ottenere tra l'altro che ogni stabilimento sia dotato dell'asilo nido, una delle più felici istituzioni sociali e indispensabile rimedio contro la pericolosa tendenza del nostro tempo a disgregare per necessità di vita il nucleo familiare.
0: Ginevra Bompiani, il tema è enorme. Essere donne, essere state donne in Italia, le conquiste progressive e indubbie, ma non ancora, diciamo, dispiegate, per lavorare in modo uguale agli uomini.
1: Che non ci siamo ancora arrivati,
0: appunto,
1: in effetti. E non mi sembra che siamo molto avanzate rispetto agli anni 60, anzi direi che stiamo retrocedendo, non soltanto in questo, ma insomma, stiamo retrocedendo velocemente. Infatti si sa che le donne non fanno più bambini e non possono farlo. Non solo devono scegliere tra il lavoro e la maternità, devono scegliere tra la sopravvivenza e la maternità, visto che un italiano su quattro è troppo povero per cenare.
0: Che le donne vivono ancora peggio degli uomini, perché i poveri sono uguali.
1: Le donne vivono ancora peggio degli uomini, sebbene anche gli uomini vivano peggio degli uomini di qualche anno fa. Cioè si vive sempre peggio e il patriarcato non è finito. Sarebbe ora che finisse completamente, sarebbe veramente un grande miglioramento del mondo, ma non è finito. I femminicidi sono un colpo di coda del patriarcato. L'uomo non sopporta che la donna non gli obbedisca. Il patriarcato poi sembra che sia una cosa che c'è sempre stata, non è vero, è recente, ha tra i 5 e 7 mila anni, che in confronto alla storia del mondo è poco. È arrivato con gli indoeuropei, è arrivato con le religioni, con il dio maschio. È arrivato a un certo punto e ci ha rovinate, ci ha proprio rovinate.
0: Volevo invitarvi a riflettere, ecco, assieme a noi, che voleva dire Luciana Castellini?
3: Però posso fare un'interruzione, per una correzione storica, perché tutti pensano che l'Italia è il paese più arretrato. Non è vero. Quando io sono arrivata al Parlamento europeo, abbiamo deciso di fare la prima seduta del Parlamento eletto direttamente, con tutte le donne che c'erano, di incontrarci di tutti i partiti e di tutti i paesi per raccontarci che era la legislazione in ciascuno. E io ho scoperto con grande meraviglia che la legislazione italiana sulla questione per le donne era infinitamente più avanzata degli altri.
1: Era.
3: Era ed è, voglio dire. Poi c'è un altro problema per la società italiana, che in Italia si usa non rispettare le leggi, questo è un altro discorso. Però noi avevamo una legge 1950, legge Teresa Noce, in cui si è introdotta una cosa che ancora ci sono paesi europei che non ce l'hanno, e cioè 6 mesi di astensione dal lavoro pagato per la gravidanza delle operaie, 3 mesi per il lavoro impiegatizio. La parità di retribuzione. Le donne inglesi soltanto 4 anni fa hanno fatto una causa presso la Corte europea per chiedere che la legge inglese sia fatta come quella italiana di 50 anni prima, perché non c'era, era più, cioè, la legge per la parità e retribuzione c'era. Cioè l'Italia è un paese curioso, e perché questo però? Va anche detto, credo. È stato in questo caso merito, diciamo, anche del sindacato, perché siccome il sindacato nel nord Europa è molto fabbrica e quindi maschi, in Italia è più sindacato di strada, le camere del lavoro, e quindi hanno scoperto che le donne esistevano. Hanno scoperto prima che in altri posti.
0: C'è un'altra tappa ovviamente molto importante, 1970, lo vediamo.
5: La decisione mia era dopo 1 mese e mezzo di matrimonio.
6: Ti ha impiegato molto però,
5: sì,
6: per decidere.
5: Troppo, sì.
7: La moglie ha deciso di andare via e io che le dica, uè, ma tu me ne vado, sono stanco di vivere insieme a te, ho detto, vuoi che ti faccia? Se sei stufa, vattene, ho detto, vuoi che ti faccia?
8: Dopo un anno di matrimonio ho deciso di separarci. Adesso siamo qui per il divorzio.
5: Eravamo sposati da poco, ci siamo separati di comune accordo. Poi ho incontrato l'uomo della mia vita, che adesso, appena sarò divorziata, sposerò. Ho una bambina di 6 anni e mezzo e sono felicissima.
0: Ginevra Bompiani, ovviamente questo è un progresso per tutti gli italiani, ma perché particolarmente per le donne, se lo è?
1: Beh, non sono sicura che lo fosse particolarmente per le donne.
0: Tutti, diciamo.
1: Sì, perché in realtà le donne rischiavano abbastanza divorziando. Bisognava che, appunto, questo lo dice anche Luciana, che il diritto di famiglia fosse rivisto perché le donne avessero una sicurezza
0: economica, soprattutto.
1: Dopo, sicurezza è una parola che detesto, ma comunque una sicurezza dopo, dopo la fine del matrimonio. E, detto questo, il matrimonio, essendo il luogo della prepotenza maschile, sessuale, sociale, intellettuale, lavorativa, proprio il patriarcato nasce proprio in famiglia, il potersi liberare senza dover passare una vita in clandestinità o una vita sotto le botte era importantissimo. Quindi il divorzio è stata una cosa veramente importantissima, ma per le donne era anche rischioso.
0: Sì. No, questo è
3: questo... terribile la cosa. Allora veramente divorziata non sapeva neppure se la sera poteva andare a dormire nel suo letto. Noi avevamo uno scontro con i radicali terribile, perché questa cosa, naturalmente, siccome sono individualisti, non neanche gli veniva in mente, perché volevamo farlo abbinato. Invece si è fatto, ma si è fatto dopo, insomma, poi si è aggiustata.
0: Sì, tra l'altro qui questo lo racconta. Volevamo farvi vedere due figure adesso molto importanti per Luciana Castellina e per Ginevra Bompiani, cominciando da Nil De Iotti. Questa è una vecchia tribuna elettorale in cui lei dice delle cose, insomma, a nostro avviso importanti.
9: Ritengo che questa riforma del diritto di famiglia, fra le tanti momenti di rilievo che essa ha, ne abbia uno. A mio avviso fondamentale, cioè essa costituisce

0: di fatto una legge di attuazione della Costituzione. La legge, a mio avviso, supera anche, come dire, l'aridità della formula legislativa, anche della Costituzione, perché più che parlare di parità dei coniugi, e io voglio sottolineare questo elemento perché mi pare estremamente importante, la legge parla sempre di pari responsabilità dei coniugi, il che a mio avviso non significa certo diminuire la parità, ma anzi esaltarla in quanto fa assumere all'uomo e alla donna non soltanto una parità formale, ma una parità che si manifesta in ogni momento della vita familiare.
1: Luciana Castellina, per chi è più giovane e ci sta seguendo, perché è stata una figura importante?
2: Nilde, io ho lavorato parecchi anni con Nilde Iotti ecco, vorrei che la guardasse. È vestita bene con la collana e questo è stato un atto di rottura. Le comuniste si vestivano tutte male perché sembrava che fosse necessario proprio. Nilde è la prima che ha avuto il coraggio di dire di vestirsi da signora, no? E questo è stato importantissimo perché l'ha fatta sentire come una persona normale. E lei, ricordo sempre questo fatto perché facemmo un convegno con lei su famiglia e società nell'analisi marxista, molto a ricercare Aristide Engels, che diceva la famiglia solo una cosa economica, eccetera, eccetera. E Nilde intervenne perché era brava e coraggiosa, è stata in tutte le sue scelte. Però era una donna di Reggio Emilia, insomma, no? Una società ancora molto rurale. E mi ricordo che si cominciò a parlare in quegli anni, perché cominciava il femminismo per l'appunto, dei rapporti sessuali. E lei nel suo intervento disse: perché, vedete, i rapporti sessuali, poi si fermò e disse: pardon, scusate l'espressione, che indica un tempo proprio, no? E lei è stata, perché questa era la cultura poi in quel momento, questo è stato roba degli anni 60.
1: Carla Lonzi, figura importantissima, già menzionata da Ginevra Bompiani, e poi dovremo dire una parola e spiegare a chi ci sta seguendo che cos'è il femminismo della differenza. Ma prima vediamo queste immagini.
3: Negli scontri tra studenti e polizia a Valle Giulia, a Roma, un terzo dei fermati sono donne. Partecipa ai movimenti anche Carla Lonzi, critica d'arte e poetessa, che da tempo ha mostrato la sua attenzione verso i nuovi fermenti creativi e sociali. Nel 1970 abbandona la professione per dedicarsi completamente al femminismo. Decide, assieme ad altre attiviste, di dare vita ad un movimento di sole donne. Nasce così Rivolta Femminile, quello che sarà uno dei gruppi più attivi del femminismo italiano e che si dichiara estraneo alla tradizione politica dei movimenti di sinistra. Tutto quanto rappresenta il mondo dominato dall'uomo è rifiutato. Il senso profondo della novità portato da queste sedute di autocoscienza sarà raccolto in uno slogan destinato a segnare tutta l'epoca. Il personale è politico.
1: Tra l'altro, Ginevra Bompiani, ho visto nella sua borsa Primavera, sputiamo su Hegel, che è un testo
4: Sputiamo
1: celeberrimo del
4: Hegel, sì, l'ho
1: femminismo.
4: portato perché è un libro fondamentale e con cui io ho avuto un rapporto invece molto conflittuale. Io ho conosciuto Carla Lonzi, l'ho conosciuta intensamente e brevemente, perché appunto abbiamo fatto insieme Rivolta Femminile. Rivolta Femminile era il primo movimento, grande movimento, importante movimento femminista, era il femminismo della differenza,
1: Ecco.
4: e cioè la donna è diversa dall'uomo e non vuole diventare come l'uomo. Non vuole, invece purtroppo è finita male, perché adesso la
1: E
4: donna è
1: che, ecco, il
4: diventata
1: femminismo
4: come l'uomo.
1: contemporaneo
4: Come?
1: rispetto al femminismo contemporaneo, ad
4: Rispetto al
1: esempio.
4: femminismo contemporaneo, la donna spesso è diventata molto come l'uomo, purtroppo è diventata molto come l'uomo. Fa le stesse cose, le fa come l'uomo. Ecco, invece il femminismo della differenza, per esempio, è stato il primo movimento femminista che ha, che ha lasciato fuori gli uomini dai suoi incontri, perché ha detto le donne con le donne sono diverse, che è verissimo. E ha avuto moltissime idee, è stato un movimento veramente molto bello.
1: E su questo
4: Siamo
1: Luciana
4: stati.
1: Castellina come la pensa, ad esempio? Perché ci sono delle pagine in cui ragionate su
4: Beh, ma
1: questo,
4: lei non era per la rivolta femminile.
1: lo so.
2: non ero in rivolta femminista, però questa
4: no, rivolta femminile
2: sta molto
4: non...
2: a cuore, ecco. Nel senso che io credo che ancora oggi questo patto non sia chiaro nel movimento femminista, che bisogna notare che tutta la storia delle donne nasce sulla base di un imbroglio storico che viene riportato in quanto tale in tutte le leggi e anche nella nostra bella Costituzione. L'idea che esistano esseri umani neutri. Ora, come sappiamo, bambini neutri non ne nascono. Chi è il bambino neutro, il cittadino neutro? È tutto cucito sull'identità maschile, ma quella identità viene messa addosso come una gabbia anche alle donne, che sono invece un'altra cosa. Questa questione della differenza è importantissima non solo per le donne, è in tutti quanti, voglio dire, il diritto degli uomini sono uguali, tutti uguali, ma come la donna e l'uomo non sono uguali, il padrone e l'operaio della fabbrica non sono uguali, quindi è tutta la legge che in qualche modo va rivista e rivisitata, per le donne è essenziale.
1: Alice ci ricorda un'esperienza importante del femminismo italiano.
5: Beh, io vi ricordo la rivista Noi Donne, che è stata, diciamo, l'organo dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane, e che è nata nel 1944. Qui vediamo il sito, più che di Noi Donne, entriamo nell'archivio storico. La rivista ha avuto degli anni di clandestinità prima del 1944, ma l'anno scorso ha compiuto ben 80 anni. Adesso è un sito approfondito ed è anche una rivista che si può reperibile per abbonamento nelle librerie. Allora, questo archivio è preziosissimo perché sono stati digitalizzati 80 anni di storia, 2200 fascicoli. E se noi entriamo, addirittura noi vediamo sono classificati, digitalizzati per anni. Ora, entriamo negli anni 70, perché questa rivista è stata ovviamente un punto di scambio, di incontro, di esperienze, di confronti di tutte le energie femminili che soprattutto negli anni 70 addirittura sono state vendute negli anni 70 punte di 600.000 copie, è stata mensile, quindicinale, settimanale, era uno spazio importantissimo per le donne che si combattevano per, appunto, per l'emancipazione. Ora noi ci siamo, diciamo, abbiamo scherzato mettendo qui il nome di Luciana Castellina e abbiamo visto che nel 1970 il primo maggio curava la rivista dedicata proprio alle lavoratrici degli anni 70. Il bello di questo archivio è che si può sfogliare.
1: Tutto il numero è sfogliabile.
5: Tutto il numero è sfogliabile, leggibile. Ed è bellissimo anche il reportage di Luciana Castellina, perché va a sentire le voci di donne in tutte. Ci volevo arrivare, ma è complicatissimo. Comunque raccoglie voci di lavoratrici. Eccoci, sto per arrivare. Ecco, protagoniste degli anni 70. Questo è firmato da Luciana Castellina, le militanti della lotta operaia, la ragazza meridionale che sceglie di sposarsi nella fabbrica occupata, le mogli immigrate al nord, racconta la situazione delle donne in tutta Italia. Insomma, è un lavoro preziosissimo, ma che ci spiega anche come lo spazio del dibattito delle donne oggi è cambiato. Allora c'era una rivista, oggi è molto, diciamo, frastagliata e affidato probabilmente molto al web.
1: Sì. Posso farvi una domanda? Qual è la differenza, se c'è, tra il vostro femminismo e il femminismo delle ragazze di oggi?
4: Beh, ce ne sono molte di differenze, perlomeno due particolari, due soprattutto. Una, l'utero in affitto.
1: Ah, perché voi siete contrari.
4: Siamo contrari. Naturalmente siamo anche contrari alla punizione e la...
1: Come reato internazionale.
4: Sì, il reato, tutto questo, cioè l'atteggiamento del governo nei confronti di questo, ci sembra molto sbagliato. Ma siamo contrarie perché insomma, io penso che sia una forma di sfruttamento della donna, del corpo della donna, veramente mostruoso, vergognoso e ipocrita.
1: Anche se c'è donazione.
4: Ma non c'è donazione, sono palle. Non c'è donazione, ci sono soldi. Ci sono dei casi rarissimi in cui una persona, chissà perché, gli viene voglia di fare...
1: Però in Canada, io so che ad esempio ci sono delle realtà.
4: Sì, va bene. In Canada vengono pagate, le donne vengono pagate e messe in una situazione molto comoda per 9 mesi e poi si pigliano dei soldi, e questa è la verità.

0: verità. Questa è la verità. L'altra, poi certo, dicevo, in India i soldi sono anche, cioè, anche più facili.
1: Lei diceva due punti di distanza.
0: Come?
1: Diceva due cose, la gestazione per altri,
0: sì, e l'altra cosa, beh, anche tutto lo schwa e queste cose qua, questa parte linguistica, della neutralità linguistica, che mi pare orribile. E poi c'è una cosa su cui credo che né io né Luciano ne sappiamo molto, ma è questa cosa della fluidità. Del genere, il fatto che in certi paesi un bambino di 4 anni debba scegliere o possa scegliere
1: più tardi,
0: ma no, così comincia, sono un caso limite, però questo caso limite c'è, e sui 7 anni già comincia a prendere degli ormoni. Tutto questo mi sembra orribile, non perché uno debba stare dentro al sesso in cui è nato, ma perché la fluidità va benissimo. Il sesso, i due sessi sono molto diversi, ma non c'è soluzione di continuità tra l'uno e l'altro. Uno, perché un bambino non deve giocare con le bambole o non deve mettersi un vestitino se vuole? La bambina
1: Luciana
0: può
1: Castellina
0: anche
1: giocare, che dice,
0: può giocare a palla e può mettersi i pantaloni.
2: No, diciamo che tutta una serie di dubbi su una parte della riflessione
0: del
2: movimento femminista ci sono, però non vorrei che venisse fuori che siamo di fronte a l'unica rivoluzione vincente della nostra epoca, cioè che comunque sia il movimento è straordinario, nel senso che se penso come si riempiono le piazze di tutti quanti i paesi di donne che sono venute sulla scena politica, questo è straordinario.
0: Insomma, no, ma il femminismo è stato
2: è avvenuto un fenomeno, ed è una grande rivoluzione che va avanti. Poi comunque
1: posso farvi un'ultima domanda sulle donne e il potere politico, guardando una figura che viene considerata il vero segno del cambiamento.
3: Gli uomini credono sempre che sia un complimento dire a una donna che pensa come un uomo. Non sono sicura che noi donne la pensiamo allo stesso modo. Io giudico le persone per il loro carattere, non perché sono uomini o donne. Mi interessa vedere se una persona è sufficientemente forte, sufficientemente decisa, se è disposta ad affrontare i problemi e non a sfuggirli. E tutto questo è molto più importante dell'appartenenza a un sesso o all'altro. Nel mio lavoro ci si abitua alle critiche, ci si abitua per forza, ci sono tante persone che cercano di ferirti, ma io mi riallegro sempre moltissimo se qualcuno è particolarmente offensivo, perché penso, se mi attaccano vuol dire che non hanno nessun appiglio per farlo politicamente. Questo è ciò che mi ha sempre insegnato mio padre, non bisogna mai preoccuparsi se una persona ci attacca personalmente, significa che i loro argomenti non hanno nessun peso e loro lo sanno.
1: Abbiamo pochissimi secondi. Voi temete, ecco.
0: Ma voglio dire che Simone de Beauvoir ha detto: donna non si nasce ma si diventa. Lei non lo è diventata.
1: Si è assimilata al modello maschile, sì. Questo volete dire.
0: E in questo momento, in questi ultimi mesi, alcune femministe hanno osannato la presidente Meloni, perché una donna finalmente ha il potere che lo sa mantenere. No, questo non è il femminismo, questo è il patriarcato o il femminismo dell'uguaglianza. La donna non deve fare una critica radicale del potere e non lo deve né prendere né usare né
2: è un'idea riduttiva del femminismo, perché il femminismo non vuole dire io voglio diventare come un uomo. Questo l'abbiamo pensato nell'epoca pre-femminista, che l'obiettivo
1: della vita era
2: diventare come un uomo. Abbiamo superato ed è offensivo, fatemi dire anche questo, offensivo, perché un uomo non gli verrebbe mai in mente di dire che Mussolini gli piace perché è riuscito a diventare
1: No, questo è chiarissimo, vi devo fermare. Ginevra Bompiani e Luciana Castellina hanno scritto Il femminismo della mia vicina, pubblicato da Manni. Grazie davvero.
0: Grazie a lei.
4: A te, Giorgio.
5: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
6: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito. Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
4: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.

0: Oggi a passato e presente parliamo di Agatha Christie, archeologia e delitti. Prima di parlarne però vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: Ottobre 1920. Agatha Christie pubblica The Mysterious Affair at Style, il primo romanzo in cui compare il personaggio di Hercule Poirot, il detective belga che sarebbe diventato uno dei suoi personaggi più famosi. 3 dicembre 1926. A seguito di un litigio con il marito Archibald, Agatha Christie scompare nel nulla. Per 11 giorni l'intera nazione resta con il fiato sospeso. 11 settembre 1930. Nella chiesa di St. Cuthbert, a Edimburgo, Agatha Christie sposa l'archeologo Max Mallowan. Da quel momento la coppia inizia una serie di viaggi in Medio Oriente alla scoperta di antiche civiltà.
0: Di Agatha Christie parliamo col professor Massimo Cultraro. Professor Cultraro, ho consultato numerosi libri e vedo che regolarmente viene definita la più grande giallista della storia. Una definizione appropriata?
2: Sì, lo è assolutamente per la mole di prodotti realizzati, più di 66 romanzi e un numero vastissimo di racconti poi organizzati in raccolte. Aggiungiamo anche l'attività teatrale, che è meno nota ma che in ambito inglese era molto importante. A oggi rimane, dopo William Shakespeare, l'autrice più tradotta in assoluto.
0: Perfetto, allora abbiamo riassunto tutto ciò che ci serve a entrare nel primo capitolo, dove vedremo la formazione di Agatha Christie accompagnati da Charlotte Marincola.
3: Il 15 settembre 1890, a Torquay, nell'elegante località balneare della costa del Devon, nasce Agatha Mary Clarissa Miller, meglio conosciuta come Agatha Christie. La sua è un'infanzia felice, in una famiglia benestante che ama la letteratura e privilegia la creatività e l'immaginazione. Ma la morte del padre, quando Agatha ha soli 11 anni, segna la fine della sua infanzia sicura e protetta. Il graduale declino sociale ed economico della famiglia non ostacola però la crescita intellettuale e creativa di Agatha. Le sue letture diventano più sofisticate, i suoi tentativi di scrittura più ambiziosi, sperimenta forme e stili diversi. Nel 1914 sposa Archibald Christie, un giovane ufficiale della Royal Flying Corps. La guerra è già scoppiata da qualche mese e Archibald parte per il fronte, mentre Agatha si arruola come infermiera volontaria nell'ospedale di Torquay. È qui che fa esperienza di procedure mediche e conoscenze farmaceutiche, soprattutto dei veleni e dei loro effetti. Conoscenza che, da lì a qualche anno, si sarebbe rivelata preziosa per i suoi racconti, nella creazione di alcuni dei metodi di omicidio più ingegnosi e credibili nella narrativa poliziesca.
1: Nel 1919, nel primissimo dopoguerra, nasce sua figlia Rosalind. È in questo periodo di adattamento e incertezza che Agatha inizia a considerare seriamente la possibilità di una carriera letteraria. Dopo una lunga gestazione e diversi rifiuti editoriali, nel 1920 pubblica The Mysterious Affair at Style. Nasce Hercule Poirot, il detective belga che

e sarebbe diventato uno dei suoi personaggi più famosi. Il romanzo ha un grande successo e Agatha si impone come la nuova promettente voce nel genere della narrativa poliziesca.

0: logica e una sua presunta maledizione. Per un certo periodo sembra che Agatha riesca a bilanciare con successo i suoi ruoli di moglie, madre e scrittrice professionista. Ma il matrimonio con Archibald sta andando in frantumi. Nel 1926 muore la madre e per Agatha è una perdita che avrà conseguenze sulla stabilità emotiva e sul suo matrimonio. È in questo periodo di dolore e vulnerabilità che Archibald chiede il divorzio. La sera del 3 dicembre del 1926, a seguito di un litigio con Archibald, Agatha Christie scompare nel nulla. La sua auto viene trovata nel Surrey, sul bordo di una cava di gesso. Nel veicolo c'è un biglietto con un messaggio criptico che lascia intendere che forse non sarebbe più tornata. La polizia lancia una massiccia operazione di ricerca. Per 11 giorni l'intera nazione resta con il fiato sospeso. Agatha viene ritrovata in un hotel nello Yorkshire il 14 dicembre 1926. Dice di non ricordare nulla e l'intera vicenda resta avvolta per sempre nel mistero, come un racconto degno della penna della regina del crimine.
1: Professor Cutraro, Agatha Christie e il cinema. Vorrei per prima cosa chiedere a Maria Sole Sanasi, che ne sa sia di libri e di letteratura che di cinema, che cosa ha significato, si deve a questo rapporto la fama di Agatha Christie?
2: Beh, è un rapporto importante, perché quello di Agatha Christie è un giallo, diciamo, unico nel suo genere, proprio grazie alle particolari personalità forti e immediatamente riconoscibili dei suoi protagonisti, che ne hanno favorito appunto anche il successo sul piccolo e grande schermo. Penso alle caratteristiche dei suoi più amati personaggi, l'apparentemente svampita Miss Marple, e a quelle di Hercule Poirot, ossessivamente preciso, metodico, dotato di un intuito e di capacità analitiche eccezionali, ma anche eccentrico nei suoi gusti sofisticati. E queste cose hanno tutte contribuito a rendere immortale lo stile della Christie, anche grazie all'interpretazione, direi magistrale, di attori come Peter Ustinov, che è stato Poirot in Assassinio sul Nilo del 1978 e Delitto sotto il sole del 1982, insieme a cast sempre stellari come David Niven, Bette Davis, Angela Lansbury, che poi è un'attrice che ha ricoperto il ruolo di Miss Marple in Assassinio allo specchio del 1980. Film questo con Elizabeth Taylor, che grazie al soggetto dalla pungente ironia della Christie è un tributo, anche una parodia del mondo di Hollywood e dei cliché stessi del giallo. Quindi moltissime sono poi le altre trasposizioni cinematografiche, per esempio di 10 piccoli indiani, come E poi non ne rimase nessuno del 74 con il nostro Adolfo Celi, e anche i film brillanti che appunto hanno reso omaggio ai gialli della Christie esasperandoli, come Invito a cena con delitto del 76, con la partecipazione straordinaria di un esilarante Truman Capote nella sua unica apparizione cinematografica.
1: Mi sembra una rassegna più che completa, forse si deve a questo il successo. Ma addirittura ad Agatha Christie è stato dedicato, a un certo punto recentemente, un film su quel mistero della sua scomparsa, perché lei divenne celeberrima, l'abbiamo visto sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, perché sparì a un certo punto. Che cos'è questa scomparsa, questo giallo che ha riguardato la vita di Agatha Christie?
3: È un episodio chiave della vita di Agatha Christie, che ancora conserva molte zone d'ombra. In un primo momento si è pensato a una voluta, organizzata scelta della stessa autrice per far pubblicità su se stessa. Ma la polizia locale del Devon pensava invece a una soluzione di natura diversa. Nessuno ha mai pensato che si fosse suicidata per ragioni caratteriali, per la fama che ricopriva. sembrava l'intento di voler far cadere la colpa di un presunto delitto direttamente sul marito per vendicarsi del tradimento.
1: Ma è vero che si registrò in un albergo con

0: cognome dell'amante del marito?
1: Sì.
0: Questo episodio,
1: sì,
0: è vero?
1: È assolutamente vero. Fu scoperto dal marito quando fu segnalata una persona molto simile a lei in un albergo del Yorkshire, e il marito, guardando il registro, legge, riconosce la grafia della moglie e rimane sorpreso nel leggere il nome, il cognome di questa donna, Teresa Neal.
0: Sì.
1: Neal era il cognome dell'amante. È un fenomeno che la Christie sperimenta anche in altre occasioni, che nell'ambito così degli studi di psichiatria viene interpretato come memoria ritorsiva, cioè una vendetta direttamente su chi
0: poi
1: viene...
0: Lei disse di non ricordare nulla di quell'episodio.
1: Dopo la morte della figlia nel 2001 è stato pubblicato il referto dello psichiatra,
0: sì,
1: Brown, che l'aveva in cura. La diagnosi era quella di fuga dissociativa, ovvero una particolare patologia che la Christie aveva già provato in passato e che comportava la perdita di memoria o il recupero di una memoria parziale.
0: Allora voi, cari telespettatori, avrete capito perché ci siamo dilungati su questi due momenti, il cinema e questo episodio, perché sono quelli che hanno dato un qualcosa in più ad Agatha Christie, che adesso conosceremo invece su tutti gli altri aspetti della sua vita, a partire dal secondo capitolo, sempre sotto la guida di Charlotte Marincola.
2: Per lasciarsi alle spalle le vicende legate al divorzio e per sfuggire alla pressante attenzione dell'opinione pubblica, Agatha Christie decide di intraprendere un viaggio in Medio Oriente. Il suo fascino esotico, la sua antica storia, i suoi tesori archeologici offrono la combinazione perfetta tra stimoli intellettuali e distanza emotiva dai dolorosi ricordi della sua vita in Inghilterra. Dopo aver intrapreso un viaggio per mezza Europa sul leggendario Orient Express e poi in auto attraverso il deserto, nel 1928 giunge a Baghdad, dove l'esplorazione archeologica delle civiltà mesopotamiche stava rivelando nuove intuizioni sull'origine della cultura umana. La presenza di team archeologici britannici e internazionali in Iraq ha creato una comunità cosmopolita di studiosi e avventurieri appassionati di cultura. Agatha Christie viene accolta nella loro cerchia e introdotta nell'affascinante mondo delle scoperte archeologiche. Da quel momento ha inizio un nuovo appassionante capitolo della sua vita.
3: Durante la sua permanenza in Iraq, Agatha Christie stringe amicizia con l'archeologo britannico Leonard Whalley e sua moglie Catherine. Insieme a loro visita l'antica città di Ur. Poi, nel 1930, durante il suo secondo viaggio in Iraq, Agatha conosce l'assistente di Whalley, Max Mallowan, giovane promessa dell'archeologia britannica. Ha 13 anni in meno di Agatha, ma tra i due scatta la scintilla e si innamorano. Dopo pochi mesi dal loro primo incontro, nel settembre del 1930, si uniscono in matrimonio. In Grecia, durante la loro luna di miele, Agatha si scontra con il temperamento dell'archeologo rinchiuso per ore dentro al museo nel tentativo di decifrare un'iscrizione particolarmente oscura, mentre fuori tutto, dirà Agatha Christie, è una meraviglia. Lui è un intellettuale e io no, ma siamo complementari e ci siamo sempre aiutati l'un l'altro. Da quel momento, Agatha e Max intraprendono una serie di viaggi in Medio Oriente, trasformando il loro matrimonio in un sodalizio che fa di Agatha un'appassionata collaboratrice del marito. Mentre Max conduce il suo lavoro archeologico, Agatha scrive, osserva e sviluppa la propria competenza sulle antiche civiltà, alimentando così di esperienze vissute la sua attività letteraria. Le ambientazioni esotiche e i personaggi internazionali che incontra le forniscono materiale prezioso per i suoi futuri romanzi polizieschi. La raccolta di racconti Parker Pyne e romanzi come Appuntamento con la morte attingono direttamente alle sue esperienze in Medio Oriente, che giocano una forte influenza sulla costruzione dei personaggi e aggiungono profondità e raffinatezza alla sua scrittura. A volte, tra i personaggi delle sue storie, sono dissimulate le persone conosciute durante i viaggi. Nel romanzo Non c'è più scampo, del 1936, ambientato in Iraq, Louise Leidner, assassinata con un colpo alla testa, è un ritratto realistico e pungente di Catherine Whalley. È il primo romanzo in cui Agatha Christie descrive la vita quotidiana del responsabile degli scavi di Ur, in Iraq. Anche nel romanzo Poirot sul Nilo del 1937, la descrizione accurata dei luoghi è frutto della conoscenza diretta dei siti archeologici come Luxor, le piramidi di Giza e la Valle dei Re. La regina del crimine ha trovato il suo regno. Si estende dai salotti inglesi ai siti archeologici della Mesopotamia. Un regno allo stesso tempo familiare ed esotico, dove il mestiere del detective assomiglia molto a quello di un archeologo.
0: Ecco, professor Quattraro, uno dei motivi del successo di Agatha Christie, perché sa, un giallo lo può scrivere chiunque, però un giallo che ha come sottofondo il mondo dell'archeologia, beh, quello è qualcosa di veramente unico che lei ha.
1: Aggiungerei a quello che lei dice anche la scelta voluta dello scenario medio orientale, che ha sempre sedotto fortemente gli ambienti europei, in particolare quelli dell'Inghilterra vittoriana e post-vittoriana. Diventa, sì, per certi aspetti, un'archeologa perché frequenta il marito, ne comprende le difficoltà, apprezza gli aspetti organizzativi di una missione di scavo, anche se non è sempre soddisfatta di questo voluto totale isolamento che l'archeologo vive rispetto al resto della società.
0: E perché secondo lei l'archeologia è uno sfondo più appropriato per un delitto, per un giallo?
1: Ci sono due elementi che segnano la vita di Agatha Christie. Il primo è il viaggio in Medio Oriente, scopre un Oriente diverso da come lo aveva visto nei libri, nella prosa, nella letteratura, nella poesia.
0: E qual è la differenza che più la colpisce?
1: È soprattutto una tradizione britannica legata proprio all'archeologia inglese vittoriana che spinge in quello che resta del vecchio impero ottomano alla ricerca dei luoghi biblici, quindi l'archeologia diventa strumento per certificare l'esistenza di luoghi narrati nei testi biblici. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la scoperta straordinaria fatta da Howard Carter del famoso tesoro di Tutankhamon e quello che consegue dopo, cioè la ricostruzione di questa leggenda misteriosa di una maledizione del faraone su tutti coloro che hanno partecipato alla scoperta della tomba. Volevo aggiungere che c'è un passaggio importante perché la madre di Agatha Christie, Clara, era legata alla società teosofica londinese. Era una spiritista.
0: Ma infatti a me quello che colpisce è che lei, già quando era ancora sposata con Archibald, era portata per questi temi. Non è una cosa successiva al suo secondo matrimonio.
1: No, addirittura nasce prima. Per esempio, quando inventa la figura di Hercule Poirot, c'è la passione, l'attenzione per la seduzione provocata dal mistero. Mistero connesso a aspetti che l'intelligenza, la razionalità non può cogliere, quindi ancora una volta lo spirito.
0: Due cose che mi hanno sempre incuriosito. Uno, l'ironia, questa capacità di condire gialli con l'ironia. Secondo, una cosa, non so se lei l'ha notato, che in età fascista i suoi libri furono tradotti in maniera molto bislacca.
1: L'Italia è uno dei primi paesi europei a recepire i lavori della Christie, grazie all'invenzione geniale di Arnoldo Mondadori, che inventa proprio la serie dei gialli.
0: Certo.
1: E l'impatto che ha sulla cultura italiana è notevole, perché i libri della Christie...
0: Sì, il paese che più accoglie Agatha Christie,
1: sì,
0: credo.
1: Che più accoglie, ma più modifica.
0: Esatto, perché appunto questo tema che le ponevo, ma perché il fascismo?
1: Perché c'è un problema intanto di trasmissione di alcuni elementi tipicamente anglosassoni nella cultura italiana, d'accordo nel ridurre quanto più possibile l'uso di termini stranieri, ma l'operazione è ancora più complessa perché per esempio è tutto ciò che nei romanzi della Christie fa riferimento all'Italia viene cancellato. Un esempio per tutti è nel Assassinio sull'Oriente Express, che in Italia viene tradotto in maniera molto secca con semplicemente Oriente Express, vede due protagonisti che sono due italiani, un malavitoso di origine italo-americana e un commesso viaggiatore. Nella traduzione italiana di Alfredo Pitta, che è il primo traduttore,

0: scrittore della Christie, scompaiono entrambi a favore di un brasiliano e di un inglese.
1: Magnifico. E l'ironia da dove viene?
0: Ironia e direi anche autoironia, sembra che l'abbia presa direttamente dal padre. Il padre era di origini statunitensi e prendeva gioco dei cugini inglesi. E credo che abbia ereditato, lo si vede nella sua autobiografia che viene pubblicata postuma. Il senso dell'ironia e autoironia è forte, ma tutta la biografia è una vita dissimulata, ricostruita a posteriori, dove lei stessa prende in giro la propria persona e chi vive attorno a lei.
1: E allora è questo che ne fa grande il mito, perché lei ci sta descrivendo una matriosca, prima c'è quei gialli che tutti conosciamo, dietro una storia personale, la sparizione, dietro ancora l'archeologia, dietro ancora la teosofia, e poi è un personaggio unico nella storia della letteratura mondiale, ha talmente tanti aspetti.
0: È un personaggio dalle mille sfumature, policromatico, mi lasci usare la metafora dell'archeologia, è come una sezione di scavo stratigrafico dove Vero. Abbiamo diversi livelli che si sovrappongono, si completano l'uno con l'altro, e non a caso lei usa molto la metafora dello scavo archeologico anche come attività introspettiva per conoscere meglio il proprio destino.
1: E allora andiamo a vedere, perché questo lo scavo sarà protagonista del terzo capitolo della nostra storia, sempre però sotto la guida di Charlotte Marincola.
2: Verso la fine degli anni 30, Agatha Christie, grazie all'amicizia con l'egittologo Stephen Glanville, riesce ad accedere direttamente ad alcuni papiri in cui si parla del faraone Akhenaton, celebre per aver abbandonato il tradizionale politeismo a favore di una nuova religione di stampo monolatrico. Agatha ne resta affascinata e comincia a scrivere quello che sarà l'unico testo teatrale ambientato nell'antico Egitto, Akhenaton. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Max e Agatha sono costretti a interrompere i loro viaggi. Max viene chiamato a prestare servizio nella Royal Air Force, mentre Agatha rimane in Inghilterra e continua a scrivere. Nel 1944 esce il romanzo La morte come la fine, anche questo ambientato nell'antichità, tra le sanguinose vicende del faraone Imhotep. Alla fine della guerra, Agatha e Max sono pronti a ricominciare i loro viaggi in Medio Oriente. Nel 1947, Max Mallowan viene nominato direttore della British School of Archaeology in Iraq. Due anni dopo è a capo di uno dei più grandi progetti nella storia dell'archeologia mesopotamica, gli scavi dell'antica città di Nimrud. Agatha, ancora una volta, è al suo fianco.
3: Per tutti gli anni 50, le rovine della città di Nimrud diventano per Agatha la sua seconda casa. Le viene riservata una piccola stanza per scrivere in una dimora nei pressi degli scavi. La sua produzione letteraria continua senza sosta, mentre le scoperte della spedizione archeologica forniscono una continua ispirazione per i suoi romanzi. Quando vengono recuperati i reperti, Agatha lascia la macchina da scrivere e aiuta nel lavoro di documentazione. Cataloga gli oggetti rinvenuti, mette un'etichetta e poi scatta una foto. Si dedica anche alla pulizia di alcuni reperti, inventandosi un modo tutto suo, con una crema cosmetica per il viso, perfetta, a suo dire, per rimuovere la terra dalle fessure senza danneggiare gli oggetti. Per Agatha, l'esperienza degli scavi di Nimrud coincide con il suo periodo più fecondo e felice. Poi, durante gli anni 60, il suo sviluppo artistico raggiunge il culmine. Il successo commerciale delle sue opere è straordinario. I suoi libri sono costantemente in cima alle classifiche dei bestseller e tradotti in tutto il mondo. La donna che aveva iniziato la sua carriera come scrittrice dilettante è diventata un'icona letteraria mondiale.
4: Have you ever met a real criminal?
5: Maybe. But I don't know if so.
4: Why are you so fascinated by crime?
5: I don't know that I'm very fascinated by it. I've just begun writing about it, and then one continues, doesn't one, usually? I've always liked detective stories.
3: Poi, nella sua vita,

0: Rita sopraggiunge la malattia. Nonostante la salute peggiori, Agatha continua a scrivere senza sosta, ma non può più viaggiare. Una delle sue ultime apparizioni in pubblico, nel 1974, è in occasione della prima di Assassinio sull'Orient Express, la detective stories ambientata sul leggendario treno che tanti anni prima l'aveva condotta alla scoperta del fascinoso mondo medio orientale.
1: Perché amo quel paese gentile e fertile e la sua gente semplice, che sa ridere e godersi la vita, che è oziosa e allegra, che ha dignità, buone maniere e un gran senso dell'umorismo, e per la quale la morte non è così terribile. Inshallah ci tornerò e le cose che amo non periranno da questa terra.
0: Agatha Christie si spegne il 12 gennaio 1976 all'età di 85 anni. Ad accompagnarla per l'estremo saluto c'è Max, compagno di tanti viaggi avventurosi.
2: Per l'epoca in cui è vissuta, per quello che abbiamo visto nel filmato, mi è venuta un'associazione immediata. Lo scavo è parente della psicanalisi. Sono gli anni della psicanalisi, quelli in cui lei diventa scrittrice e scava ed è affascinata dallo scavo e da questa pluridimensionalità dell'animo umano che porta poi al delitto.
3: Sì, assolutamente vero. Ricordiamo che sono gli anni in cui Sigmund Freud si trasferisce da Vienna a Londra, incontra anche Agatha Christie. Freud era un profondo appassionato del personaggio, per eccellenza il fondatore, il padre della nuova archeologia, che Heinrich Schliemann avrebbe voluto fare da giovane l'archeologo. Quindi questa attenzione alla stratigrafia, a lavorare strato dopo strato, diventa poi il metodo per eccellenza applicato alla psicanalisi, come anche nel campo delle scienze umane. La Christie fa dire a Poirot nel Delitto sul Nilo: provo una forte emozione nel rimuovere, nel tirar fuori questo oggetto, spostando la terra, perché togliendo l'involucro che lo nasconde verrà fuori la verità, la pura verità.
2: Avete capito, cari telespettatori, che sono romanzi psicanalitici quelli di Agatha Christie. Rita Cioffi scrisse anche, se non ricordo male, un giallo storico.
4: Sì, esattamente. Infatti nel 1944 Agatha Christie pubblicò l'unico giallo storico dal titolo Death Comes as the End, ambientato nel 2000 avanti Cristo nell'antico Egitto. L'idea era stata inizialmente suggerita dall'amico ed egittologo Stefan Glanville, ma la Christie fu inizialmente titubante perché pensava di non essere ferrata sull'argomento. Si convinse a proseguire nell'opera dopo la lettura dei papiri di Ekanakt scoperti all'interno di una sepoltura nel 1921 e unanimemente considerati tra le fonti storiche più importanti per conoscere la vita privata della classe media agli inizi del Medio Regno. Si tratta infatti di 5 lettere personali e 3 liste di conti indirizzate ai membri della propria famiglia da un ufficiale, potremmo dire, minore, e sono un documento storico molto importante perché forniscono informazioni sulla società dell'antico Egitto, su un'economia agricola premonetale basata essenzialmente sul baratto, ma sono anche l'unica fonte prima del nuovo regno a fornirci il punto di vista di un coltivatore. Data la notevole quantità di informazioni private, potremmo dire, più che ufficiali, i papiri di Ekanakt sono dei frammenti di vita che fornirono ad Agatha Christie anche la materia prima per rendere vividamente e realisticamente l'ambientazione del proprio romanzo.
2: Quindi lei è tentata anche di inoltrarsi in nuovi terreni, poi lo lascio perdere, ma questo giallo storico che significa?
3: E c'è la seduzione ancora una volta proveniente dall'Egitto. Rimane appassionata dalla vicenda di questo sacerdote e i suoi parenti che soffrono in un momento delicato della storia dell'Egitto e quindi diventa esattamente l'elemento centrale per un racconto che può diventare storico, ma è l'unico tentativo che fa. Non ama il contesto storico perché richiede un rigore filologico, un'attenzione al dato contestuale che lei non ama. Basta leggere ecco, come è organizzata la stessa figura di Hercule Poirot per capire che i contesti variano e sono sempre in rapporto al personaggio.
2: In che senso, professore? Perché cosa c'ha di particolare Hercule Poirot?
3: Poirot ha la particolarità di essere un personaggio che non è mai uguale negli stessi romanzi. Si forma in un determinato momento, quando nel primo romanzo sappiamo essere un profugo che arriva dal Belgio, però poi di volta in volta nei singoli romanzi troviamo elementi nuovi, con il contesto che non è mai un elemento determinante nella scelta e nelle decisioni del personaggio, è solo uno scenario dentro il quale l'uomo si muove.
2: Perché lo fa lei di cambiargli continuamente i connotati?
3: Perché si scopre nella biografia che addirittura nel 1946 era Poirot pronto a essere definitivamente morto. Lo fa ancora vivere, amava variare, creare nuovi personaggi, nuovi contesti. È curioso che nel 1946 quella che era diventata la fonte di ricchezza, Agatha Christie usava a dire è la mia fabbrica di salsicce, perché ogni anno doveva produrre almeno due romanzi di carattere giallo, e Poirot alla fine sopravvive e morirà solo nell'ultimo romanzo, Il Sipario, a un anno dalla morte, tant'è che lei stessa poi ironizzava su questo, dirà è una pessima profezia.
2: E Miss Marple?
3: Miss Marple, anche lei segue lo stesso destino dell'investigatore belga e finirà per morire più o meno negli stessi anni di Poirot, però è un personaggio diverso, è un personaggio dove c'è condensato molto della vita, del vissuto della Christie nel rapporto con le donne che hanno segnato la sua vita, la madre, la zia e la nonna, quindi è l'incarnazione di questo mondo al femminile.
2: Anche lì ironica.
3: Sì, è molto ironica, presa in giro.
2: È autoironica,
3: c'è tanta autoironia, perché lei stessa usava definire Mrs. Marple come una casalinga prestata all'investigazione poliziesca.
2: Del resto i nostri telespettatori avranno visto in quei frammenti di intervista a Agatha Christie, veramente rari, che abbiamo trasmesso, che c'era tutto il massimo dello humor inglese, un personaggio che io e lei amiamo, e diamo a chi lo ama come noi i libri per poterlo approfondire.
3: Allora, bisogna necessariamente partire dall'autobiografia che viene pubblicata a un anno dalla morte e che in Italia, devo dire, ha grande successo con continue riedizioni. C'è molto dell'infanzia,
2: È ben tradotta,
3: sì, è un'ottima traduzione quella italiana. Si emergono molti elementi sull'infanzia della scrittrice, però teniamo presente quello che dicevo, è una

0: è un Oriente che guarda verso l'Europa.
1: Quindi è un eccesso opposto, cade dall'altra parte del cavallo. Ringrazio il professor Massimo Coltraro per questa che è stata una delle puntate più divertenti, più affascinanti di quelle che abbiamo fatto, anche per merito di Charlotte Marincora, Maria Sole Sanasi e Rita Cioffi. E mentre voi prendete nota dei tre libri che vi ha suggerito il professor Coltraro, mi preparo per le conclusioni.
2: La mia vita, Agatha Christie, Mondadori 2018. Fiabe gialle, Agatha Christie, Mondadori 2024. Orientalismo, l'immagine europea dell'Oriente, Edward Said, Feltrinelli 2013.
1: Massimo Coltraro ci ha parlato di Archibald Christie, il primo marito da cui Agatha prese il nome. Si sposarono, fu un grande amore, si sposarono nel Natale del 1914 e il loro matrimonio andò bene fino al 1926. Da loro nacque anche una figlia, Rosalind. Finché il marito a un certo punto si innamorò di un'altra donna, ma si innamorò di un'altra donna, l'abbiamo detto, Nancy Neal, in condizioni del tutto particolari, perché Agatha Christie, dopo la morte della madre, era davvero cambiata. Poi, per essersi innamorato di questa Nancy Neal, di cui Agatha Christie durante il finto rapimento o la fuga prese anche il nome, si fece la fama a Archie, il marito, di essere un conquistatore, un donnaiolo. Non è vero per niente, il resto della vita lo trascorse con Nancy Neal, che morì a 58 anni nel 1958.

0: Mi permetta di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte sana la vita basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.
1: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
2: Spider-Man, Brand New Day.
3: Spider-Man è nelle vicinanze.
4: Non mi dire, è assurdo.
2: Dal 29 luglio al cinema.
5: Ulisse è morto.
6: Mio padre sta tornando a casa.
7: Odissea. Al cinema.
8: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
9: Avvocato Poet?
10: Sì.
9: Poet Lidia.
10: Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
11: Ognuno di noi lascia delle tracce. Si chiamano impronte digitali.
12: È arrivata questa per lei.
13: Radiata dall'albo degli avvocati perché femmina.
14: Non potrà mettere piede in un tribunale.
15: Teme forse di essere battuto da una donna in aula.
16: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
15: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiare.
17: La legge di Lidia Poet, prossimamente su Rai 1.
18: Lei aveva scelto di fare il paracadutista?
19: No.
20: Quando ho saputo che sarei andato nei paracadutisti, io ho avuto paura.
19: C'erano atti di nonnismo, funzionava così.
21: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Questa sera, 21:15, Rai 3.
22: Punta verso la linea nemica. Rigore!
23: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
24: Io faccio i dischi,

0: Che faccio i dischetti?
1: Quanto mi manca il calcio vero.
0: Ma ce l'avete Team Vision?
2: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
1: Era fuori.
0: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
2: Vieni nei negozi.
3: Dolore ai denti? Puoi provare il sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
4: Pronti per i fagottini?
5: Pronta.
4: E tu?
6: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
5: Che musica!
6: Fagottini Balocco, fate i buoni!
7: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza. O il 115.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura.
10: Perché non l'ho fatto prima?
11: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
12: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
13: È un'altra cosa.
14: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
15: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
16: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
17: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
18: Abbandoni ora l'immobile.
17: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
19: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Un calcio alla testa di un uomo già riverso a terra, shock, agrumo Nevano, rissa tra giovani e anziani in piazza, la luce del sole, in manette un diciottenne. Sopralluogo del ministro Foti sul cantiere dell'America scappa a Bagnoli, il sindaco Manfredi, siamo in anticipo sulla consegna delle aree ai team. Cure oncologiche a rischio stop senza certezze sulle risorse per i centri di radioterapia accreditati, l'appello alla regione di medici, pazienti e politica. No ai trasferimenti da Napoli verso Roma e Salerno, incrociano le braccia i lavoratori Zenita, i sindacati, la prossima settimana tavolo in prefettura. Il Napoli prepara le valigie per il ritiro in Abruzzo, da domani a Castel di Sangro, sul mercato è sempre caldo il fronte partenze, mentre i tifosi attendono le feste per il centenario. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. In apertura ancora un episodio di violenza. Un uomo di 67 anni ferito gravemente al culmine di una rissa con un gruppo di ragazzi a Grumo Nevano. I carabinieri hanno arrestato un 18enne. Le immagini forti dell'aggressione in un video diventato subito virale sui social. I servizi di Claudio Pappaiani e Margherita Rosciano.
1: Un calcio in pieno volto contro un anziano finito a terra per mettere fine a quell'aggressione. Un istante dopo, quell'uomo è esanime sul basolato della piazza, perde sangue. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. È l'epilogo di una rissa, meno di un minuto di ordinaria follia in pieno centro a Grumo Nevano, raccontati in un video che in poche ore è diventato virale sui social, proprio mentre i carabinieri ricostruivano il tutto e fermavano l'aggressore. È un 18enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ora finito in carcere a Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. È la rottura di un vetro di un circolo ricreativo a far nascere un diverbio tra il gruppo di giovani e alcuni anziani. I toni si accendono, uno dei ragazzi urla «Non ho rotto niente!» È il più esagitato del gruppo, anche i suoi amici fanno fatica a calmarlo. Qualcuno dei più anziani gli va incontro, usa le maniere forti. Il ragazzo reagisce in malo modo, non contiene la sua foga. Lo rincorre, lo colpisce con pugni e calci mentre questo va giù. Arrivano gli amici di entrambi, provano a contenerlo. Un uomo di 67 anni inciampa, cade a terra, è in quel momento che il giovane fa partire il calcio violentissimo che colpisce in faccia l'anziano. Poi viene portato via dai suoi stessi amici, con uno di loro che lancia uno sguardo alla vittima e si mette le mani tra i capelli.
2: Quasi tutti i giorni i ragazzi che si litigano qua sopra, non possiamo dire niente, cioè se magari stanno pure vicino a una macchina i ragazzi spostati, cioè ti vogliono aggredire. Tutti i giorni, non se ne può più.
3: Più sicurezza?
2: Più sicurezza sicuramente.
3: Succedono spesso questi episodi?
4: Sempre, sempre, tutti i giorni. No, no, non voglio dire io perché qua siamo contro i vigili, i carabinieri, non devo parlare.
5: La nuova generazione. Non
2: fa
5: capita.
2: Parte anche della famiglia forse.
6: Fa parte anche della famiglia.
2: Anche.
6: I miei figli crescono bene.
7: Non lo so spiegare, non dico la famiglia perché non conosco, eccetera. A volte la violenza cresce perché cresci in paesi dove hai poche possibilità, devi forse evadere, devi andare fuori e quindi qui non c'è nessun movimento per i ragazzi. Purtroppo è all'ordine tutti i giorni, uno non è libero di magari parcheggiare la macchina. Almeno un altro episodio che mi è successo, a Grumo sempre ho parcheggiato l'auto, forse in un posto dove non dovevo perché anche se non c'era nessun divieto, ma il giorno dopo ho trovato le ruote bucate perché magari là era un posto riservato a qualcuno che non potevo mettere la macchina lì.
0: E del dilagare della violenza giovanile abbiamo parlato con la psicologa Caterina Arcidiacono. Francesca Ghidini.
8: Violenza cieca, brutale, tra giovanissimi, sempre più dilagante e sempre più trasversale anche a livello di contesti sociali.
9: Sì, e anche tanta sempre minore presenza di senso di appartenenza, di senso di comunità, di legami, di relazioni, mancanza di connessione. Per intervenire bisogna vedere e per vedere bisogna guardare quello che accade. Guardare quello che accade significa anche soffrire perché si vedono cose che fanno male. Dietro la violenza c'è un bambino che non riesce a trovare voce e questi adolescenti devono poter trovare voce, riconoscimento e guardare al futuro come un futuro di speranza, non un futuro di morte, di chiusura, di cancellazione. Ma questo lo possiamo costruire se noi vediamo il disagio.
8: La colpa dei social?
9: I social è come li usi. Possono essere anche dei momenti di grande aggregazione, di grande socialità e anche dei momenti di diffusione di contenuti perversi, negativi, aggressivi, violenti.
8: Tra i commenti anche la frase i vecchietti devono stare al posto loro.
9: Vuol dire che il giovane non deve essere limitato in nessuna circostanza. La mia libertà finisce dove comincia la tua, e quindi libertà senza rispetto non c'è, e noi dobbiamo oggi lavorare per una cultura di rispetto.
0: La polizia è intervenuta all'ospedale dei Pellegrini di Napoli per la presenza in pronto soccorso di un uomo in evidente stato di agitazione. L'uomo, 38 anni, pretendeva di essere curato prima di altri pazienti e dopo una colluttazione è finito in manette per lesione e resistenza a pubblico ufficiale. Ennesima tragedia della strada è successo ieri sera a Paupisi, nel Beneventano, a perdere la vita un ragazzo di 16 anni. La moto su cui viaggiava si è schiantata contro un muro. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri. La visita stamane del ministro per gli affari europei Tommaso Foti sul cantiere dell'America Scappa a Bagnoli. Enzo Perone.
10: Siamo sulla colmata di Bagnoli, vedete, proseguono a tamburo battente i lavori di riqualificazione per accogliere il prossimo anno l'America's Cup, il più importante evento velico al mondo. Il cronoprogramma è rispettato. Questa mattina qui il ministro per gli affari europei è stato in un sopralluogo con il sindaco di Napoli, il prefetto di Napoli, a verificare il work in progress, e lì vedete Nisida, ci sono gli hangar che sono stati allestiti per accogliere quelle che saranno le pre-regate dell'America's Cup a fine settembre. Sentiamoli.
11: Il governo Meloni ha investito 1.218 milioni per il recupero di quest'area, le verifiche si debbano fare, sono verifiche positive. America's Cup rappresenterà un momento di particolare focus su quest'area, e quindi diciamo che ci sarà un collaudo in corso d'opera delle infrastrutture. Gli interventi sportivi passano, ma le opere restano.
12: I rapporti con i team.
13: C'è un grande lavoro di collaborazione che stiamo portando avanti con tutti i team, devo dire anche loro sono molto soddisfatti sia dell'andamento dei lavori che della tempistica della consegna delle aree. Forse noi siamo un po' in anticipo rispetto a quando loro pensavano di riceverle, e adesso loro ovviamente stanno correndo per attrezzare i loro hangar.
12: L'accoglienza per turisti e velisti.
13: L'accoglienza in città è un'accoglienza, diciamo, non grandissima, sia dal punto di vista dei porti che dal punto di vista anche della ricettività alberghiera. Noi dobbiamo immaginare l'accoglienza guardando a tutto il Golfo di Napoli, guardando alle isole, guardando all'area flegrea, all'area sorrentina, alle aree interne. Lo stesso vale per gli approdi, cercheremo di fare degli interventi straordinari. Quindi faremo di tutto per farci trovare pronti.
12: Un accesso ai cantieri per verifiche.
14: I lavori devono essere eseguiti secondo stretta legalità, sia per quanto riguarda le condizioni sui luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda l'attività in se stessa, sia per quanto riguarda anche eventuali problematiche che attengono proprio ai profili antimafia. A tutto questo è collegata una cabina di regia di monitoraggio che è in prefettura e che lavora lacrimente ogni giorno.
0: La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per un valore di circa 1.600.000 euro nei confronti del consorzio Joint Venture e del suo legale rappresentante. Il consorzio opera nel settore della cantieristica navale a Castellammare di Stabia. L'indagine per omesso versamento di ritenute è della Procura di Torre Annunziata. Lo sciopero a Napoli contro i trasferimenti decisi da Zenita, e protestano anche i lavoratori GLS. Il servizio di Gianluca De Martino.
15: Non siamo pacchi da trasferire, urlano i lavoratori della Zenita Group in sciopero e in presidio di fronte alla prefettura di Napoli. Chiedono di bloccare il trasferimento di 74 dipendenti dell'azienda di servizi digitali da Napoli verso le sedi di Roma e Salerno. Per loro è l'anticamera di uno smantellamento della sede napoletana.
16: Noi non abbiamo remore a dire che questa operazione non è un'operazione di riorganizzazione, dunque di trasferimenti, è una vera e propria operazione di licenziamento. licenziamenti mascherati.
15: Vite stravolte, quelle che si prevedono da novembre in poi, come quella di Maria Rosaria, una delle più giovani destinata a trasferirsi a Roma, così come altri 57 colleghi.
17: Comporterà comunque un cambio di vita, perché a 37 anni è vero che si è giovane, però si cerca anche di costruire una famiglia qui.
15: Una soluzione all'esodo potrebbe essere il lavoro da remoto.
18: Un'azienda che si candida a essere un service provider non può pensare che deve accorpare tutti i lavoratori in un unico sito. Un'azienda che fa informatica normalmente lavora praticamente in full remote working e mette i lavoratori ovunque siano nel mondo, perché metterli in connessione, farli fare osmosi di competenze non necessita della compresenza fisica in un luogo fisico.
15: E da questa mattina sono in agitazione anche i 150 lavoratori dell'azienda di spedizioni GLS nelle sedi di Napoli, Frattamaggiore e Nola. Il Sol Cobas denuncia l'assenza di spogliatoi, bagni e docce funzionanti, con turni definiti massacranti sotto il sole per i corrieri.
0: La mancanza di risorse certe per i centri di radioterapia accreditati mette a rischio le cure oncologiche in Campania. Sentiamo Federico Marconi.
19: Per un paziente oncologico ci sono tante incertezze e le cure non possono essere questa.
20: E l'incertezza è dovuta ai rischi per la continuità delle cure oncologiche in Campania. Un grido di allarme è stato lanciato questa mattina dai centri per la radioterapia accreditati e dalle associazioni di categoria. Lamentano la mancanza di qualsiasi atto di programmazione e di un budget per il 2026.
21: Chi se lo potrà permettere fa la valigia e se ne va fuori regione, e quindi sempre la regione Campania pagherà. Chi non se lo può permettere, ed è questo il lato drammatico, purtroppo non si curerà.
22: La regione Campania ha già un deficit sulla sopravvivenza per le malattie oncologiche e non ci possiamo permettere lussi da questo punto di vista, e dobbiamo sicuramente dare risposte, perché le strutture pubbliche da sole non ce la farebbero e quindi sarebbe il collasso del sistema.
20: Le strutture private garantiranno le cure fino al 31 luglio, poi si fermeranno. Una situazione che coinvolge 15.000 pazienti e che allarma anche la politica, in attesa di un incontro in regione previsto per oggi pomeriggio.
23: Questa è una vera e propria emergenza che coinvolge profondamente il diritto alla salute dei cittadini della Campania. La radioterapia è fondamentale per il diritto alla vita e per potersi curare.
24: Ci troviamo di fronte a una prestazione salvavita. Queste non si possono fermare. Cioè, dietro di questo ci sono i bisogni, le persone che soffrono. No, è impensabile fermare un servizio del genere.
0: La linea 7 della metropolitana di Napoli, che collega le stazioni di Soccavo e Monte Sant'Angelo, resterà chiusa dal lunedì 3 al lunedì 31 agosto. A comunicarlo è l'EAV. Il servizio riprenderà da martedì 1 settembre. Una risorsa da tutelare, il fiume Volturno in Regione Campania procede l'iter per il riconoscimento del contratto di fiume. Nello Di Costanzo.
25: Volturnus bonum commune, Volturno bene comune, così gli antichi romani definivano il Volturno, coi suoi 175 chilometri è il fiume più lungo del sud Italia, 42 comuni attraversati tra Campania e Molise, 27 nel Casertano, 6 nel Sannio e 8 in provincia di Isernia. Una straordinaria risorsa purtroppo abbandonata al degrado ambientale. Ora però il destino di questo corso d'acqua potrebbe cambiare con la sottoscrizione del contratto di fiume Volturno, di cui la provincia di Caserta è ente capofila e ad oggi ha predisposto ed approvato tutti gli atti. Il documento finale è in attesa di essere riconosciuto dalla Regione Campania.
26: C'è una finalità di fondo che abbiamo condiviso con tutto il partenariato, è quella di trasformare quello che oggi viene visto come un problema, cioè il fiume che esonda, che allaga, che crea danni, che fa paura, in una grande e straordinaria risorsa per il territorio.
25: I soggetti interessati al contratto di fiume Volturno?
27: Sono oltre 250 tra comuni, enti, associazioni, università, privati. Veramente un interessamento forte. Ci si crede in questo progetto e si sta facendo tanto per cercare di portarlo avanti.
25: Volturno di nuovo navigabile?
27: In passato lo è stato, perché non potrebbe diventarlo in futuro.
26: Il Volturno fin dall'antichità è stato un canale navigabile, è stata un'autostrada per trasportare merci e persone, oggi può tornare a svolgere una funzione di sviluppo.
0: Il nostro approfondimento sull'offerta formativa degli Atenei Campani in vista delle iscrizioni al prossimo anno accademico. Oggi abbiamo ospite il rettore dell'Università L'Orientale, Roberto Tottoli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: L'Orientale ha da sempre questa vocazione internazionale, una vocazione che state coltivando negli ultimi anni.
1: Che coltiviamo e che va crescendosi grazie alle risorse giunte in questi anni. Non passa anno in cui introduciamo nuove lingue, veniamo dall'introduzione del vietnamita, del bangla, del macedone. Partecipiamo ai bandi nazionali Erasmus Plus che ci portano in Asia centrale, in Africa, in Nord Africa, in Estremo Oriente, e ogni mese in pratica abbiamo nuovi accordi internazionali che ora sono giunti a quasi 400. Questo per servire gli interessi dei nostri studenti di 40 lingue curriculari.
0: Tra le novità di quest'anno, del prossimo anno, ci sarà un arricchimento dell'offerta del corso di studi in umanistica e digitale.
1: È questa la nuova frontiera degli studi anche umanistici. L'Orientale ha per la prima volta reclutato docenti di informatica. Siamo a livello nazionale nei dottorati sull'intelligenza artificiale.

0: Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono le nuove frontiere per un Ateneo come l'Orientale, in cui l'offerta linguistica passa anche attraverso questa enorme sfida rappresentata appunto dall'intelligenza artificiale.
1: Si avviano alla conclusione i suoi 6 anni di rettorato, possiamo tracciare un bilancio?
0: Io dico che sono moderatamente soddisfatto. L'unica cosa che mi manca è uno spazio in più per l'Orientale nel centro storico che ci permetta di rimanere e prosperare in una città fantastica come Napoli. Purtroppo in questi 6 anni molte cose sono state avviate, spero che la mia successora sarà in grado in qualche modo di poter acquisire un nuovo spazio per dare più spazio ai nostri studenti e al nostro personale.
1: Grazie, ringraziamo il rettore Tottoli. Ora passiamo al calcio perché inizia domani il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. In città intanto fervono i preparativi per i festeggiamenti del centenario. Giovanni Messina.
2: La partenza per l'Abruzzo è fissata per domani da Castel Volturno. Articolato e intenso, il programma della seconda parte del ritiro estivo sul campo del Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove il Napoli resterà fino al 13 agosto. E mentre la squadra si prepara al debutto in campionato, la prima in trasferta, lo ricordiamo, a Marassi il 22 agosto contro il Genoa, il DS Giovanni Manna è al lavoro per puntellare la formazione di Max Allegri. L'emergenza è in difesa, dove preoccupano, e non poco, gli infortuni di Buongiorno e Beo, ma ancora indisponibili, e da recuperare sono anche 2 pedine fondamentali come Neres e Gilmour. Intanto la città ribolle di passione per le celebrazioni del centenario. Venerdì, ore 17, appuntamento in Piazza dei Martiri, dove era la storica sede della società, per il corteo celebrativo organizzato dai tifosi, che arriverà fino alla rotonda Diaz sul lungomare. Una lunga serata di passione per i colori azzurri fino alla mezzanotte. Poi il sabato la festa organizzata dal club, partenza del corteo da Piazza Carità alle 19.26 e arrivo al plebiscito per la cerimonia ufficiale del centenario. Per partecipare necessaria la registrazione gratuita sulla piattaforma Ticket One a partire dalle 15 di oggi.
1: Il basket, tante novità in vista per Napoli all'alba di una stagione che segnerà il ritorno dei partenopei in Europa dopo 20 anni. Ettore De Lorenzo.
3: Mancano gli ultimi colpi per completare il roster in vista di una stagione che sarà ricca di spunti e di novità. Napoli sta tentando l'affondo su Ramsey, il miglior marcatore della scorsa stagione con Trieste, ma si guardano anche altri profili. Intanto c'è grande attesa per il ritorno in Europa del Napoli Basketball a 20 anni dall'ultima apparizione. Gli azzurri, inseriti nel gruppo C dell'Eurocup, esordiranno alla Alcott Arena mercoledì 30 settembre contro il Bourg-en-Bresse. Poi per i ragazzi di Repeja subito 2 trasferte consecutive a Pogorica in Montenegro e in Polonia a Wroclaw, mentre il 20 ottobre Caruso e compagni torneranno a giocare davanti ai propri tifosi per sfidare i turchi del Tofas Bursa. Lunedì prossimo a Palazzo San Giacomo ci sarà una conferenza stampa col presidente Rizzetta e il sindaco Manfredi per presentare la stagione che sta per cominciare, ma anche per illustrare le ulteriori iniziative della società. Sarà molto interessante capire in quel contesto anche quali sviluppi ci sono sulla questione palazzetto. Intanto è stato definito anche il programma della pre-season. Il 14 agosto la squadra partirà per il training camp di Kranjska Gora in Slovenia, dove si tratterrà fino al 4 settembre e dove giocherà 3 amichevoli infine a settembre. Gli azzurri saranno in successione ai tornei di Udine e di Matera per chiudere in Francia contro lo Strasburgo.
1: E in arrivo una nuova ondata di calore. L'avviso della Protezione Civile regionale sarà in vigore da domani a mezzogiorno e fino alla stessa ora di domenica. Maggiori dettagli nelle previsioni del tempo. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito e una buona giornata.
4: Storie, volti, voci, territori, grandi protagonisti. Una secolare storia d'amore tra il Napoli e i suoi tifosi. Speciale Napoli 100, sabato 1 agosto alle 12.20 su Rai 3.
5: Il meteo regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
6: Sulla Campania, locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Sul Salernitano occasionali fenomeni nel pomeriggio lasceranno poi spazio a decise schiarite. Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere di direzione variabile, mare poco mosso.
7: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
8: In vacanza.

0: video, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il Corriere è tutto.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Licia è con te da sempre, quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle e quando ti sei sentita al tuo posto. E oggi, che senti il cambiamento ormonale, ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo, con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
4: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
8: Era fuori.
7: Tu sei fuori.
8: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.
10: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
11: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: Spese per la difesa e dossier intercettazioni sale la tensione in maggioranza. Grillo attacca i 5 Stelle. Hanno perso la loro identità. Replica di Conte. Dava del grillino a Draghi. Fate voi. Missili di Teheran su base americana in Giordania. Dopo l'incontro Trump-Netanyahu, raid di Stati Uniti e Arabia sull'Iraq. Nel mirino le milizie filo-iraniane. Almeno 20 morti. La morte di Fakir a Bologna. Ha aperto un fascicolo dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 12 indagati. Tra le accuse resistenza pubblico ufficiale e danneggiamenti. Quarta ondata di caldo torrido durerà almeno una decina di giorni. Picchi oltre i 40 gradi nel fine settimana. Città roventi e bollini rossi. Sale la temperatura dei mari. La FIFA apre ai privati, scontro con la UEFA insorge, anche l'Unione Europea, giù le mani dal calcio, le nazionali riparte da Mancini, oggi la presentazione Ranieri al posto di Maldini. A tutti voi buongiorno, bentornati al TG3, dunque la politica in primo piano, tanti dossier delicati ancora aperti prima della pausa estiva. Se su intercettazioni e legge elettorale la maggioranza lavora per ricomporre gli strappi, restano frizioni nel centrodestra sul riarmo e carburanti e le opposizioni attaccano. In collegamento da Palazzo Chigi sentiamo Mario Francocau, a te.
1: A fine mattinata un consiglio dei ministri sul federalismo fiscale, in realtà se poi si guarda già a quello del 4 agosto, il quale si interverrà di nuovo contro il caro carburanti, e governo e maggioranza che nel frattempo devono affrontare anche altri problemi. Ieri lo scivolone sui prestiti europei per la difesa, i fondi SAFE, sui quali in realtà però ci sono parecchie divisioni anche nell'opposizione. Poi le tensioni che si intrecciano su altri argomenti, soprattutto giustizia e legge elettorale, con un possibile compromesso del quale si sta parlando basato su uno scambio. Da un lato Fratelli d'Italia che cederebbe sull'estensione delle intercettazioni e dall'altro Forza Italia che accetterebbe invece le preferenze con la parità di genere. Trattativa che per arrivare a buon fine però ha bisogno di tempo, e ad agevolarla potrebbe arrivare a breve il parere del Presidente del Senato La Russa sull'emendamento relativo proprio alle intercettazioni, perché incontrando in mattinata i giornalisti ha annunciato di fatto che verrà considerato improponibile, e poi ha parlato anche di legge elettorale. Allora sentiamo Ines Uva, poi Giusy Sansone.
2: La politica è mediazione.

0: E adesso non dite che tolgo le castagne dal fuoco alla maggioranza. Toni scherzosi nell'incontro con la stampa, tema serissimo sull'utilizzo a strascico delle intercettazioni, fortemente voluto da Fratelli d'Italia, osteggiato dai forzisti, la soluzione la offre il Presidente del Senato e nelle sue parole è tecnica.
1: Credo che al 99,99%, così non diamo il 100%, quell'emendamento, al di là di come io lo giudichi, debba essere dichiarato non proponibile. E così avverrà.
0: Ma il nodo politico è tutt'altro che sciolto. La maggioranza potrà comunque ripresentare un nuovo provvedimento o il sentore che accadrà nei prossimi giorni, dice La Russa. La partita è aperta, sul piatto ci sono anche le preferenze. La formula trovata è una giusta mediazione, dice il Presidente del Senato. Dopo la bocciatura alla Camera, il partito della Premier non ha nessuna intenzione di rinunciarci. Al momento più difficile da ricucire sembra invece lo strappo sul riarmo. La Lega tiene il punto.
2: Il famoso SEF è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
0: Meglio comunque investire in sicurezza per il carroccio, ma i fondi SAFE servono proprio a questo, a rafforzare la sicurezza dei cittadini, replica l'alleato Lupi. Utilizzarli è fondamentale.
3: Le opposizioni lo attendevano al varco. Con la sua conferma dell'inammissibilità dell'emendamento sulle intercettazioni a strascico, per il centro-sinistra La Russa conferma la strategia del governo ormai chiara. Intrecciare i principali terreni di scontro nel centrodestra, giustizia e legge elettorale in primis, in una sorta di baratto. L'attacco del PD resta durissimo. Il centrodestra è pronto a partecipare agli anniversari delle stragi e degli eroi antimafia, ma è incapace di raccogliere l'appello dei magistrati che lottano contro la criminalità. La resistenza delle opposizioni si fa più forte anche sulle spese per il riarmo, su cui il fronte progressista procede mostrando sensibilità diverse. AVS e 5 Stelle sono compatti contro quei 15 miliardi del fondo SAFE che il governo intende utilizzare. Una follia, sostengono Bonelli e Fratoianni, destinare quei soldi agli armamenti mentre gli stipendi restano al palo e la sanità in affanno. Una follia, rincara Conte, alimentare l'escalation militare.
4: La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo, per le armi. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani. Dobbiamo assolutamente riprogrammare la spesa, soprattutto quella militare, e prendere extra profitti anche dalle aziende energetiche e dalle banche.
3: E a Grillo, che dopo un lungo silenzio torna a criticare i 5 Stelle, Conte risponde: con tutte le battaglie che stiamo facendo? Lui aveva detto che Draghi era un grillino, ricorda Conte. Fate un po' voi.
5: Carburanti ancora roventi. Per il diesel i prezzi sono scesi in media solo di 11 centesimi invece dei 17 previsti dal taglio delle accise varato dal governo. Il garante dei prezzi trasmette alla finanza la lista degli impianti che non hanno applicato gli sconti. Sentiamo Mina Polizzi.
6: Gli effetti al distributore ancora non si vedono. Nonostante il nuovo taglio delle accise previsto fino al 6 agosto, il prezzo del gasolio continua a rimanere alto. Al self service in città il 27 luglio il gasolio in media era 2,18 euro al litro, oggi si paga 2,07. In due giorni è sceso solo di 11 centesimi al litro, a fronte di un taglio annunciato dal governo di 17 centesimi.
7: Sì, in realtà stavamo aspettando quello, ma come sempre quello che viene detto non viene rispettato.
6: Il prezzo della benzina poi rimane sostanzialmente invariato, quasi 2 euro al litro. Il governo su questo non è intervenuto, prezzi ancora più alti in autostrada come sempre. Praticamente una stangata per gli automobilisti.
8: Sto andando a prendere mio figlio a Livorno che torno dalla vacanza, quindi mi toccherà spendere un botto di soldi per la benzina.
6: Proprio questa mancanza di adeguamento degli sconti ha fatto scattare il garante dei prezzi che sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora ribassato il prezzo del gasolio. Le anomalie rilevate saranno trasmesse all'autorità giudiziaria. Per le associazioni dei consumatori questi controlli sono un film già visto. Anche a marzo si annunciò la stessa cosa, dicono, ma poi non è successo praticamente niente.
5: Gli stipendi non riescono a far fronte all'aumento dei prezzi, la conferma arriva oggi dall'Istat. A giugno le retribuzioni medie sono aumentate del 2,4% rispetto all'anno scorso, ma nello stesso periodo l'inflazione ha fatto segnare il più 3%. A questo si aggiunge il problema dei molti lavoratori che hanno il contratto scaduto, sono quasi 4 milioni tra settore pubblico e privato. Parliamo adesso della guerra tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro tra Trump e Netanyahu.

0: Teheran attacca una base americana in Giordania, mentre Stati Uniti e Arabia Saudita colpiscono in Iraq. Sentiamo Pier Damiani d'Agata.
1: Le sirene squarciano il silenzio della notte irachena. La tregua è finita. Esplosioni lontane segnano un nuovo capitolo nel deflagrante conflitto medio orientale. A dare l'annuncio dei bombardamenti alla televisione saudita, un coinvolgimento di Riyadh che allarga lo scenario delle alleanze statunitensi nel Golfo, coinvolgendo per la prima volta nel conflitto iraniano anche la dinastia saudita, riconoscente a Washington di un vantaggioso accordo sul nucleare civile firmato nei giorni scorsi. I missili centrano 7 diversi obiettivi in Iraq, 7 basi delle forze di mobilitazione popolare con un bilancio non ancora definitivo di 20 morti e una 30 di feriti. Nel bersaglio saudo-americano i PMF, l'alleanza di gruppi paramilitari sostenuti dagli sciiti iraniani nati nel 2014 per fermare l'avanzata jihadista dell'ISIS, responsabili, secondo Trump, di aver lanciato razzi e droni sulle raffinerie saudite e le basi statunitensi nel territorio. Le recrudescenze riaccendono anche i lanciamissili iraniani. La Guardia Rivoluzionaria prende di mira ancora una volta Hormuz, ancora una volta il prezioso e necessario traffico di greggio, con 3 petroliere danneggiate nell'offensiva. Nessuna imbarcazione è autorizzata ad attraversare questa via d'acqua, ribadiscono gli ayatollah. Lo stretto rimane sotto il nostro controllo.
0: In Cisgiordania, ora dove la situazione è sempre più drammatica e la popolazione civile è ormai allo stremo. E oggi il conflitto in Medio Oriente rischia di allargarsi ancora. Allora andiamo in diretta dall'inviata. Lucia Goracci, a te.
2: È così, intanto perché comandi giordani e statunitensi dicono che hanno intercettato nottetempo missili lanciati dall'Iran su basi statunitensi. Va ricordato che proprio in quelle basi erano gli ultimi caduti tra i soldati americani di questo conflitto. Pasdaran confermano, dicono di rispondere a precedenti aggressioni. Gli Stati Uniti parlano di attacchi a sorpresa. Tutto questo a poche ore dall'incontro tra Netanyahu e Trump, in cui quest'ultimo ha tagliato corto: non ho bisogno dell'intelligence israeliana per sapere dove si annidi la minaccia atomica dell'Iran. Vedremo se a questo tentato attacco contro le basi in Giordania risponderanno ancora gli americani, che invece non reagiscono alle violenze dei coloni in Giordania, contro cui sono scesi in piazza ieri gli attivisti, che ne hanno denunciato anche una saldatura con l'agenda del governo Netanyahu. A te.
0: Andiamo adesso a Mosca, perché la Russia ha spiccato un mandato di cattura per il cofondatore di Telegram, Pavel Durov. Allora sentiamo perché, da Liana Mistretta in collegamento. Diana.
3: Proprio così, un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Pavel Durov, il fondatore di Telegram, è accusato di avere facilitato attività terroristiche, poiché dall'app di messaggistica Telegram non ha rimosso dei canali che, secondo Mosca, vengono usati dai servizi ucraini per organizzare attentati terroristici in Russia e reclutare giovani da destinare a questi sabotaggi, tra questi un canale di incontri molto famoso. Cittadino russo, ma anche francese ed emiratino, non vive qui in Russia dal 2014 e nel 2024 all'aeroporto di Parigi era stato fermato per qualche giorno con l'accusa di avere pubblicato canali illegali. Da mesi Telegram di fatto è stato bloccato in Russia, anche se continua a funzionare, al punto che lo usano anche il Cremlino e altre istituzioni. Intanto la notte scorsa è stata ancora una notte di attacchi ucraini nel territorio, nel mirino delle forze di Kiev ancora raffinerie di petrolio e gli stabilimenti di Wildberries. Gli stabilimenti del colosso dell'e-commerce russo sono stati colpiti a Ryazan, dove si è sprigionato un vasto incendio, 6 feriti e anche un morto nella città di Taganrog, dove è stato colpito un condominio residenziale. Linea a voi.
0: E torniamo adesso ad occuparci della morte di Abdelrahim Fakir durante un fermo di polizia, perché sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Proseguono intanto le indagini. L'inviata Francesca Malaguti.
4: Un nuovo tassello sta per aggiungersi agli elementi su cui si gioca l'inchiesta per la morte di Abdelrahim Fakir. L'analisi del suo telefono cellulare, affidata oggi dalla procura a un perito, ingegnere informatico. Un lavoro che servirà a ricostruire gli ultimi contatti del 42enne e a diradare i dubbi sul perché si trovasse al pilastro la mattina del controllo che gli è costato la vita. Informazioni che si aggiungono alle analisi dei singoli fotogrammi, dei tanti video che raccontano la sua morte. Tutta l'indagine si gioca su questo e sulle testimonianze di chi c'era e di chi è arrivato poco dopo.

0: dopo, come la sorella di Fakir, Kadila, già ascoltata in procura assieme al fratello e alla nipote. Ieri le due donne si sono presentate a sorpresa in questura, dove è venuto il capo della polizia Vittorio Pisani per incontrare funzionari e agenti feriti negli scontri del 20 luglio. Disordini su cui oggi è stato aperto un fascicolo con 12 indagati per resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Kadila e Yosra alla fine sono entrate, il colloquio è durato 50 minuti. Il loro avvocato Fabio Anselmo ha presentato un'istanza perché l'inchiesta sia tolta alla polizia e affidata a un altro corpo inquirente, carabinieri o guardia di finanza, per evitare ingerenze. La procura oggi, in una nota, fa sapere che la terzietà delle indagini è garantita dai magistrati.
1: A Mesagne, in provincia di Brindisi, un operaio di 66 anni è morto schiacciato da una tettoia crollata durante i lavori di ristrutturazione. È grave il figlio che era con lui. La cronaca, Francesca Sancini.
2: Il nastro bianco e rosso della polizia come un diaframma che separa la vita e la morte. Su queste strade erano passati stamattina per andare al lavoro Antonio, 66 anni, e suo figlio Alessandro, 26, entrambi operai, il padre titolare dell'azienda e il figlio. Una giornata normale nelle loro vite che si è trasformata in una tragedia familiare. La tettoia di una villetta privata su cui lavoravano qui a Mesagne, vicino a Brindisi, che secondo le prime ricostruzioni cede. Antonio muore sul colpo, la corsa in ospedale dove viene portato in codice rosso per Alessandro.
3: E purtroppo oggi abbiamo appreso l'ennesima notizia di questo incidente mortale su un cantiere edile. Ovviamente sta tutto ancora nelle mani degli inquirenti che stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente, quindi chiediamo sempre maggiore formazione su quelle che sono le attività sui cantieri, maggiore responsabilità. Chiediamo che non vengano messi i lavoratori in condizioni di lavorare al caldo, ma soprattutto con ritmi estenuanti.
2: Sul posto polizia, vigili del fuoco e polizia locale, oltre ovviamente sanitari. Alessandro è ricoverato in ospedale a Brindisi con politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Troppo presto per dire cosa non abbia funzionato. Si setacciano anche le telecamere presenti in zona per ricostruire la dinamica dei fatti. Unica cosa certa, sembra appunto che due uomini stessero smontando la tettoia che all'improvviso è venuta giù. Illesi altri due operai che erano sul posto e cui i racconti saranno preziosi per ricostruire l'accaduto.
1: Previsto il picco delle temperature nel fine settimana, un bracciante è morto in una serra nel Siracusano, probabilmente per un malore dovuto all'afa. Alvise Losi.
4: Si è cacciato all'improvviso mentre raccoglieva pomodori a Pachino ieri mattina Ahmed Belkihal, bracciante algerino di 62 anni. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per chiarire le cause della morte. I sindacati denunciano le condizioni proibitive con oltre 50 gradi nelle serre.
5: Troppo pesanti, troppo caldo, anche giornata picca, capito? 50 euro, 55 euro. 8 ore dentro campagna, dentro serra, pomodoro.
4: È una tragedia fare da preludio alla nuova ondata di calore, la quarta di questa estate. Ancora poche ore il caldo inizierà a farsi soffocante in quasi tutta Italia. Da domani saranno 3 le città bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti e 16 in arancione. Venerdì l'inizio del picco con 11 città in allerta massima e altre 10 appena sotto.
6: L'affrontiamo al meglio, acqua, acqua e acqua, più che si può. Mare che sarebbe il top, sicuramente un po' lontano da Milano però si prova a raggiungere quando c'è tempo, quando c'è modo.
4: Nel fine settimana il termometro supererà i 40 gradi in diverse aree interne. In molte campagne è già iniziata con largo anticipo la raccolta dell'uva per la vendemmia. Qui siamo inoltre Popavese. In montagna temporali di calore soprattutto sui picchi alpini, quello zero termico ben oltre quota 4.000 metri e i ghiacciai sempre più in grave sofferenza.
1: Calcio senza pace perché i mondiali potrebbero finire in parte nelle mani di Trump con una manovra firmata Infantino destinata a mettere ai ferri corti la FIFA che gestisce il calcio mondiale e la UEFA che si occupa di quello europeo. Sentiamo gli scenari con Gerardo Vitali Rosati.
7: Un anno fa gli aveva portato la Coppa del Mondo alla Casa Bianca. Adesso il presidente della FIFA, Infantino, sembra pronto ad aprire alla famiglia di Donald Trump anche la cassaforte dei mondiali di calcio. Quel che è certo è che la FIFA ha annunciato la costituzione di una nuova società, la FIFA Forward Enterprise, per gestire i diritti commerciali e televisivi. A sollevare le critiche è l'intenzione che una quota della nuova società, pari al 20%, venga ceduta a investitori esterni. Peggio ancora, il primo della lista con cui i negoziati sarebbero già aperti è Joshua Kushner,

0: larve nel nido, dove altre vespe costruiscono altre celle per ospitare le prossime covate. Le incursioni di vespa velutina sono devastanti. Ogni esemplare può catturare una decina di api ogni giorno. Oltre a ridurne il numero, gli attacchi spaventano le api che restano al riparo nell'alveare o disorientate sul predellino di volo e smettono di volare per procurare il nettare o il polline per la famiglia. Ben presto la colonia si indebolisce e può morire di fame o altre cause, perché una colonia debole è più soggetta a malattie e parassiti. Lorenzo Viale ha 22 anni, studia ingegneria al Politecnico di Torino e ha la passione della musica. Suona il sax tenore nell'Orchestra Sinfonica di Bordighera, ma anche in altri gruppi musicali, quando se ne presenta l'occasione. Quale occasione più divertente che il carnevale? Ma non è quello di febbraio, bensì il carnevale d'estate di Bordighera. La banda percorre tutto il lungomare tra ali di folla, carri allegorici e bambini in maschera. Lorenzo non ha dimenticato il suo amore per le api. Nato quando era un bambino nel suo paese d'origine, Serro, una frazione di Ventimiglia, dove torna ancora ogni fine settimana per accudire le sue quattro famiglie.
1: Quando è arrivata questa vespa qua, siamo arrivati ad avere una pressione di 40-50 vespe su quattro alveari.
0: Proprio perché ama le api, ha deciso di aderire al progetto Stop Vespa, con un ruolo per niente piacevole, quello di cavia. Nei dintorni del suo apiario non sono stati fatti interventi, niente trappole né altre misure di contenimento, per lasciare la situazione volutamente incontrollata e poter fare un confronto statistico con i luoghi dove invece il progetto opera a pieno ritmo. L'esperimento, ahimè, è riuscito. L'anno precedente le sue api sono state sterminate totalmente.
1: Avevamo già 9-10 alveari, quindi stavamo già iniziando a produrre qualcosa, stavamo già iniziando ad avere delle famiglie abbastanza forti e nel giro di pochi mesi sono state completamente sterminate dalla vespa.
0: L'apiario di Lorenzo è stato rifornito con nuove colonie di api, tenuto conto che le nostre api da miele potrebbero impiegare moltissime generazioni prima di riuscire a sviluppare idonee tecniche di difesa da questo nuovo predatore esotico.
1: Per ora sembra che resistano alla pressione della vespa, però non si sa poi tra un mese come...
0: Intanto gli apicoltori tentano di reagire, con metodi a volte semplici ma efficaci, quando l'apiario è piccolo, come quello di Paolo che, quando ha tempo, le cattura una a una con un retino. Alcuni di questi micidiali predatori finiscono ancora nel retino, ma questa volta è il retino di Michela del team di Stop Vespa, che però non li uccide. Il predatore diventerà strumento di ricerca in mano agli entomologi, traditore inconsapevole della sua specie. Però bisogna fare in fretta. L'operatore ha a disposizione 15-20 secondi al massimo. La tecnica di manipolazione rapida di un insetto comunque pericoloso per l'uomo è stata messa a punto dopo 9 mesi di prove e qualche puntura. Sul dorso della vespa, con una goccia di colla speciale, la stessa presa rapida usata dai dentisti, si applica una minuscola antenna composta da un filo sottilissimo con un diodo semiconduttore del peso di pochi milligrammi. Dopo qualche istante può essere liberata.
2: Vola.
3: Eccola qua.
4: Li possiamo ritrovare dopo pochi minuti intenti a cacciare davanti agli alveari come se non avessero subito alcun tipo di trattamento. Il calabrone può volare per più di una

0: settimana, continuare a cacciare, tornare al nido, tornare davanti agli alveari. Questa continua attività di volo è quella che ci consente proprio l'utilizzo del radar.
1: Riccardo Maggiora del Politecnico di Torino solleva la sua creatura con lo slancio e l'ansia di ogni scienziato al primo esperimento sul campo di una nuova tecnologia. Ogni microantenna genera un segnale. Il prototipo di radar entomologico capta i movimenti della vespa nel raggio di 500 metri. Sullo schermo del computer compare il tracciato dei voli di andata e ritorno di ogni velutina dotata di antenna tra l'apiario e il suo nido, rivelandone la direzione, questa volta senza possibilità di errore. D'ora in poi, l'individuazione delle roccaforti di vespa velutina non sarà più limitata al colpo di fortuna di un avvistamento occasionale. È settembre. La battaglia giunge al culmine. È il periodo in cui i maschi di velutina fecondano le regine. Bisogna impedire la proliferazione delle colonie. Ogni nido può contenere da 200 a 600 nuove regine. E anche se superassero l'inverno solo il 10% di regine fecondate, queste potrebbero creare decine di nuove colonie l'anno successivo. La diffusione del micidiale predatore sarebbe esponenziale. Più che nel resto dell'anno, è adesso che alle squadre di pronto intervento tocca il lavoro più gravoso. Il gruppo di lavoro del progetto si trasferisce a tempo pieno nei territori infestati e con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile e di personale specializzato individua e neutralizza i nidi. Gli operatori, addestrati allo scopo e opportunamente protetti con tute speciali,
2: e ti attaccano, sì, picchiano. Subito agli occhi e puntano.
1: Introducono un sottile tubicino nel foro di entrata del nido e spargono al suo interno con l'aria compressa 100 grammi di polvere inerte con l'aggiunta di mezzo grammo di insetticida. Una dose minima, innocua per l'uomo e per l'ambiente, ma sufficiente a eliminare la colonia. Grazie alle segnalazioni degli apicoltori, dei comuni cittadini e all'uso sistematico del radar entomologico, si neutralizzano le colonie, una dopo l'altra. Veder cadere al suolo questi meravigliosi capolavori dell'evoluzione non è piacevole. Ma è un male necessario nella lotta senza quartiere al killer delle api venuto da Oriente. L'uomo è costretto a intervenire. Lasciare una natura non più naturale, libera di fare il suo corso, avrebbe conseguenze ancora più devastanti per il nostro ecosistema. Meno regine saranno fecondate in autunno, meno vespe velutine torneranno all'attacco in primavera. L'inverno è il tempo della tregua. Finalmente gli apicoltori, i tecnici e gli scienziati possono tirare il fiato e tracciare il bilancio di una stagione di sconfitte e di successi. Per la prima volta da quando questo insetto è comparso in Francia, in Italia si è registrato un rallentamento dell'avanzata rispetto agli altri paesi europei. Il progetto Life Stop Vespa ha funzionato. Quando si è concluso, il patrimonio di conoscenze è stato trasferito agli enti locali competenti per non disperdere un'eredità preziosa di esperienze e continuare a difendere le api, gli apicoltori e gli altri insetti. I protagonisti di questa storia hanno imparato a non abbassare la guardia. Le trappole a primavera per catturare le regine, la collaborazione di cittadini e apicoltori per scoprire i nidi primari e la rapidità delle squadre di intervento sono l'unico modo per limitare la diffusione del predatore di api. L'inverno sulla costa ligure non è mai rigido. Il clima è mite e alcune piante, come l'erica e la calendula, fioriscono proprio adesso. Anche i fiori del nespolo e di corbezzolo sono amati dalle api. Don Giovanni Amani, continua come sempre a curare l'apiario benedettino dell'abbazia di Finalpia, trasferendo gli alveari sui versanti più soleggiati delle colline intorno al monastero. Le famiglie sono forti e stanno bene, perché i terreni scelti sono incontaminati e la velutina si vede raramente. Il raccolto abbondante di miele, polline e propoli per rifornire la bottega erboristica del convento per quest'anno è garantito. Polen conclude la routine di controlli nella postazione del suo apiario sulla collina di fronte a casa sua, a Camerano Casasco, dove la velutina, per fortuna, non è ancora arrivata e si spera che non arrivi mai. Se è tutto a posto, va nel suo laboratorio a smielare e riempire i vasi con il suo miele biologico di acacia. È il giorno del mercato contadino sulla piazza del paese. Il suo chiosco ha una clientela affezionata che lo aspetta.
3: Prendo un po' di silene, così non ti faccio una bella frittatina. Bello tenero. Le punte soprattutto. E lasciamo la maggior parte, che oramai sono in fioritura, alle api per la raccolta del polline.
1: Fabrizio dedica il suo tempo libero a sperimentare l'efficacia di nuove trappole e nuove esche per catturare le vespe anche in inverno. Ha brevettato queste sfere vuote che, spalmate di colla con residui di carne o pesce, appende sulle arnie. L'esca proteica attrae soltanto vespe, calabroni e qualche mosca, ma non le api, alle quali interessano soltanto le sostanze zuccherine, il dolce nettare dei fiori.
3: Nella frittata ci mettiamo anche una bella cipolla egiziana ligure. Ecco qua.
1: Gilberto Chiappa è sempre il punto di riferimento per gli interventi nella zona infestata. Come caposquadra della protezione civile di Ospedaletti, quasi ogni giorno, insieme al suo braccio destro, Aldo Di Battista, applicano il protocollo di intervento, consolidato in centinaia di operazioni di neutralizzazione dei nidi. Controllo meticoloso dell'attrezzatura, curve da rally sui tornanti dell'entroterra, esame preliminare del nido per controllare se è ancora abitato. È abitato. La temperatura di questo inverno, come sempre più spesso accade, è ancora sopra la media. Le vespe sono attive. Oggi c'è molto vento e la maggior parte della colonia è rintanata. Questo facilita le operazioni di neutralizzazione, perché basteranno poche spruzzate di polvere per saturare l'interno del nido. È meglio comunque proteggersi, soprattutto per Gilberto e Aldo, che devono avvicinarsi il più possibile all'albero per centrare il foro d'ingresso. Andrea e Michela hanno raggiunto la squadra e raccolgono le vespe cadute al suolo, stordite dall'insetticida. Continuano a studiarle. Non hanno perso l'interesse per questo magnifico predatore, amato e odiato allo stesso tempo, che in qualche modo è stato l'inconsapevole testimone di un importante cambiamento della loro vita. Si sono innamorati di questo territorio, delle colline affacciate sul mare, della vegetazione lussureggiante, dei fiori di ogni specie. E anche se il progetto è finito, Andrea e Michela sono tornati alla loro prima passione, l'apicoltura. Insieme ai loro alveari si sono trasferiti in pianta stabile nel Ponente Ligure. Hanno scelto di avviare un'azienda apistica proprio sopra l'abitato di Ospedaletti, in piena zona rossa, perché i 4 anni di esperienza con il progetto LIFE sono serviti a capire come affrontare la velutina e salvare le colonie di api. Con questo loro nuovo progetto di vita, Andrea e Michela lanciano un messaggio. Le api si possono salvare da questa ennesima sfida che mette in gioco il futuro di tutti. Un atto d'amore verso la natura che ha ancora molto da insegnarci. Le api e gli altri insetti impollinatori potranno ricominciare a volare in pace e forse, con il giusto tempo, a imparare a difendersi da sole anche dal killer venuto da Oriente.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Lei aveva scelto di fare il paracadutista?
2: No.
3: Quando ho saputo che sarei andato nei paracadutisti, io ho avuto paura.
2: C'erano atti di nonnismo, funzionava così.
4: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Questa sera, 21.15, Rai 3.
5: La Fenice in Piazza San Marco. Morricone Night, suite veneziana. Questa sera, 23.45, Rai 3.
6: Pubblicità.
7: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
8: Così va bene?
7: Ancora più bassi.
8: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
9: Via, via.
10: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
11: Pubblicità. Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. La prossima uscita in edicola il 30 luglio.
12: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
13: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
14: Lo sto guardando io!
15: Stiamo arrivando! No. Adesso basta!
16: Stiamo arrivando anche noi! Siamo con Willy!
17: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
18: Che fai, rispondi tu?
19: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
3: Oh, ragazzi, guardate questo video!
8: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
1: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigemea Pro può essere un rimedio. Chigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
2: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.

0: Con la replica di Conte, lui diceva che Draghi fosse un grillino, fate un po' voi. Blitz di Teheran contro base americana in Giordania, USA e Sauditi bombardano milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 morti. Trump furioso, colpiremo duramente l'Iran. Quarta ondata di calore, nel fine settimana picchi oltre i 40 gradi, zero termico a 4500 metri, domani tre città con bollino rosso, 16 in arancione. Le scuse del neo CT Mancini sul divorzio di 3 anni fa. Se perdi la donna della tua vita hai sbagliato, mancanza di comunicazione con Gravina, spero i tifosi mi perdonino. Il direttore tecnico Ranieri, coronamento di una carriera, le scuole calcio costano troppo. Buonasera dal TG3. Dal centrodestra arriva una nuova stretta securitaria che riguarda la videosorveglianza. Con un blitz al Senato la maggioranza infatti accelera sull'uso del riconoscimento facciale e dell'intelligenza artificiale, rafforzando i poteri della polizia. Critiche dalle opposizioni che dicono si mette a rischio la libertà. Andiamo subito a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
1: Allora, la maggioranza ha votato in commissione al Senato a favore di un decreto legislativo sul riconoscimento facciale e l'intelligenza artificiale, che aumenta i poteri della polizia nell'individuare le persone indiziate di reato. Per i sostenitori si tratta di un adeguamento alle regole europee secondo criteri di proporzionalità e trasparenza. Un'inaccettabile forzatura invece per le opposizioni, che chiedono garanzie rigorose e denunciano i rischi per le libertà personali. La sicurezza, insomma, lo si è capito, sarà uno dei temi più dibattuti della lunga campagna elettorale. È diventata una priorità ormai quotidiana per il centrodestra, che su questo mantiene una certa compattezza, mentre restano lo stallo e le divisioni su altri argomenti, tra tutti intercettazioni e legge elettorale. Le trattative continuano, si profila un compromesso con reciproche concessioni, soprattutto tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sentiamo Valentina Antonello.
2: Lo stop formale è solo rinviato, stasera, massimo domani. L'emendamento sulle intercettazioni a strascico, promesso dalla Premier, ma che tanto ha infastidito Forza Italia perché spiegano non possiamo cambiare idea ogni 3 mesi, si avvia alla fine corsa, con la dichiarazione di inammissibilità già ventilata dalla Russa, incaricato di sminare il campo, dove il vento della campagna elettorale sta gonfiando le vele dei partiti, tanto che Tajani, che al Senato nelle stesse ore ha riunito il suo partito, sulla legge elettorale è costretto ad alzar la posta, prima confronto in maggioranza.
3: Siamo pronti, diciamo così, in maniera positiva ad ascoltare le richieste di chi vuole inserire le preferenze, ma vogliamo anche fare in modo che alcune nostre richieste vengano accolte.
2: Nella gara tutta a destra, spinta anche da Vannacci, governo e meloniani cavalcano la sicurezza. Fratelli d'Italia propone l'introduzione di un nuovo reato, associazione per delinquere per chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine.
4: Abbiamo presentato questa proposta di legge, dopodiché con gli alleati ovviamente ci discuteremo e vedremo insomma come portarla a termine, ma non ho dubbi che siano tutti favorevoli.
2: Ma la mossa dirompente è in Commissione Affari Europei del Senato, dove il governo accelera proponendo di ampliare i poteri di polizia sul riconoscimento facciale. Una forzatura per le opposizioni, che parlano di compressione delle libertà personali, di grande fratello, un altro mattoncino per lo stato di polizia che verrà, attaccano i Dem in linea AVS.
5: Che si usi la tecnologia per individuare e fermare i criminali non c'è alcun dubbio, ma che si usi l'intelligenza artificiale per fare una profilazione di massa di cittadini che partecipano a eventi politici, questo è totalmente inaccettabile.
0: Un caso di cui molto si sta parlando in questi giorni sullo sfondo dello scontro sulla sicurezza è quello di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Proseguono le indagini, intanto ci sono 12 indagati per i disordini dopo il presidio in suo nome. Allora andiamo dall'inviata Francesca Malaguti a Bologna.
6: Era partito da qui, da Piazza del Nettuno, il 20 luglio, il corteo che poi si è mosso verso la prefettura e solo dopo è degenerato nei violenti scontri con la polizia. E ora si indaga per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Sono queste le accuse a vario titolo per i 12 indagati dalla Procura di Bologna dopo la manifestazione in sostegno ad Abderrahim Fakir, scene che hanno sconvolto la città e anche gli stessi familiari della vittima, che era morta il giorno prima durante un controllo di polizia al Pilastro. In parallelo va avanti anche l'inchiesta per chiarire l'accaduto su questa morte, le responsabilità, le eventuali responsabilità di agenti e dei sanitari presenti. È un'inchiesta che si gioca molto sui video girati in quelle ore e sulle testimonianze. Oggi il legale che assiste i familiari ha detto: mi fido dei magistrati. Dopo

0: l'istanza in cui aveva chiesto che le indagini non fossero affidate alla polizia. E al nostro microfono sottolinea la grande dignità dei parenti di Fakir. Vediamolo nel nostro servizio. Sembra un quartiere fantasma il pilastro nell'estate torrida. Pochissime le persone sotto questi palazzi. Ma c'è uno striscione che parla per tutti qui nel cortile dove 10 giorni fa ha trovato la morte Abderrahim Fakir. Chiede giustizia e verità come chi ha sfilato per queste strade la sera dopo. E oggi non è stupito di sapere che c'è un'inchiesta sugli scontri di piazza seguiti alla manifestazione del 20 luglio, poi degenerata.
1: Quando c'è una manifestazione c'è sempre un piccolo gruppo che ne esce facendo disordini. Questo non vuol dire che la manifestazione è fatta solo apposta per fare del disordine.
0: Si erano dissociati subito la sorella, il fratello e la nipote di Fakir dagli scontri in cui sono rimasti feriti 64 agenti delle forze dell'ordine. Le loro preoccupazioni, ci dice il legale della famiglia, ora sono su come rendere degna sepoltura ad Abderrahim e sullo svolgimento delle indagini. Ieri la sorella e la nipote, Kadia e Yosra, si sono presentate in questura durante la visita del capo della polizia e si sono fatte ricevere.
2: È andata una lezione di civiltà, di educazione, di dignità a tutto il paese. Rispetto a quei disordini, loro si sono già espressi e si sono stati ricevuti dal capo della polizia, evidentemente. Ogni collegamento è impossibile farlo.
0: Le indagini sulla morte di Fakir non si fermano. Oggi la procura ha dato incarico a un perito informatico di analizzare il cellulare del 42enne per chiarire i suoi ultimi contatti e spostamenti, mentre prosegue l'analisi dei tanti video che hanno ripreso la sua morte, fotogramma per fotogramma.
3: Per il presidente del Senato La Russa è stato un azzardo scendere in piazza subito dopo la morte di Fakir. Lo ha detto incontrando i giornalisti nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio. Sentiamo Ines Uva.
4: Avere indetto una manifestazione quando ancora non c'era neanche l'autopsia è stato un piccolo azzardo. Capisco la buona fede, capisco la buona volontà.
5: Sui fatti di Bologna serve una riflessione bipartisan, secondo Ignazio La Russa, perché dice la violenza nelle piazze c'è e va affrontata, ma non la confonderei con il terrorismo. Non si sottrae, anzi, almeno oggi non diranno che sono uscito dal recinto, e risponde a ruota libera ai giornalisti che gli consegnano il quarto ventaglio della legislatura. Speriamo nel quinto, azzarda. Nulla è scontato, tantomeno per un politico navigato che oggi rivendica la sua indole di pontiere, superato l'inciampo sulle intercettazioni a strascico, sulle preferenze La Russa vede la soluzione a portata di mano.
4: Credo che la formula trovata non sia una cosa, un arzigogolio, sia una mediazione democratica.
5: Altra partita, il Quirinale. Per la destra ribadisce non è un tabù. Meloni sarebbe un grande presidente. Veste poi i panni dell'avvocato La Russa per commentare il caso Roggero. Per il gioielliere non si può parlare di legittima difesa, dice, ma l'entità della pena è criticabilissima. Quanto al derby con il generale, non c'è partita.
4: Dice Vannacci, dice di essere la vera destra. Io questa gara, chi è più destra, non dico che la vinco a man bassa, perché sarei presuntuoso.
3: In primo piano del confronto politico ci sono poi i temi economici, dalle spese per il riarmo che continuano a creare tensioni in maggioranza al caro carburanti, con il prezzo del diesel che resta alto nonostante il taglio del governo. Allora torniamo a Palazzo Chigi, da Mario Franco Cao. Mario Franco.
6: La Presidente del Consiglio rivendica ancora una volta i risultati ottenuti in materia di lavoro, record di occupati anche tra le donne, disoccupazione ai minimi, e lo fa in un editoriale per la rivista del sindacato UGL, nel quale Meloni sottolinea anche il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e il rinnovo dei contratti. Proprio oggi è stato siglato quello per la sanità, anche se il ministro Schillaci denuncia la scarsità delle risorse, e proprio nella giornata in cui l'Istat certifica che negli ultimi 3 mesi i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. Tutto questo con sullo sfondo ancora l'allarme per il caro carburante e poi le divisioni, stavolta anche nell'opposizione, sulle spese militari, i servizi di Giusy Sansone e poi Claudia Bruno.
7: La Lega frena e tra gli alleati ancora tensione sulle spese per il riarmo. Non c'è accordo su quei quasi 15 miliardi di euro del fondo SAFE. Dopo la fuga in avanti di italiani e la mediazione di Crosetto, mentre l'Europa ci chiede cosa abbiamo deciso di fare, il Carroccio interviene dettando le condizioni.
8: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
7: I soldi vanno usati per sicurezza e imprese, è il diktat leghista, da sempre noto. Un terreno accidentato per il centrodestra, quello delle strategie economiche. Trovare la quadra sempre più difficile. E così, mentre il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo esulta per il contratto firmato per il comparto sanità, può accadere che il ministro della salute Schillaci lanci l'allarme. Servono 5 miliardi in più per la spesa sanitaria o andiamo a sbattere. Governo sottosopra, contrattaccano le opposizioni, che dalla sanità ai carburanti imputano a Meloni una totale inadeguatezza. Intervengono solo sul gasolio e la benzina, denuncia la leader Dem Schlein.
9: Il decreto carburanti è una presa in giro, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata, perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
7: Il governo dei climafreghisti non fa nulla per l'emergenza climatica, aggiungono da VS, che sottolinea: basta dire che siamo divisi nel campo largo, abbiamo un'idea comune di paese, con più soldi alle famiglie, agli stipendi e alla sanità.
10: Lo sconto c'è, ma si vede solo in parte. Il prezzo del diesel resta alto nonostante la nuova riduzione delle accise. Due giorni fa, in media al self-service in città, il gasolio si attestava a 2,18 euro al litro. Oggi è sceso a 2,07, un calo di 11 centesimi a fronte del taglio di 17 centesimi disposto dal governo.
11: Agli effetti pratici non si nota niente.
12: Anche con 17 centesimi. Sempre alta.
13: Stavamo aspettando quello, ma come sempre quello che viene detto non viene rispettato.
10: Nessun intervento sul prezzo della benzina, che rimane sostanzialmente invariato a 1,98 al litro, costi ancora più alti in autostrada.
14: Non tutti hanno gli stessi prezzi, molto diversi. Ce li scegliamo i distributori dove paghiamo meno.
10: Il garante dei prezzi sta inviando alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non si sono ancora adeguati. I risultati saranno trasmessi all'autorità giudiziaria. Una mossa accolta con scetticismo dalle associazioni dei consumatori, che parlano di un film già visto. Anche a marzo erano stati annunciati i controlli, denunciano, ma poi non è successo nulla. E le quotazioni restano legate al quadro internazionale. Le rinnovate tensioni tra Iran e Stati Uniti hanno spinto ancora una volta in su il prezzo del petrolio. Dopo il calo degli ultimi giorni è tornato oltre quota $90 al barile.
3: Torna a farsi sentire Beppe Grillo con un post sul suo blog, critica l'attuale gestione del Movimento 5 Stelle. Gli risponde a stretto giro Conte, respingendo le accuse. Sentiamo Alessandro Gamberi.
15: Che il rapporto non sia mai stato idilliaco non era più un mistero per nessuno. Dallo scontro sulla proprietà del simbolo e dunque del movimento di 2 anni fa, o ancor prima, da quando Grillo definì Conte perfetto per la politica perché quando parla non si capisce cosa dica. L'epilogo è stato chiaro: la comunità degli iscritti e quella dei parlamentari hanno di fatto scelto di affidare la guida dei 5 Stelle all'avvocato, esautorando il fondatore. Lontani ormai i tempi di Casaleggio, solo un ricordo: gli streaming live. Il Movimento 5 Stelle negli ultimi anni è entrato stabilmente nel campo progressista, è cambiato molto, troppo, secondo Grillo, che dopo la battaglia legale per la proprietà del logo oggi torna all'attacco. L'accusa, non nuova, è di aver perso l'identità, di non essere più in grado di dare risposte. Arriva via blog, come ai vecchi tempi, ma la prima reazione arriva direttamente dai social, dai commenti degli utenti non teneri con chi, scrivono, ha pure le sue responsabilità nelle scelte passate, da Cingolani a Di Maio fino a Draghi. Nel movimento non c'è molta voglia di commentare, no comment, si limita a dire fico, un tempo tra i delfini del fondatore. Chi non fa sconti è proprio Conte, che respinge l'accusa di aver perso l'identità.
16: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, beh, insomma, lui aveva detto che Draghi è un grillino, attenzione, fate un po' voi.
3: Ora il conflitto tra Stati Uniti e Iran, che in queste ore vede tramontare anche l'ultima breve tregua. C'è l'ira di Trump per i missili iraniani che hanno colpito basi in Giordania, ma il presidente americano è tornato ad attaccare anche sui fronti interni. Allora andiamo dall'inviato a New York, Nico Piro.
17: Sì, ha esercitato per ben 111 volte la facoltà di non rispondere, in gergo giuridico americano, il quinto emendamento. Il dottor Fauci, storico immunologo americano, al fianco di 7 presidenti in diverse crisi che i repubblicani, Trump, vogliono letteralmente mettere sul banco degli imputati, è al centro di una commissione d'inchiesta sul Covid. Ricordiamo che intorno alla sua figura sono cresciute tutta una serie di teorie del complotto, dall'origine del virus, alle mascherine, al lockdown, che sono molto popolari nella base MAGA, nella base trampiana. Non a caso il presidente Biden l'aveva graziato in qualche modo preventivamente e il dottor Fauci è sotto scorta, ma Trump è in forte difficoltà per la guerra, solo un americano su tre la sostiene, per cui spinge sulla retorica del nemico interno, dai comunisti americani appunto a Fauci, di cui dice ha avuto idee folli per il Covid. All'Iran manda a dire vi colpiremo duramente, poi aggiunge l'Iran sputerà veleno, in realtà ho usato una frase molto più volgare che vi sintetizziamo così, e dell'Iraq dice abbiamo coordinato gli attacchi in territorio iracheno, ma il governo iracheno invece sostiene che sia trattato di un atto di aggressione. Ma vediamo cosa è successo sul campo nel servizio di Gianmarco Sicuro.
18: Il bilancio è provvisorio e tra le vittime ci sono anche civili in queste ore pianti dai propri familiari. 20 morti e 32 feriti, tutti iracheni uccisi in numerosi attacchi ordinati dal CENTCOM, il comando americano per il Medio Oriente, con la partecipazione dell'esercito saudita. Un bombardamento notturno che ha sorpreso i miliziani delle forze di mobilitazione popolare irachene, alleati dell'Iran nella guerra contro Stati Uniti e Israele. Qui però Tel Aviv ha fornito soltanto supporto logistico, peraltro reso pubblico con discreto anticipo dal ministro Katz, con conseguente lavata di capo di Washington. Mentre colpisce la partecipazione attiva dell'Arabia Saudita, per la prima volta pubblicamente coinvolta nella guerra all'Iran e ai suoi proxy. Trump e Bin Salman vogliono l'escalation, accusa l'Iran correndo in difesa dei miliziani alleati. Stessa condanna del governo di Baghdad, non sempre allineato con Teheran, ma che in questa occasione protesta dichiarando da Stati Uniti ed Arabia Saudita una violazione della nostra sovranità. Guerra che va avanti anche sulle sponde di Hormuz. Abbiamo colpito tre petroliere che non hanno rispettato il blocco, annuncia Teheran, mentre il governo yemenita, alleato di Riyadh, avverte. I ribelli Houthi, che controllano parte del paese, hanno intenzione di imporre pedaggi anche nel Mar Rosso. Un doppio blocco al traffico marittimo che avrebbe conseguenze devastanti sull'economia mondiale.
3: E la ripresa degli attacchi americani va nel segno dell'opzione militare caldeggiata dal premier israeliano Netanyahu, che proprio ieri a Washington aveva incontrato Trump. Allora andiamo in diretta a Gerusalemme dall'inviata Lucia Goracci.
19: Netanyahu ritiene che l'opzione diplomatica consenta solo all'Iran di prendere tempo, ricomporre i propri apparati militari e rilanciare l'arricchimento dell'uranio. Oggi ha incontrato Hexet, in precedenza J.D. Vance. Sono tutti segnali di una ricomposizione con l'amministrazione Trump, nella quale Vance è stato sinora verso di lui il più critico. Un funzionario israeliano presente all'incontro con Trump di ieri ha detto si sono esaminate le opzioni sul tavolo nei confronti dell'Iran. Intanto però rischia di riaccendersi il fronte libanese, con Israele che accusa Hezbollah di aver lanciato contro le sue truppe nel sud un drone. Non ci sono conseguenze sui soldati, ma la denuncia come una violazione della tregua e sta esaminando Israele le risposte. Nella Cisgiordania senza pace arriva sulla violenza dei coloni la condanna del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. A te.
3: Altro fronte che resta caldo è quello russo-ucraino, con attacchi incrociati, mentre Mosca spicca un mandato di cattura per il cofondatore di Telegram, l'imprenditore Pavel Durov. La corrispondente Liana Mistretta.
20: Un canale di incontri usato da più di 13 milioni di cittadini, collegato a Telegram e altre piattaforme dell'app di messaggistica più usata in Russia, nel mirino di Mosca. Secondo le autorità, è attraverso questi canali di Telegram che i servizi ucraini organizzerebbero attacchi terroristici contro la Russia. Per questo motivo è stato emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di favoreggiamento al terrorismo. Durov dal 2014 non vive più in Russia, cittadino francese ed emiratino, aveva lasciato Mosca contestando i tentativi russi di reprimere la libertà di espressione dei suoi utenti, in particolare degli oppositori, organizzatori delle proteste antigovernative del 2011. La repressione sarebbe, secondo lui, anche alla base della decisione russa di bloccare mesi fa Telegram, che continua a funzionare solo tramite VPN. Nel 2024 Durov era stato fermato e poi rilasciato in Francia per avere pubblicato contenuti illegali. Intanto il conflitto in Ucraina ha visto un'altra notte di attacchi incrociati. Ai raid di Mosca su Odessa, Kiev ha risposto colpendo una raffineria della Lukoil a Perma, oltre 1500 km dal confine, e ancora uno stabilimento della Wildberries a Ryazan, dove ci sono stati dei feriti.
3: In Florida sono state eseguite due condanne a morte in 6 ore. La pena capitale segna numeri da record nello Stato a guida repubblicana. Il servizio di Alessandra Bortoloni.
1: Due condanne a morte eseguite a poche ore l'una dall'altra, ed ecco che lo Stato della Florida, già noto per il numero di esecuzioni attuate, raggiunge un triste primato. In 10 anni è il primo Stato a procedere a due pene capitali in un giorno, l'ultimo fu l'Arkansas nel 2017. James Duckett, 68 anni, ex poliziotto condannato per stupro e omicidio di una bambina nell'87, è stato il primo di questa giornata. Il ricorso presentato dai suoi legali, che invocavano la possibilità di nuovi elementi investigativi, è stato respinto dalla Corte Suprema. Poche ore più tardi l'iniezione letale arriva anche per Dominic Occhicone, 80 anni, il secondo detenuto più anziano ad essere giustiziato nella storia moderna americana. Condannato per aver ucciso i genitori di una sua ex nell'87, la sua difesa si è appellata al divieto costituzionale di pene crudeli, visti i problemi di salute dovuti all'età. Anche qui il no della Corte Suprema è stato netto. Intere famiglie aspettano da troppo tempo che giustizia sia fatta, dichiara il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis. È lui che in 2 anni ha intensificato il ritmo delle esecuzioni, 30 dall'inizio del 2025 contro le 35 in totale di tutti gli altri stati. Con quelle di oggi DeSantis firma la 12ª esecuzione del 2026. Organizzazioni per i diritti civili esprimono preoccupazione. La realtà è inquietante, dicono. La Florida ricorre troppo velocemente alla pena capitale, quando sappiamo che non è ciò che desidera la gente di questo Stato.
3: Torniamo in Italia, torniamo ad occuparci purtroppo di vittime sul lavoro. Nel Brindisino un operaio 66 anni è morto schiacciato da una tettoia, grave il figlio che era con lui, Francesca Sancino.
21: I resti dell'impalcatura, il nastro bianco e rosso, l'area del cantiere adesso diventata l'area dei rilievi della polizia. Antonio De Rico, 66 anni, stamattina era al lavoro qui insieme a suo figlio Alessandro, 26, e altri 3 operai. Stavano smontando una tettoia in questa villa di Mesagne, vicino a Brindisi, quando all'improvviso è venuta giù. Forse il tempo, una frazione di secondo per dare una voce al figlio, ma Antonio, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato sulla scala, è rimasto sotto la tettoia.
22: Purtroppo oggi abbiamo appreso l'ennesima notizia di questo incidente mortale su un cantiere di Re. Ovviamente sta tutto ancora nelle mani degli inquirenti, che stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente, quindi chiediamo sempre maggiore formazione su quelle che sono le attività sui cantieri, maggiore responsabilità.
21: Alessandro è ora in ospedale a Brindisi, molti traumi, ma è lucido e non è in pericolo di vita. La mamma è a suo fianco. Dopo gli accertamenti del medico legale, il corpo di Antonio è stato restituito alla famiglia.
23: La comunità è sconvolta da questa notizia. Quando perde la vita un concittadino mentre svolge il suo lavoro, non si può che essere attoniti. Abbiamo già previsto l'annullamento di tutti gli eventi che erano in programma oggi.
21: In consiglio comunale verrà osservato un minuto di silenzio.
3: Il picco della nuova ondata di calore sarà venerdì e a soffrire sono anche gli habitat montani. Sentiamo Alviselosi e poi il parere del climatologo Luca Mercalli, raccolto da Cristiana Palazzoni.
24: Bisogna arrivare lassù in cima, a 4500 metri, per raggiungere gli 0 gradi, 4500 metri per lo zero termico. Solo due montagne in Italia, il Monte Bianco e il Monte Rosa, superano quell'altezza. A parte le vette dei due massicci, sul resto delle Alpi la neve comincia a diventare acqua e i ghiacciai sono sempre più in sofferenza. È la quarta ondata di calore a colpire la nostra penisola, neppure a metà estate, portando nelle zone interne temperature sopra i 40 gradi nel fine settimana. Condizioni che mettono a dura prova gli ecosistemi, dalle montagne al mare, dove ormai, come sottolinea Greenpeace, il caldo anomalo arriva fino a 40 metri di profondità e le specie aliene e tropicali invadono l'habitat di quelle autoctone. In molte campagne è iniziata con largo anticipo la raccolta dell'uva per la vendemmia. Qui siamo in Oltre Po Pavese.
25: Di solito vedevi i primi acini colorati di uva intorno al 20-25 di luglio. Si raccoglieva a fine agosto, inizio settembre.
24: Ancora poche ore e il caldo inizierà a farsi soffocante.

0: sotto.
1: Non ci spaventa, faremo fronte anche alla nuova ondata di caldo.
2: L'affrontiamo al meglio, acqua, acqua e acqua.
0: Caldo e fatica per chi resta in città o è ancora al lavoro, forse meno per i tantissimi italiani già in vacanza.
3: Questa sempre maggior frequenza e intensità delle ondate di calore è frutto del riscaldamento globale. Ormai dopo il 2003, la prima grande estate africana sul Mediterraneo, si sono fatte sempre più frequenti, quasi ogni anno ce n'è una, quest'anno invece ne abbiamo avute già quattro, ed è molto probabile che l'estate del 2026 diventerà la più calda in assoluto nella storia del clima italiano. Dopo queste lunghe ondate di caldo, purtroppo si fanno probabili anche gli eventi estremi come nubifragi, colpi di vento molto intensi, grandinate di grosse dimensioni. E il Mediterraneo si sta anche molto riscaldando e diventa un colossale serbatoio di energia che alle prime infiltrazioni di aria più fresca può generare questi eventi violenti. Dovremmo mettere in pratica l'accordo di Parigi, cioè ridurre le emissioni di gas serra a livello mondiale, portandole a zero entro il 2050. Questo per evitare che il pianeta diventi ostile, soprattutto alle giovani generazioni.
4: Il caldo favorisce anche gli incendi che in queste ore stanno mettendo alla prova diverse zone del Mediterraneo. In Grecia sono morti due vigili del fuoco, Romana Fabrizi.
5: Le fiamme divampano sulle coste della Turchia, nella provincia d'Antalya. Un incendio boschivo si espande vicino alla strada. Le alte temperature, la siccità e i venti rendono particolarmente difficile affrontare gli incendi e le persone vengono evacuate o scappano lontano dai roghi. Aerei, elicotteri e centinaia di soccorritori sono al lavoro. In Grecia l'isola di Creta è travolta dalle fiamme e sono morti, intrappolati nel loro veicolo, due vigili del fuoco intervenuti sul posto. Anche l'isola di Paros, arcipelago delle Cicladi, nel mare Egeo, è a fuoco, meta popolare dei turisti italiani. Evacuati gli abitanti di 10 zone, due aerei antincendio e 5 elicotteri sono stati inviati da Atene per supportare i soccorsi. In Francia non solo vigili del fuoco ma un esercito di volontari sono ancora al lavoro nella Gironda contro gli incendi e corrono dove le fiamme che sembrano spente invece riprendono forza. Devastati già 42.000 ettari, distribuiti 5 milioni di mascherine per aiutare gli abitanti a proteggersi dal fumo. Stabilizzati in parte invece gli incendi in Spagna, nella provincia di Madrid, di Avila, ma è ancora fuori controllo il versante mediterraneo. È molto dura emotivamente, è un enorme dolore vedere tanti ettari bruciati, tanta devastazione, racconta questo pilota di Canadair dopo il suo volo lungo gli 80 chilometri della linea del fuoco.
4: FIFA e polemiche senza fine. Il progetto di Infantino di una società privata per gestire i diritti dei mondiali potrebbe farli finire nelle mani di Trump. Critiche dalla UEFA. Gerardo Vitali Rosati.
6: Quanto sia vicino a Donald Trump si è visto in diretta TV quando è riuscito a portarlo via col sorriso dalla foto della Spagna dopo la vittoria ai mondiali. Ma adesso il presidente della FIFA, Infantino, è andato oltre e sembra pronto ad aprire alla famiglia del tycoon anche la cassaforte del calcio internazionale. La FIFA si prepara infatti a cedere a investitori privati tra il 20 e il 30% dei suoi diritti commerciali. E in prima fila, per entrare nell'operazione, ci sarebbe Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Trump e suo uomo di fiducia nei negoziati internazionali. Non basta. Infantino ha imposto una scadenza il 19 settembre perché le 211 federazioni nazionali votino la sua proposta con una minaccia. Chi dirà di no perderà fino al 75% degli introiti del nuovo piano, qualora venisse comunque approvato. E i numeri sono alti, 10 miliardi di dollari disponibili da gennaio, 40 milioni per ogni paese. Durissima la risposta della UEFA che gestisce il calcio europeo, la FIFA non può continuare a usare il nostro sport per arricchire se stessa e i suoi amici. Profondamente preoccupata anche la Federazione Americana, come pure la Francia e il Regno Unito. La Coppa del Mondo non è un prodotto, scrive il premier britannico Burnham. E da Bruxelles risponde lapidario il commissario allo sport, Glenn Micalef, giù le mani dal nostro sport, è fondamentale evitare conflitti di interesse.
4: Dalle polemiche cerca di uscire e ripartire il calcio italiano, oggi la presentazione di Mancini e Ranieri, allora andiamo alla sede della FIGC col nostro inviato Massimo Veneziani.
7: Presentazione appena finita, Mancini è esordito dicendo farò giocare bene la squadra così la gente mi perdonerà e chiude così la vicenda dell'abbandono della nazionale per andare in Arabia Saudita. Si è parlato molto di giovani, ce ne sono un sacco, ha detto Mancini, bisogna farli giocare. Poi ha detto spero di poter

0: per vincere un trofeo importante o anche due. Il presidente federale Malagò ha detto: sono felice, spero di individuare anche un'altra figura da integrare a questa squadra, una squadra alla quale, della quale fa parte anche Ranieri, che ha parlato, dice: non è possibile che si paghi così tanto per le scuole calcio. Se Roberto vorrà chiedermi un parere, ha continuato, io dirò la mia, altrimenti resterò in disparte. Ha raccontato un aneddoto anche da parte di Malagò, che ha detto che gli ha scritto un messaggio Gigio Donnarumma dicendogli che Mancini è esattamente quello che voleva la squadra. Allora con Paolo Pilas risentiamo i passaggi salienti di questa conferenza stampa appena conclusa.
1: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace.
2: Chiede scusa a tutti e come prima cosa il nuovo commissario tecnico. Troppa tensione prima e dopo la nomina intorno all'addio dorato di Mancini in direzione saudita. Scuse incondizionate e una lamentela sull'allora presidente Gravina che, dice, non lo cercò per parlarsi per tempo.
3: Non credevo che potesse accadere. Ero al mare, come ben vedete dalla mia faccia.
2: Il direttore tecnico Ranieri è più sereno e visibilmente raggiante, anche se su lui cade il peso della vera rifondazione azzurra, quella che parte dalle scuole calcio e arriva alla nazionale maggiore.
3: Noi dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale, saper stoppare una palla, saper crossare, saper tirare in porta, saper affrontare l'uno contro uno, saper dribblare, saper fare tante cose che noi, che i nostri giovani allenatori non fanno più, perché devono vincere. È ora di smetterla, soprattutto con i bambini. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
1: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
4: La musica dei Buenavista Social Club torna sui palchi italiani con un tour estivo che toccherà tutto il paese. Martina Proietti.
5: Siamo finalmente in Italia, un paese che sentiamo come una seconda patria, racconta Salvador Repilado Labrada, figlio di Compay II e musicista del Buenavista Social Club. Sembrava una storia destinata a finire insieme ai suoi protagonisti, invece continua a vivere sui palchi di tutto il mondo. È l'eredità di Compay II, tra i più grandi ambasciatori della musica cubana, che oggi viene tramandata dal figlio Salvador insieme alla storica band.
6: È una musica dalle radici profonde, racconta, che parla di amore, amicizia e di pace. Valori che prendono forma in Vivelo, titolo del nuovo disco e del loro tour internazionale che per tutta l'estate li vedrà suonare in Italia. Fu il progetto Buenavista Social Club a far conoscere a tutto il mondo il genere del son cubano, che unisce la tradizione della musica spagnola alle percussioni africane, con brani come Chan Chan, diventati la colonna sonora del famoso documentario di Wim Wenders.
7: Buenavista Social Club fu un fenomeno mediatico.
6: Il Buenavista è stato un fenomeno che continua ancora oggi, spiega Salvador. Abbiamo riunito musicisti che da 30 anni avevano lasciato le scene e che oggi si ritrovano per portare avanti un'eredità che non conosce confini.
4: Linea Notte questa sera sarà alle 23:15. Adesso linea ai TG regionali. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.

0: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious, teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
0: Ultima.
2: Più bassi?
3: Fissi lì?
2: Ancora più bassi. Bassi?
3: Fissi lì? Così va bene?
2: Ancora più bassi.
4: Bassi, bassi, fissi, fissi.
3: Ma fai da Conad!
5: Via, via, vieni.
6: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
7: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
8: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco, Venus.

0: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious. Teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
3: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
4: Brio Rossa, la potenza del gusto.

0: condizioni gravi ma stabili, il 67enne colpito al volto con un calcio da un 18enne a Grumonevano, città sotto shock. Aveva commissionato l'omicidio della ex a un boss vicino ai casalesi pagandogli 20.000 euro. Carabinieri e DDA di Napoli sventano il delitto. Temperature superiori di 5 gradi rispetto alle medie stagionali fino al 2 agosto. La Campania si prepara al ritorno dell'emergenza caldo. Il fiume Calore a Benevento ridotto a un mare di schiuma bianca. I cittadini lanciano l'allarme inquinamento. Il sindaco Mastella intervenga alla regione. Il calcio, anche Salerno, si candida come sede ospitante per Euro 2032. Il Napoli, in attesa della festa per il centenario, parte per Castel di Sangro. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. È sotto shock la comunità di Grumonevano dopo la rissa tra un gruppo di giovani e uno di più anziani, culminata nel calcio che un 18enne ha sferrato al volto di un 67enne che stava provando a separare i litiganti. L'uomo è in ospedale, in gravi condizioni. Francesca Ghidini.
1: Gravi ma stabili le condizioni del 67enne ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Frattamaggiore. Nel video che in pochi minuti è diventato virale sul web, le immagini della rissa tra anziani e ragazzi, il vetro di un circolo spaccato da uno dei giovani, la lite, gli insulti, le spinte, le grida, tutto in pieno centro a Grumonevano. Un 18enne colpisce il 67enne, l'uomo cerca di rialzarsi, perde l'equilibrio, finisce a terra, riceve un calcio in faccia. A quel punto resta svenuto sull'asfalto. Grazie alle telecamere della zona, i carabinieri ricostruiscono la scena, intercettano e

0: arrestano il 18enne. Unico precedente per il ragazzo, una segnalazione per guida in stato di ebbrezza. Sui social commenti raccapriccianti. I ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio. La prossima volta imparino a stare al proprio posto. Gli abitanti di Grumonevano, abbiamo paura. Terribile quanto accaduto.
1: I ragazzi che si litigano qua sopra, non possiamo dire niente. Cioè, se magari stanno pure vicino a una macchina, ragazzi, spostate, cioè, ti vogliono aggredire. Tutti i giorni non se ne può più.
2: Non c'è controllo del territorio.
3: Siamo rovinati, mai, non c'è futuro.
4: 5 persone in manette perché avrebbero partecipato al piano ordito da un uomo per eliminare la ex compagna. Tra loro il mandante del femminicidio sventato e un boss vicino ai casalesi. Adriano Albano.
5: 20.000 euro per uccidere la ex, un piano fallito solo perché sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Caserta. Sono in carcere 5 persone, tra loro l'ex compagno della donna che doveva essere uccisa, con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Sì, perché c'entra in questa storia tremenda anche la camorra. Secondo quanto ricostruito dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha coordinato le indagini, Vincenzo Russo, 44 anni, chiede ad Andrea Autiero, capo di un gruppo satellite della galassia della Camorra Casalese, di eliminare la sua ex. I due si accordano per una cifra di 20.000 euro. Autiero ne incassa 5.000 e pianifica il delitto. Grazie alle intercettazioni ambientali e telefoniche si scopre che il piano prevede il rapimento della donna e poi il delitto, un'esecuzione da portare a termine con un coltello. Programmata anche la distruzione del cadavere. Il mandante, già denunciato per stalking, aveva messo a disposizione degli esecutori le chiavi di casa e dell'auto della vittima. Coinvolte nel piano altre 3 persone, tra loro anche chi ha procurato foto della donna e informazioni sui suoi spostamenti. Pronte anche le auto con targhe clonate e i cellulari da utilizzare durante rapimento e omicidio. A un passo dalla tragedia, i carabinieri hanno bloccato il piano, arrestando i 5.
4: Aveva denunciato di aver subito un attentato e poi minacce scritte rivolte anche a Don Maurizio Patriciello e alla Premier Giorgia Meloni. Ora però la Procura di Vicenza sospetta che il giornalista veneto Adriano Cappellari si sia inventato tutto. Il servizio è di Giorgia Buran.
6: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della Procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della Premier Giorgia Meloni sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla Premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
4: Voltiamo pagina. Da domani torna l'emergenza caldo in tutta la Campania. Federico Marconi.
7: Allerta ondate di calore in tutta la Campania. Il comune di Napoli ha diramato un bollettino in cui innalza ad arancione il livello d'allarme per il caldo. È prevista una temperatura massima percepita di 38 gradi durante la giornata di domani, con 28 gradi già dalle 8 del mattino. Anche la regione, attraverso la Protezione Civile, ha diffuso un avviso di criticità per le temperature, che saranno superiori di 5 gradi rispetto alle medie stagionali da domani fino a domenica 2 agosto. Oltre al solito consiglio di non uscire nelle ore più calde e di bere molta acqua, sono molte le avvertenze presenti sui siti del Ministero della Salute e della Protezione Civile, che ricordano di prestare attenzione non solo a se stessi, ma anche agli altri, offrendo aiuto alle persone a maggior rischio, come gli anziani che vivono soli, e segnalando ai servizi sociosanitari situazioni in cui sia necessaria assistenza. Oltre ai numeri di emergenza, è possibile chiamare anche l'1500, numero di pubblica utilità attivato da Ministero della Salute e INAIL, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.
4: È stata ripristinata a senso unico al

0: Alternato la circolazione nel tratto di Vico Equense della statale amalfitana dopo la chiusura per la caduta di alcuni massi ieri mattina. Domani, precisa l'ANAS, con il termine della messa in sicurezza la viabilità dovrebbe tornare alla completa normalità. E allarme inquinamento per il fiume Calore a Benevento. Il sindaco Mastella punta il dito contro lo sversamento di rifiuti da parte di un'azienda. Vino Genovese.
1: Non ne possiamo più, la sera la puzza è insopportabile, dobbiamo stare con le finestre e i balconi chiusi, con questo caldo che fa purtroppo.
2: Un tempo lo chiamavano il mare di Benevento, c'era anche chi faceva il bagno qui. Oggi il fiume Calore è un corso di acqua putrida, pesci morti, miasmi insopportabili. Le immagini dei tantissimi video pubblicati sui social in questi giorni non hanno bisogno di commenti. Un mare di schiuma bianca. L'esasperazione di cittadini, comitati, associazioni è alle stelle. Il WWF Sannio ha presentato un esposto ai carabinieri forestali, alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Comune di Benevento.
3: Il sindaco si è dato da fare, ho avvertito io le autorità preposte, l'ARPAC, ho chiamato i carabinieri forestali, ho mosso i miei vigili dal punto di vista del dato sanitario assieme all'ASL. Purtroppo se c'è una ditta che fuoriesce, fa le cose che non deve fare, immagazzina rifiuti, e dopodiché l'esasperazione dei cittadini è giusta. Così anche per quanto riguarda la schiuma nel fiume. Il fiume è una cosa che si muove, quindi non so da dove viene. Occorre che la regione si muova da questo punto di vista. Ho fatto anche un'ordinanza per quanto riguardava il rapporto con la ditta che procura, ho procurato probabilmente questi miasmi, di chiudere entro 15 giorni. Loro hanno fatto ricorso al TAR, il TAR ha dato 3 giorni al TAR. È torto a me, insomma, mi pare una cosa un po' singolare, però in realtà è così. Stiamo trattando con la ditta per evitare che portino via questi rifiuti osceni che hanno immesso nella loro struttura. Non c'è problema di salute, però questo non significa nulla, perché problemi di salute è un po' vivimare, chiudere in posto durante l'estate già fa caldo, è una esasperazione condivisibile al massimo.
0: La politica a Pestum, i big del campo largo. Per noi c'era Francesca Martelli.
4: Da dove arriva?
5: Ah, da Rubano, a Padova.
4: Cosa ti senti di chiedere ai leader dell'opposizione?
6: Di tenere in considerazione quelle che sono le istanze e le rivendicazioni della comunità studentesca e delle giovani generazioni, rimettendo al centro del dibattito politico quello che è un impegno per la scuola e l'università pubbliche.
5: La patrimoniale è sicuramente un tema di cui si parla molto, ma in realtà...
4: Cioè, lei la vorrebbe?
5: Certo.
4: Piena estate, una buona dose di umidità e passione politica. A Pestum, i giovani dell'Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi da tutta Italia incontrano un pezzo del centro-sinistra.
7: Sì,
4: parlerete
7: sì,
4: di futuro con gli studenti, ma l'Istat dice che c'è questo record dal dopoguerra e molti decidono di non fare figli per motivazioni sociali ed economiche.
8: Ma la destra si è riempita la bocca in questi anni di supporto alle famiglie, ma hanno fatto il contrario di quello che alle famiglie serviva. Hanno ridotto i fondi per costruire nidi con il PNRR. Hanno ridotto le risorse per pagare gli educatori e le educatrici che dentro ai nidi ci lavorano. Noi abbiamo fatto una proposta concreta per sostenere anche la natalità, che è il congedo paritario.
4: Siamo in campagna, qui il campo largo, larghissimo, governa in regione. Che cosa serve per trasportare questo modello a livello nazionale?
9: Ma i modelli non si trasportano mai, perché sennò ogni volta in ogni regione in cui ci incontriamo c'è un modello da trasportare. Che facciamo noi se andiamo a governo? Le prime cose, togliamo l'impegno sul 5% del PIL per la spesa militare, dilottiamo con le risorse su sanità pubblica.
4: Ma lei sulle spese NATO è sicuro che tutto il campo largo è d'accordo con lei?
9: Il 5% del PIL lo abbiamo ripetuto 1000 volte tutti insieme.
4: La campagna elettorale, dicono, sarà dura.
10: Io sono convinta che la Costituzione non si difende solo nelle aule parlamentari, ma soprattutto in questi luoghi di confronto.
0: È una sorta di supereroe notturno del decoro in missione a Napoli. Si fa chiamare Mr. White e per noi l'ha incontrato Ettore De Lorenzo.
11: Ormai è iniziata già nel settembre 2024, quartiere Vomero a Ranella. Piano piano stiamo estendendo questa azione nelle varie municipalità della città di Napoli.
12: Non vuole rivelare la sua identità e lo capiamo. Da un paio di anni si dedica al decoro della città, prende i suoi attrezzi e di sera va a raschiare i paletti arrugginiti per poi dipingerli e metterli a nuovo. Ad accompagnarlo spesso l'avvocato Procaccini, che gli ha trovato un nome e che ne cura le pagine social.
13: Per conservare il suo anonimato dovevamo comunque trovare un nome e quindi veniva fuori White Man, perché un uomo in bianco, però ci sembrava più carino e più gentile Mr. White.
12: Da dove nasce questa idea?
11: Nasce dalla disperazione, da un senso di abbandono nel quale le amministrazioni ci lasciano Ovviamente la nostra non è una guerra politica.

0: perché questa problematica risale agli anni addietro, quindi non è una battaglia contro l'attuale amministrazione, ma in generale contro le amministrazioni che sono miopi nei confronti del cittadino, delle esigenze che hanno i cittadini. Quindi è un senso di disperazione che mi ha portato a iniziare questa attività e a protrarla nel tempo.
1: La missione di Mr. White sta diventando contagiosa e tanti sono i ragazzi che oggi lo seguono.
0: Ci sono delle persone che fortunatamente hanno sposato questa iniziativa, mi danno una mano, persone coraggiose, ragazzi e ragazze che dedicano il proprio tempo alla città. Io dico, pensiamo alla nostra città, al pubblico, così come pensiamo al nostro privato. Se noi ragionassimo in questo modo, probabilmente faremo dei passi avanti.
2: Poteva fare altro, poteva stare davanti al televisore, guardarsi un film o stare con la sua famiglia, invece è venuto qua a grattare paletti arrugginiti. Come la fa sentire? Che cittadino si sente di essere?
0: No, sono un cittadino normale, semplicemente con la voglia di metterci del proprio per migliorare, con la speranza che questo modus operandi venga emulato in qualche modo, venga seguito, semplicemente questo, non c'è nulla d'altro.
3: Il riscoperto faro di Molo San Vincenzo a Napoli ospita un festival tra arte, spettacoli e musica. Antonella Maffei.
4: Conoscevate questo posto?
5: Io sì, perché già l'avevo visto, però non ero mai arrivata qui proprio al faro.
4: Difficoltà a reperire i biglietti?
6: Allora, io mi sono prenotata tipo attenzione per U2 col click time alle 17 del pomeriggio di settimana scorsa.
4: Venuta qui per Maurizio De Giovanni.
6: Mi dispiace dirlo, sì.
7: Ed è stato Maurizio De Giovanni con il suo racconto carico di emozioni sul gol più bello del mondo del grande Di Guito ad inaugurare il Faro Festival, la rassegna gratuita ideata e diretta da Laura Valente, finanziata dal Comune Città Metropolitana in collaborazione con Autorità Portuale e Marina Militare.
8: La più bello del mondo nasce 20 anni prima il momento in cui viene segnato, sopravvive a se stesso per sempre. E soprattutto è la dimostrazione clamorosa che il genio non conosce i confini.
7: Si apre al pubblico con questa bella iniziativa un luogo segreto e negato della città, il faro del Molo di San Vincenzo. 5 giorni fino a domenica di arte, spettacoli e musica, un'opera unica a cielo aperto sul tema del mare.
4: Molti napoletani non conoscono questo posto, quindi sarà aperto anche in altre occasioni.
9: Sì, il sindaco ha annunciato che nel 2027 lo apriremo anche in altre occasioni. Un posto che è iconico, che è simbolico di un pezzo di storia di Napoli importantissima, dai tempi dell'immigrazione fino ovviamente ai giorni nostri.
7: C'è San Gennaro che benedice dall'alto il filo rosso dei lavori del poeta visivo Ivan e la musica di Astor Piazzolla, mirabilmente seguita al piano da Gloria Campaner e al bandoneon da Mario Stefano Pietrodarchi, la luna piena a suggellare la splendida serata. Oggi l'appuntamento è alle 21.30 con la danza contemporanea di Ofesh Schechter.
3: Il calcio, Vincenzo De Luca lancia la candidatura della Vecchi di Salerno a sede ospitante per Euro 2032, non senza polemiche politiche. Andrea Caruso.
10: Se le partite di calcio degli Europei 2032 si giocheranno anche in Campania, è ancora tutto da vedersi, ma tra poche ore ci sarà il fischio d'inizio di un derby di rendering e progetti tra Napoli e Salerno. Entro fine luglio occorre inviare alla UEFA il dossier di candidatura degli stadi e delle città aspiranti sedi dei match della rassegna continentale e al Maradona di Napoli si affiancherà nella corsa anche lo stadio Arechi di Salerno, come annunciato dal sindaco Vincenzo De Luca.
11: Riteniamo di avere una proposta forte, anche perché siamo la città che è più avanti dal punto di vista dell'impiantistica sportiva. Abbiamo una gara che è in corso, un lavoro che è in corso, non c'è in altre parti. Ma ripeto, viviamo questa candidatura con grande serenità perché i nostri lavori andranno avanti comunque.
10: Non è solo calcio, la partita in gioco è diventata subito politica con un altro derby, stavolta interno al Partito Democratico. La candidatura di Salerno è tesa soltanto a dividere e a indebolire la nostra regione, dice il capogruppo Dem in Consiglio Comunale a Napoli, Gennaro Acampora. Non mi interesso di cabaret, replica l'ex governatore, mentre il segretario regionale del PD, De Luca, Piero, media. Non credo sia utile alimentare polemiche campanilistiche, quelle sì autolesionistiche. Avere più candidature serie e credibili può solo aumentare le chance che la Campania abbia almeno una sede tra quelle italiane.
3: Con Fabio Forlano, il punto sul calcio giocato.
12: Lunghe code online come se fosse una partita di cartello, nessun biglietto da comprare però, la posta in palio e un accesso gratuito a Piazza Plebiscito in occasione della grande festa per i 100 anni del Napoli.

0: Napoli. Sabato 1 agosto, allo scoccare delle 19:26, partirà il corteo da Piazza Carità, primo storico indirizzo del club. 1,2 km, una sfilata di bambini, musicisti e attori. L'approdo in Piazza Plebiscito è previsto alle 20:26. A presentare la serata, come anticipato dal direttore generale Tommaso Bianchini, saranno Serena Autieri e Alessandro Siani. Sul palco, artisti e i calciatori di ieri e di oggi. Il giorno prima, venerdì, è invece in programma l'evento del tifo organizzato. Raduno alle 17 in Piazza dei Martiri e corteo fino alla Rotonda Diaz. Lì i supporter azzurri aspetteranno la mezzanotte. Nel frattempo la squadra parte domani per il ritiro di Castel di Sangro. Allegri accoglierà in corso d'opera i reduci dal Mondiale. 3 le amichevoli in programma: il 5 agosto contro l'Osasuna, l'8 contro il Celta Vigo e il 12 contro l'Aris Salonicco.
1: Il ritorno dei Litfiba, Lilli Vecchia Oteo.

0: 40 anni 17 Re, ma potrebbe essere stato scritto ieri questo album, pietra miliare del rock italiano, quello che non aveva bisogno di sequenze autotune, ma era suonato, urlato e vissuto. I Litfiba riportano il loro secondo lavoro in un concerto che è più un rito sciamanico e collettivo, quello che ha fatto la forza della band, dell'epoca. L'impegno sociale nei testi, unito alla psichedelia di un suono puro e devastante. Formazione originale con uno strepitoso Gianni Maroccolo al basso, manca solo Ringo De Palma, a cui è stata dedicata Eroi nel Vento. Piero Pelù in stato di grazia, nonostante le cuffie a cui è obbligato, regala con l'acclamatissimo Ghigo Renzulli e con Antonio Aiazzi quasi 3 ore di rock al pubblico dell'Arena Flegrea in una serata evento targata a Noisy. Nessun brano scivola via, ma ognuno ha la potenza evocativa di 40 anni fa e i testi si attanagliano a quello che i Litfiba denunciano oggi come allora, protagonisti diversi, argomenti uguali. Piero Pelù sventola sia la bandiera palestinese che quella italiana e lancia bordate ai politici di turno, parla di banalissima pace e della guerra come il male maggiore. Nessuna concessione agli album degli anni 90, ma solo in prestito da Litfiba 3 e pirata per un finale da brividi nonostante il caldo, Tex e Cangaseiro. Tutti i bracci al cielo, tutti in coro, tutti per il rock immortale come 17 Re.
1: È tutto, buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da biscotti ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
3: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intera giornata, salvo qualche temporaneo addensamento. Sull'Appennino campano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi pomeridiane convettive, senza fenomeni significativi associati. Sul Salernitano, generali condizioni di bel tempo nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Giornata nel complesso più calda, con temperature che tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi.
4: Brio Rossa, la potenza del gusto.
5: Tutti i sorrisi sono unici.
6: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
5: Ma il manuale non lo fa.
7: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
6: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
11: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori.

0: italiani. Enigmistica Più è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
1: Gianmarco, fra due minuti è pronto.
2: Salto.
1: Sbagli. Con Olio Cuore unisco gusto e benessere. E allora, salti o non salti?
2: Non salto.
3: Cuore, mangiar bene e sentirsi in forma.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E solo fino a domenica, Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Lei aveva scelto di fare il paracadutista?
4: No.
5: Quando ho saputo che sarei andato nei paracadutisti, io ho avuto paura.
4: C'erano atti di nonnismo e funzionava così.
6: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Questa sera, 21:15, Rai 3.
7: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
8: Sono anni che gioco. Non è giusto.
9: Ma cos'è? Badwell?
10: Sì, quindi?
9: È morto.
10: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
11: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
10: No.
11: Perfetto. La risolveremo all'antica.
12: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien. Come una volta. Venerdì 21:15. Rai 3.
13: Sono la moglie di Odisseo.
14: È morto.
13: Non per me.
14: Nessuno è mai tornato.
15: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
16: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
17: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
18: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
13: Sceglierò presto.
18: Quando?
13: Quando avrò finito la tela.
18: Chi sei tu?
16: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15, Rai 3.
19: E le alte temperature della quarta ondata di calore di questa estate mettono alla prova anche i 9 delfini ospitati in un parco acquatico alle porte di Roma. Per proteggerne il benessere, torte di ghiaccio, ripiene di aringhe, sugarelli e capellin diventano insieme refrigerio, alimento e gioco.
20: Mancini e Ranieri andranno d'accordo.
21: Devono diventare sempre di più una coppia di fatto, perché uno dei motivi per cui è arrivato a bordo Claudio Ranieri perché condivide in pieno la scelta di Roberto Mancini.
22: Avete preso per un coglione?
23: Ma no, sei un eroe!
22: Ah, avete preso per un coglione?
23: Ma no, sei un eroe!
22: Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!
20: Ah. Una mattina news.
24: Due anni fa ci rispose così.
25: Il ritratto di un commissario tecnico più attento al denaro che non alla maglia azzurra.
26: Ma la mia storia parla per me, no? Quindi chi non sa la storia se la deve andare a rileggere e poi potrà parlare. Quindi non è assolutamente così.
27: Vuole emettere per gli amici di Cinico TV qualche suono?
28: Certamente.
27: Prego.

0: Immagini generate dall'intelligenza artificiale, slogan semplici e provocatori. Contenuti pensati più per diventare virali che per informare. È il fenomeno della slopaganda.
1: Uno prima di parlare dovrebbe studiare, non discettare così, veramente. No, questo è incredibile, veramente
2: sì,
1: sono stufo
2: però,
1: di queste cose.
2: Non attacchiamo a livello personale. Il motivo per cui chi coteste esprime la sua opinione è perché questo programma la ritiene qualificata. Punto. Non c'ha bisogno di lauree, di cattedre, di niente. E ci interessa e interessa ai nostri ascoltatori. Testa, prego.
3: No, e non ho capito quasi nulla di questo sconclusionato intervento del nostro storico.
2: Allora lo riassumo così.
3: Parliamo cioè,
2: lei prima,
3: se volete.
2: Lei prima testa ha parlato di pericolo russo all'orizzonte, Dorsi dice ma quale pericolo russo, casomai siamo noi
3: che vogliamo attaccare. No, ma questo l'ho capito, non riuscivo a capire cosa c'entrava il Partito Comunista, bravo. L'Unione Sovietica, ha fatto un rabelotto, come si dice, un minestrone di robe
2: comunque,
3: tra loro diversi.
2: Comunque ha ragione, dopo ci veniamo su questo. Mi dica piuttosto, se Pirla...
1: Parlavo del PD.
2: Pirlo, scusami, è uscito, è uscito ogni tanto. È uscito.
3: No,
2: Pirlo
3: forse sa cosa
2: doveva essere
3: fatto
2: fermato oppure no?
4: Sono dispiaciuto, non rammaricato. Questa è la vita, il destino ci ha portato a vivere questa esperienza nuova.
5: Si piange, ma è finito. Il tuo tempo purtroppo è finito. Il tuo tempo purtroppo è finito.
6: E purtroppo anche quando io non facevo nulla di male, tu comunque avevi dei dubbi. Dove mi spostavo, io non potevo uscire di casa perché tu mi perseguitavi. Qualsiasi cosa facevo, eri sempre lì dietro di me. Cioè, che ne so, andavo in palestra. Cioè, non potevo avere nemmeno un contatto con il personal trainer perché magari pensava che c'era qualcosa con il personal trainer.
5: E questa cosa chi l'ha creata?
6: Andava al lavoro con i miei clienti, anche quelli più anziani, e pensava che magari avessi qualcosa con le persone più grandi di me.
7: Molinari,
8: prima,
7: io capisco
8: prima ha detto
7: Molinari,
8: che
7: si deve
8: lei prima ha detto, io l'ho fatta
7: io
8: parlare,
7: capisco il suo
8: lei
7: ansio.
8: Prima ha detto,
7: ho detto che
8: non
7: sono prodotti,
8: allora,
7: non che li sconosciamo,
8: perfetto.
7: Li abbiamo ripostati,
8: arriviamo al punto, bene, quindi
7: io capisco l'odio che avete perché vi stiamo svuotando elettoralmente il partito.
8: Posso parlare?
7: Però dovete calmarvi,
8: appoggia questo video che Vannacci approva.
7: L'abbiamo ripostato, ma cosa c'è?
8: Mi fa parlare.
9: Mi spremo cognate Rapole.
10: Sì, ecco, sì,
9: che tanto ce n'ho tante, dicevo.
10: Ecco,
9: che io metto le maniche davanti perché io a gonfia l'industria. Non ho pirlato in quanto gay. L'aveva già fatta bene sul palco Giorgia Mialona, che è stata incappellabile. No. E definifica. E
10: definitiva,
9: tutti industriali.
10: No, calma.
9: Che gli appendevano le labbra di lega, Mosca non si volava, l'hanno fatto applauso scosciato.
11: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi. Quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno.
12: La tregua viene suggellata sui social, la crisi rientra, ma sul riarmo si naviga a vista.
13: C'è Chigi che si sta occupando di questo, tra cui il ministro Tajani sicuramente, il ministro Giorgetti e comunque il coordinamento Giorgia Meloni. Abbiamo sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere, siamo coerenti.
14: Io conto entro la fine settimana di darvi una notizia su una terza figura che verrà a bordo. Posso dirvi una roba, non cominciate a sparare nomi di qua, di là, sopra, sotto, perché già qualcuno ha fatto delle figure, insomma, non proprio esaltanti.
15: Ulisse è Giorgia Meloni, che è costretta a navigare tra europeismo, sovranismo, nazionalismo, atlantismo e antiputinismo. Quindi è un viaggio che parte per l'esperienza di governo ed è un viaggio poi dove bisogna fare i conti con il consenso, quindi Penelope, da un certo punto di vista, che è il punto di arrivo, ma anche il punto di partenza, naturalmente, è il consenso con cui deve fare i conti Giorgia Meloni.
16: Noi non riusciamo a dare una risposta. Per esempio, la prima domanda, ma il ragazzino di 11 anni che ero lì non fa niente se non registrare il video e poi lo manda la madre dei due fratellini? Abbiamo qualche problema di audio? Abbiamo qualche problema di audio, vediamo se è semplicemente un tasto da attaccare oppure...
17: E ora una notizia dell'ultima ora, vi raccontiamo quello che è accaduto alla Casa Bianca poco fa e allora vediamo questa notizia che arriva appunto da Washington. Il presidente americano Trump ha concluso i suoi incontri appunto nello studio Ovale con il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi.
18: Rituale di guerra è il titolo che fa capire quello che è successo alla Casa Bianca nelle ultime 24-48 ore. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del falco Graham, ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran, di fatto sembrano parlare proprio due lingue diverse, e aspetta al Congresso sanzioni infernali alla Russia. Sia il safe, anzi no, invece il taglio alto ironico del manifesto, la gaffe di Tajani, che prima spinge per la prenotazione dei quasi 15 miliardi, poi dopo la levata di scudi della Lega ha detto è solo una prenotazione, vedremo quanto utilizzarne.
19: Non c'è tempo da perdere. La Commissione europea prende posizione in modo netto sui prestiti safe per l'acquisto di armi. L'Italia ha fatto domanda per 15 miliardi e ha ricevuto l'approvazione, ricorda il portavoce. Ora bisogna firmare l'accordo, la situazione va chiarita al più presto, non possiamo attendere fino a dicembre.
20: Un ministro degli esteri che non sa se ha chiesto o ha prenotato 15 miliardi per la difesa non ha un problema di comunicazione, ha un problema di credibilità. E in un mondo in guerra, purtroppo, da quella credibilità dipende la sicurezza degli italiani.
21: And the future is now!
22: È stato un concerto irripetibile, quello che Patti Smith ha dedicato a Roma. Alla soglia degli 80 anni la sacerdotessa del rock non si è limitata a ripercorrere la sua straordinaria carriera cantando i suoi brani più conosciuti, da Because the Night a People Have the Power, ma ha trovato lo spazio per rendere omaggio a Pierpaolo Pasolini.